0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual, by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages, evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora al nostro futuro.
3: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
4: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
5: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi. La potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 868 e parleremo di estinzioni e migrazioni di uccelli, della legge in discussione sulla caccia, di meraviglie della natura ancora da scoprire, del successo commerciale del cibo a base vegetale. La ricetta della settimana è di Gabriele Palloni, la selezione musicale e il sound design di Gianluca Masala.

30 anni. Ci è voluto un trentennio di attesa, di speranze, di sguardi rivolti al cielo, prima di dover pronunciare la parola definitiva. Quella parola che, per chiunque si definisca antispecista, suona come una sconfitta. Estinzione. L'ultima volta che un chiurlottello è stato avvistato sul nostro pianeta era nel febbraio del 1995, in una laguna del Marocco. E oggi è arrivata la conferma ufficiale. Il chiurlottello non esiste più. È questa la prima estinzione di una specie aviaria nell'Eurasia continentale e in Africa negli ultimi secoli. Un intero patrimonio di vita, di memoria, di orientamento e sensibilità è stato cancellato per sempre. Non è un incidente isolato. È anzi il sintomo devastante di una guerra non dichiarata che la nostra specie muove da secoli contro gli individui non umani. È una constatazione che emerge anche dal nuovo rapporto State of the World's Birds, presentato a Nairobi da BirdLife International. Un rapporto che dipinge un quadro che possiamo definire drammatico. Il 45% delle specie di uccelli migratori è in declino. Un declino grave, spesso pericoloso. Un uccello su 9 rischia concretamente di sparire per sempre. In particolare, la situazione pare spaventosa guardando alle specie marine, costiere e di foresta. Gli uccelli in questi casi vengono letteralmente affamati dal sovrasfruttamento dei mari, intossicati dall'agricoltura intensiva della chimica, privati delle loro case dal disboscamento, uccisi da una caccia insostenibile. Sono anche disorientati dai cambiamenti climatici. Gli uccelli migratori, come sappiamo bene, non conoscono le nostre mappe, non sanno cosa sia un confine nazionale, un passaporto, una dogana. Per loro la Terra è una rete viva di connessioni, di stagioni e cieli aperti. Noi umani, al contrario, abbiamo preteso di proteggere la natura a compartimenti stagni, salvando magari un pezzetto di bosco in un paese e consentendo il massacro, la distruzione dell'habitat 100 km più in là, oltre una linea immaginaria chiamata confine. Un'assurdità per gli uccelli migratori. E infatti il risultato è che quando si spezza anche un solo anello di questa catena, tutto crolla. Se distruggiamo la zona umida dove un individuo si riposa dopo migliaia di chilometri di volo, lo abbiamo condannato a morte, indipendentemente da quanti parchi nazionali abbiamo istituito a casa nostra. E tuttavia, dal Global Flyway Summit di Nairobi arriva anche un segnale di una possibile svolta culturale ed ecologica. È stata firmata una dichiarazione di Nairobi con la quale le istituzioni e le organizzazioni non governative stanno finalmente prendendo atto di quello che gli animali ci insegnano da millenni. Serve una visione sistemica. Proteggere le rotte migratorie significa tutelare l'intero viaggio, dal sito di nidificazione a quello di smernamento. Tutto deve essere garantito. Ci sono degli esempi positivi in questo senso. In quei casi in cui si è smesso di ragionare per singoli territori e si è agito lungo l'intera rotta, è accaduto per esempio per la salvaguardia del capovaccaio nei Balcani, la vita è tornata a riprodursi, l'ecocidio si è fermato. Perfino i grandi colossi finanziari, mobilitando miliardi di dollari per la tutela delle zone umide in Asia, America Latina e Africa, sembrano essersi accorti che senza la rete della vita, l'economia stessa non ha senso di esistere. Come ha ricordato Claudio Celada, della LIPU, presente a Nairobi, stiamo perdendo individui a un ritmo allarmante. Ma una svolta è ancora possibile, dice, se governi e società civile smetteranno di voltarsi dall'altra parte. Anche le banche di sviluppo stanno raccogliendo la sfida e la partnership di BirdLife è pronta ad agire. Ora, conclude Celada, abbiamo bisogno che altri si facciano avanti per invertire il declino e salvare la meraviglia della migrazione. Da un punto di vista antispecista, il rapporto presentato a Nairobi non è solo una collezione di dati scientifici, è un appello etico. Ogni uccello migratore che sfreccia sopra i nostri confini umani è un individuo unico, che lotta per la propria sopravvivenza e per quella dei suoi simili. Perciò salvaguardare le rotte migratorie non significa solo conservare la biodiversità, come se questo fosse un bene astratto da mettere in vetrina. Significa restituire agli altri abitanti di questo pianeta la libertà di muoversi, di vivere, di attraversare la Terra senza essere massacrati dalle nostre scelte industriali ed estrattive. Il chiurlottello ormai non tornerà più. Ma per tutte le altre specie che ogni anno sfidano gli oceani e i deserti, abbiamo il dovere politico e morale di abbattere i nostri muri e restituire loro il cielo.

proposito di migrazioni, è da leggere l'intervento di Luca Giunti sul sito di altreconomia.it. Giunti, attivista e naturalista, ha passato in rassegna un fenomeno ormai consolidato negli ultimi anni, e cioè l'anticipazione delle migrazioni, causate dai mutamenti climatici, ossia dal surriscaldamento del pianeta. Particolarmente interessante nell'articolo di Giunti è il parallelo fra le migrazioni animali e le migrazioni umane. A un certo punto dell'articolo, Giunti scrive così: le ragioni degli spostamenti sono sempre le stesse: trovare cibo e climi favorevoli, riprodursi e allevare neonati in luoghi adatti e sicuri. Se aggiungiamo scappare da minacce mortali, possiamo ricomprendere nel gruppo anche i migranti umani. Non è un pensiero mio, lo devo a uno scolaro che, dopo una spiegazione sui motivi del ritorno dei lupi in Italia, si è rivolto alla maestra. Allora è come quando ci ha parlato dei profughi che sbarcano in Puglia. Anche loro fuggono perché non hanno più da mangiare o qualcuno distrugge le loro case o li uccide. I suoi compagni erano d'accordo, ma né io né gli insegnanti avevamo intravisto questo parallelo fra lupi e curdi. Era il 2002. La triste corrispondenza fra perseguitati umani e animali, anche se i primi non sono migratori in senso zoologico, ma emigratori, non tornano indietro. Vorrebbero, ma non possono. E in un altro passaggio Giunti ricorda quanto pesi l'intervento umano sull'esito delle migrazioni di uccelli. Soprattutto, scrive, i migratori noi li uccidiamo. I calendari venatori sono studiati appositamente per intercettare le rotte migliori e per allungare l'elenco delle specie cacciabili, nonostante molte siano in diminuzione e nonostante la consapevolezza di essere stati la causa prima di tante estinzioni. Si usano trappole crudeli, archetti spezzazampe, colle, richiami vivi, registrati o artificiali, nascondigli, appostamenti, mimetizzazioni da guerriglieri. Si sparano cartucce da mezzo etto contro bersagli che pesano pochi chilogrammi e in qualche caso pochi grammi. Si inventano giustificazioni patriarcali. Uccidere ogni anno un adorno di passo garantisce la fedeltà coniugale delle mogli. Che soddisfazione morire fulminati dai pallini di piombo dopo 1000 chilometri di volo incolume affinché l'assassino non sia cornuto. Così Luca Giunti su altreconomia.it.

proposito di caccia, prosegue la discussione in Parlamento sulla nuova legge, detta Sparatutto, e merita di essere citata la presa di posizione di Isabella Pratesi, direttrice del programma di conservazione del WWF Italia. Secondo Pratesi, il testo della proposta di legge numero 2984 è una forzatura istituzionale di estrema gravità. Questa legge, come sappiamo, è stata calendarizzata in aula per il prossimo mese di novembre. Pratesi continua: ci troviamo costretti a dover di nuovo difendere ciò che abbiamo conquistato negli ultimi 60 anni. La proposta di legge è un ribaltamento culturale e giuridico senza precedenti. Cancella il progresso. È un disastro che non riguarda solo gli appassionati del WWF, ma tutti noi. La fauna selvatica è un patrimonio prezioso per le vite di tutti e non può essere lasciato in mano a chi lo distrugge. Le forzature più gravi della legge riguardano la cancellazione del concetto di tutela della fauna, sostituita dalla definizione incentrata sulla gestione della biodiversità, demandata agli stessi cacciatori. Hanno prorogato i mesi nei calendari di caccia, anticipandoli e prolungandoli in delicati periodi di migrazione. Mettono in crisi il sistema delle aree protette, che vengono considerate un problema e non una risorsa. Aumentano le specie cacciabili senza nemmeno ascoltare il parere scientifico dell'ISPRA. Dice ancora Pratesi, si potranno catturare animali e usarli come richiami vivi, anche se l'Italia è già stata oggetto di procedure europee per pratiche analoghe. Si potranno inoltre usare richiami tecnologici sempre più sofisticati per selezionare le specie. La caccia diventa invasiva. Si estende la possibilità di cacciare alle aree pubbliche e non viene per nulla rafforzata la lotta al bracconaggio. Una pratica illegale, conclude Pratesi, che danneggia profondamente l'ambiente e che in Italia è diffusa e fiorente. Possiamo ben dire che la nuova legge sulla caccia è un manifesto politico della destra autoritaria e sovranista.

Nei giorni scorsi si è celebrata la Giornata Mondiale degli Oceani. Per ricordarla, per celebrarla, vogliamo riportare la notizia di un viaggio fatto in un luogo dove la luce del sole non arriva mai, a 3.000 metri di profondità, sotto la calotta glaciare dell'Artico. Un luogo che per secoli abbiamo immaginato come un deserto freddo e inospitale e che invece si sta rivelando un santuario di meraviglie, di vita e di forme evolutive straordinarie. Si è conclusa da poco tempo a Bergen, in Norvegia, la Deep Arctic Expedition, una spedizione scientifica di Greenpeace durata un mese. Attraverso droni sottomarini guidati a distanza, i ricercatori sono scesi dove nessun occhio umano aveva mai guardato prima, esplorando monti sottomarini e sorgenti idrotermali dell'Artico norvegese. E quello che hanno trovato lascia a bocca aperta. Immaginiamo di calarci nell'oscurità totale del fondo dell'oceano e a un tratto di veder comparire, illuminati dai fari della nave, veri e propri giardini di spugne e foreste di coralli bambù, creature dai colori vivacissimi che vivono, respirano, interagiscono in un tempo sospeso, creando architetture biologiche antichissime. Le prime analisi condotte a bordo dalla dottoressa Anna-Lina Lors e dal suo team suggeriscono già la scoperta di specie del tutto sconosciute finora, fra cui nuovi anfipodi e almeno 3 nuove specie di spugne marine. Un mondo alieno, sconosciuto, che dimostra ancora una volta quanto la natura sia capace di generare bellezza e adattamento nei luoghi più impensabili. E tuttavia, anche questa meraviglia ha corso un rischio enorme. L'area esplorata da Greenpeace è esattamente una di quelle zone che nel 2024 il governo norvegese voleva aprire al deep sea mining, l'estrazione mineraria nei fondali marini. Una follia industriale che prevede di calare ruspe gigantesche negli abissi per sbriciolare la roccia e raschiare via i minerali, distruggendo per sempre ecosistemi che hanno impiegato millenni per formarsi. Fortunatamente, almeno stavolta, grazie alla mobilitazione di attivisti, scienziati, ecologisti, le estrazioni sono state congelate almeno fino al 2029. Durante la spedizione, gli attivisti di Greenpeace hanno srotolato uno striscione a 2300 metri di profondità, con un messaggio chiaro: listen to the science, ascoltate la scienza. Come ricorda Alessandro Gian di Greenpeace Italia, stiamo rischiando di cancellare habitat straordinari prima ancora di averli conosciuti e compresi. Dalla nostra prospettiva, queste scoperte ci ricordano una verità fondamentale. La Terra non ci appartiene e il mare non è una miniera a cielo aperto da prosciugare per i profitti umani. Quei giardini di spugne, quelle creature abissali silenziose, hanno il diritto di esistere per se stesse, al di fuori di ogni logica di sfruttamento e di utilità per chiunque. Proteggere gli oceani profondi non significa tutelare la biodiversità per noi, ma riconoscere il valore intrinseco di ogni angolo di vita su questo pianeta.

parliamo di cibo. Gli ultimi dati diffusi dal centro studi no profit The Good Food Institute Europe, basati su rivelazioni di Circana, dicono una cosa molto chiara. In Italia il mercato al dettaglio dei prodotti a base vegetali continua a crescere. Nel 2025 ha raggiunto la cifra record di 669 milioni di euro, con un aumento dei volumi di vendita di quasi il 6% rispetto al 2024 e del 12,7% nell'ultimo biennio. Che cosa possono significare questi dati? Forse che la scelta di togliere gli animali dal proprio piatto non è una moda passeggera, ma un cambiamento strutturale nelle abitudini di consumo di milioni di persone. L'analisi reparto per reparto mostra che a guidare la transizione sono ancora le bevande vegetali, che coprono da sole più della metà dell'intero mercato. Oggi in Italia quasi il 12% del valore delle vendite di latte nei supermercati è rappresentato da alternative a base vegetale. In particolare l'avena e la mandorla volano con una crescita a doppia cifra, mentre il latte di mucca parallelamente perde terreno. E questo avviene nonostante che il latte vegetale sconti ancora un prezzo medio superiore del 45% rispetto a quello di origine animale. Potrebbe essere un segnale molto forte della consapevolezza etica ed ecologica che riesce a superare anche l'ostacolo economico. Al secondo posto, dietro le bevande vegetali, troviamo le alternative alla carne, che fatturano 234 milioni di euro. In questa categoria primeggia il burger vegetale, che copre da solo il 60% dei volumi. Ma intanto, in parallelo, esplodono anche i volumi di vendita di tofu, tempeh e seitan, che nel 2025 hanno registrato un aumento del 24%. Un segno che i consumatori stanno imparando a conoscere e apprezzare ingredienti vegetali tradizionali, proteici e naturali, che appartengono però a tradizioni culinarie diverse dalla nostra. Quanto ai formaggi,

0: E a proposito di cibo, Gabriele Palloni, Tosca Vegan Chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, ci regala come ogni settimana una ricetta che prende spunto dalle notizie della puntata. Sentiamo.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Tempo di migrazioni significa che l'autunno è alle porte, o almeno così dovrebbe essere. Con l'auspicio di condizioni climatiche più positive, raccontiamo una ricetta che ha il profumo e tutto il sapore della nuova stagione. Crumble alla zucca. Gli ingredienti per 6 persone sono 500 g di polpa di zucca non acquosa tipo butternut o Hokkaido o Delica, 100 g di tofu affumicato, 100 g di grattugiato vegetale, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Per il crumble 150 g di farina, 50 g di grattugiato vegetale, 100 g di margarina, timo e sale. Con una grattugia a fori larghi grattugiate la polpa della zucca e mettetela in una ciotola. Tagliate il tofu affumicato a cubetti e unitelo alla zucca assieme al grattugiato vegetale. Mescolate il tutto aggiustando con sale, pepe e olio di oliva. A parte preparate il crumble. In un mixer versate la farina, un pizzico di sale, il timo, il grattugiato vegetale e la margherina lasciata morbida. Lavorate a intervalli fino ad ottenere delle grosse briciole. Foderate una teglia con carta forno e disponete la zucca, livellando con una spatola o con un cucchiaio per formare uno strato uniforme. Distribuite il crumble in modo uniforme su tutta la superficie. Cuocete in forno ventilato a 180 gradi per circa 30 minuti. La superficie dovrà risultare ben dorata. Sfornate e lasciate compattare qualche minuto prima di servire.

Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberto Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Valentina Baronti, Gianni Ferrarotti e

0: Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con la prossima puntata di Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

7.57 in questo momento, in sottofondo è appena partito Jimmy Castor Bunch, ci siamo appena ascoltati la consueta trasmissione domenicale Restiamo Animali, trasmissione vegana animalista che va in onda tutte le domeniche alle 7.30 e siete alle prese con la diretta qui a Radio Città Fujiko anche per questa domenica 27 settembre. Consueta programmazione domenicale, se non fosse che oggi, come già annunciato settimana scorsa, me ne vado via un'oretta prima, quindi qualche minuto prima delle 10, per il resto fra pochi secondi, vediamo se c'è spazio per un brano prima della pausa pubblicitaria, se non subito dopo, nel frattempo sto iniziando un po' a prepararveli, e poi musica, come sempre pescata dal vastissimo archivio informatico della nostra emittente, tantissima musica, pochissime parole, come dico sempre, annuncio dei brani, a volte nemmeno quelli, sempre intervallati dalle notizie che arrivano nel frattempo, una prima parte che arriverà fin verso le 8.24, poi spazio al notiziario popolare network delle 8.30, subito dopo ci risentiremo con la musica, eventuali notizie che arrivino, verso le 9, comunque subito dopo la pubblicità delle 9 invece partirò subito con la rubrica di concerti, anche perché domenica prossima non ci sarò, quindi questa rubrica raggruppa le prossime due domeniche, e poi come sempre, anzi non come sempre, ma per questa domenica vi lascerò qualche minuto prima delle 10. Direi che intanto ci possiamo sentire un brano tra quelli che vi ho già preparato e che sto iniziando a mandarvi, ne sto scegliendo uno che insomma alla fine non implichi problemi più di tanto per la durata, direi che ci possiamo sentire a questo punto intanto Andrew Bird in Cracking Coats.

0: 8.02 in questo momento, ci siamo appena ascoltati Andrew Bird, in sottofondo sta finendo il brano di Jimmy Kestrel-Bunch, a seguire la pubblicità delle 8 e poi ci sentiamo subito dopo con la mia programmazione musicale.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
7: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
0: Freeze, I'm a baker. 8.05 in questo momento, in sottofondo sono partiti i Boney M, nel frattempo sto continuando a prepararvi la programmazione per stamattina, direi che partiamo con la prima sequenza, partiremo con Fortet insieme a Designer in Dark, poi Tomboy in Final, i Chieftains dall'Irlanda in The Lords of Holland, se ce la faccio anche prima della prossima pausa pubblicitaria, gli Smashing Pumpkins in Confession of Dopamine Addict, ma partiamo con Fortet and Designer.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.

0: Popolare Network.
1: Vannacci contro Forza Italia per influenzare il voto a Reggio Calabria e condizionare la tenuta del governo Meloni. Il leader di Futuro Nazionale pubblica una foto ritoccata dalla sottosegretaria forzista Matilde Siracusano con una profonda scollatura. La donna è anche compagna del presidente calabrese Occhiuto. Per Vannacci sono elezioni importanti per misurare il suo peso elettorale. Benzina, nuovo record, gasolio a 2,50 euro in autostrada. Da domani scatta il tetto di 30 giorni imposto da Eni alle sue pompe di benzina. Aspettiamo ancora la risposta ufficiale degli Stati Uniti. Dalla Casa Bianca dichiarazioni contraddittorie, così l'Iran dopo il rifiuto di Trump alla proposta di Teheran per la riapertura di Hormuz. Oltre 30 milioni di risarcimenti, permesso di soggiorno per tutti gli operai coinvolti. Si chiude così la vicenda dello sfruttamento dei lavoratori indiani nella costruzione del consolato degli Stati Uniti a Milano. Risultato straordinario, commenta il PM Storari. A Madrid, in Spagna, decine di migliaia di giovani in piazza per il diritto alla casa. La protesta dopo lo sfratto di una donna anziana nei giorni scorsi. La mobilitazione è durata tutta la notte. Le 8:32 minuti, una buona giornata ascoltatori e ascoltatrici, questo è il giornale radio di Popolare Network. Reggio Calabria come la Sassonia, aveva detto qualche giorno fa il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Oggi e domani si vota per le supplettive nel collegio elettorale di Reggio. Il problema della destra in questo caso non è il centro-sinistra, ma Vannacci stesso. Futuro Nazionale è alla prima prova politica seria e candida un ex uomo forte di Forza Italia, Domenico Giannetta. Alla vigilia del voto, per condizionarlo, Vannacci ha deciso di far parlare di sé attaccando Forza Italia. Il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato una foto ritoccata della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano con una profonda scollatura. La donna è anche compagna del presidente calabrese Occhiuto, tutto mosse per mettere in difficoltà la destra e condizionare la tenuta del governo Meloni. Sentiamo Luigi Ambrosio.
2: Sono girati sondaggi inquietanti nei giorni scorsi che hanno fatto dire a Vannacci: Reggio Calabria sarà la mia Sassonia. I sondaggi, segreti ma il solito segreto di Pulcinella, non lo danno a quel livello, ma si tratterebbe comunque di un dato clamoroso se fosse confermato. Non è un caso che Fratelli d'Italia abbia rispolverato Gianfranco Fini, a cui è stato fatto dire: conosco Reggio, se Vannacci arriva al 10 è tanto. Il voto fa paura alla maggioranza parlamentare al punto che potrebbe perfino influenzare le scelte a livello nazionale. Il tempo è un fattore di cui l'ex generale della Folgore ha bisogno, a Palazzo Chigi lo sanno, tanto che sono ormai in campagna elettorale, basti scorrere le ultime decisioni, dal bollo auto al tetto agli alunni stranieri nelle classi, al prezzo calmierato dei carburanti nei distributori Eni. Un Vannacci che a Reggio Calabria facesse perdere il candidato di Meloni, il forzista Fabio Roscioli, molto vicino a Marina Berlusconi, rappresenterebbe un cataclisma, ma anche una vittoria non brillante come in passato, in un seggio considerato sicuro, farebbe tremare le vene e i polsi al governo, anche perché Vannacci in Calabria sta consolidando relazioni di potere destinate a durare, imbarcando persone come il candidato Domenico Giannetta, ex uomo forte di Forza Italia, o come il deputato Domenico Furgele, già regista dell'ascesa della Lega quando Salvini venne eletto senatore in Calabria nel 2018. Altri segnali di quanto potrebbe accadere a livello nazionale.
1: Uno dei problemi del governo, come sentivate, è il costo dei carburanti. La guerra in Iran spinge in su il prezzo del greggio, che ieri ha raggiunto il record in autostrada di 2,50 euro. Da domani entra in vigore per 30 giorni il tetto al prezzo dei carburanti Eni nelle sue pompe di benzina. Una mossa per aiutare il governo Meloni, che non riesce ad abbassare i prezzi e che spera che anche le altre compagnie facciano lo stesso di Eni. Sentiamo Davide Tabarelli, fondatore di Nomisma Energia, esperto di politiche energetiche.
3: È una decisione, non è nuova, già in passato è stata fatta dall'Eni in altre occasioni, è un aiuto che viene dato quando c'è questo taglio della riduzione delle accise, cioè i prezzi dovevano stanno aumentando perché lo sconto sulle tasse viene meno e pertanto una piccola compensazione da parte dell'Eni al 30% del mercato nazionale, c'è tutto il problema del restante 70%. Però
4: quanto viene a costare questo tipo di operazione all'Eni?
3: Ma non direi più di qualche milione di euro, però è veramente poca cosa rispetto ai profitti che sta facendo lei, come tutte le industrie petrolifere mondiali, su questa difficoltà, su questa crisi, in particolare nella raffinazione. Mai si sono viste margini così alti nella raffinazione del petrolio.
0: E allora come si spiega questa mossa, visto che c'è una motivazione che mi pare politica dentro il comunicato di ieri dell'Eni?
3: L'Eni è una società nazionale, Eni sta per ente nazionale, pertanto è ancora per il 30% mia, sua, di tutti gli italiani. Questa è una cosa normale, siamo in una guerra, c'è un fallimento di mercato, quando ci sono i fallimenti la politica interviene con lo strumento a disposizione, in questo caso è l'Eni.
1: Stiamo ancora aspettando la risposta ufficiale degli Stati Uniti e dall'amministrazione americana, dichiarazioni contraddittorie, così il ministro degli esteri iraniano dopo il rifiuto di Trump alla proposta di Teheran per la riapertura di Hormuz. In studio Emanuele Valenti.
4: Sì, Araghchi, ministro degli esteri iraniano, ha detto che Teheran aspetta la risposta ufficiale della Casa Bianca attraverso i mediatori, l'Oman, che sappiamo con il Qatar e il Pakistan è appunto tra i mediatori di questa crisi da mesi, ha fatto un nuovo appello al dialogo. La risposta di Trump alla proposta iraniana era prevista, il presidente americano aveva già detto più volte che non avrebbe preso decisioni importanti su questo dossier prima delle elezioni di midterm, e soprattutto la proposta iraniana riprende in sostanza il memorandum d'intesa di giugno, che a Trump non è mai piaciuto, che prevedeva via le sanzioni, scongelamento dei fondi all'estero dell'Iran e rimozione del blocco ai porti iraniani. Ma ci sono anche altri elementi da tenere in considerazione, a partire da un contesto nuovo rispetto ai mesi scorsi. Nonostante le enormi difficoltà, gli Stati Uniti stanno riuscendo a far uscire, seppur molto parzialmente, una parte del petrolio del Golfo, e poi il blocco e le nuove sanzioni hanno provocato un'ulteriore stretta sull'economia iraniana. Quindi dal punto di vista di Washington la strategia sta producendo alcuni degli effetti sperati. Che questo alla fine porti poi la Repubblica Islamica ad accettare qualsiasi tipo di accordo con Trump, però è tutta un'altra storia. Gli iraniani ripetono che non ci sia alternativa alla diplomazia.
1: Grazie Emanuele. In Irlanda del Nord questa mattina ci sarà una marcia di un'organizzazione protestante in una zona a maggioranza cattolica. La marcia, un evento simbolico per la comunità protestante, favorevole a mantenere il legame con la Gran Bretagna, non si svolgeva da quasi 30 anni. Negli ultimi giorni ci sono stati una serie di ricorsi e contro ricorsi. Alla fine, poche ore fa, l'Alta Corte di Belfast ha dato il via libera negli anni 90 alla prima degli accordi di pace del 1998. La marcia organizzata dall'Orange Order aveva provocato alcuni degli scontri più violenti del conflitto in Irlanda del Nord. In queste ore ci sono stati appelli alla calma da parte dei governi di Londra e Dublino. La Svizzera deciderà oggi con un referendum se rafforzare la sua storica neutralità con norme più restrittive. La proposta è stata fatta dalla destra e secondo i sondaggi dovrebbe essere respinta dal voto popolare. Tra le nuove misure proposte, nessuna alleanza con organizzazioni militari come la NATO e niente sanzioni economiche contro paesi terzi, a esclusione di quelle decise dall'ONU. Il dibattito in Svizzera era cominciato con l'introduzione delle sanzioni alla Russia per l'invasione dell'Ucraina. Il direttore tecnico della società Stretto di Messina S.p.A. ha lasciato il suo incarico. Valerio Mele, l'ingegnere che da 3 anni segue da vicino lo sviluppo dell'opera, dal 1 ottobre passerà ad ANAS. Lo ha annunciato la società del ponte a pochi giorni da un nodo cruciale per il futuro dell'opera. A ottobre infatti il fascicolo tornerà sul tavolo della CIPES, il Comitato per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, che dovrà valutare il suo via libera. Il passo indietro di Mele è una grana per i piani del ministro Salvini, potrebbe avere a che fare con il percorso ancora tortuoso e incerto del progetto, come ci dice Guido Signorino, economista dell'Università di Messina e presidente del comitato invece del ponte.
5: È un fatto molto sorprendente. La procedura del ponte sullo stretto è a uno snodo decisivo. Se il giocattolo si rompe all'ultimo momento, vuol dire che qualche divergenza di vedute è espressa. A me sembra di leggerle come una presa di distanza rispetto alla deriva procedurale che questa vicenda sta assumendo.
6: Nel senso che non ci si crede troppo che quel progetto che immaginiamo lui ha curato possa avere l'ok del CIPES?
5: Diciamo, questa decisione ha un evento futuro, ma anche qualche evento passato alle spalle. L'ultimo, le prescrizioni che sono imposte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che sono 360, di cui più di 160 di immediata esecutività e urgenza, riguardano aspetti così cruciali del progetto da implicare cambiamenti strutturali di dimensione dell'opera, di sostanza, di costi, forse anche di posizionamento, di profilo geometrico. Insomma, sono cose non compatibili con il completamento di un progetto definitivo. Quindi quello che eventualmente viene presentato come definitivo legalmente non è un progetto definitivo. Se io fossi il direttore esecutivo, il direttore tecnico della Stretto di Messina, mi dimetterei, direi: io non ci sto a mettere la firma su un progetto che, qualificandolo come definitivo, quando so che per legge non è definitivo.
1: Oltre 30 milioni di risarcimenti e il permesso di soggiorno per tutti gli operai coinvolti. Si chiude così la vicenda dello sfruttamento dei lavoratori indiani nella costruzione del consolato degli Stati Uniti a Milano. Un risultato straordinario, dice il pubblico ministero Paolo Storari. Sentiamo Massimo Alberti.
7: Non è una missione di responsabilità, sottolinea la CAD, l'azienda di costruzione americana incaricata di costruire la nuova sede del consolato in Piazza Laccurso, nel cuore di Milano. Ma al di là delle dichiarazioni di rito, l'entità dei risarcimenti, ben oltre la prassi, fa pensare proprio l'opposto. Lavori eseguiti facendo arrivare centinaia di operai indiani attraverso un dirigente caporale fermato in aeroporto mentre tentava la fuga, che si occupava poi di tenerli buoni davanti alle proteste per paghe da fame, anche 2 euro l'ora per giornate di 10-12 ore di lavoro, insulti, minacce, operai che dovevano anche rimborsare vitto alloggio che da contratto dovevano essere garantiti. Una situazione di grave sfruttamento emersa proprio grazie alle loro testimonianze, dopo che l'azienda aveva negato l'accesso a sindacati e ispettorato invocando l'extraterritorialità, e dalla procura che le ha prese sul serio mandando i carabinieri, e da fine maggio emerge ciò che pure alla luce del sole nessuno riusciva a vedere. Il metodo Storari, già usato dal PM milanese in altre inchieste sul mondo del lavoro, prevede attraverso l'amministrazione controllata di arrivare a regolarizzare i lavoratori e la posizione erariale. Così sono arrivati quasi 10 milioni di retribuzioni non pagate, 3 milioni di rimborso alloggi, 7 milioni di danni morali, 11 milioni tra contributi non versati e sanzioni, oltre a 270 permessi di soggiorno e 60 naspi per chi non ha potuto continuare a lavorare. A breve decadrà anche l'amministrazione giudiziaria. Non c'è la soddisfazione il PM Paolo Storari, che parla di risultato oggettivamente straordinario che ha cambiato in meglio la vita agli oltre 400 lavoratori coinvolti.
1: Chiudiamo con Madrid, in Spagna. Decine di migliaia di persone hanno manifestato per il diritto alla casa dopo lo sfratto nei giorni scorsi di una donna anziana senza un'altra abitazione in cui spostarsi. Il presidio è durato tutta la notte.
8: Il suono delle chiavi è tornato a farsi sentire nelle strade del centro di Madrid. Un suono che è diventato il simbolo delle proteste per il diritto alla casa, una manifestazione organizzata dal sindacato degli inquilini dopo lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 88 anni costretta a lasciare il suo appartamento comprato da un fondo di investimento immobiliare che aveva alzato il suo affitto da 500 a 2500 euro al mese. Una storia che ha indignato la Spagna. Qui gli affitti sono aumentati del 40% dopo la pandemia e la capitale spagnola è una delle città europee dove la speculazione edilizia è più selvaggia.
9: Sabemos que no nos vamos a poder independizar completamente, por lo menos hasta...
8: Per come stanno le cose non potremo mai indipendizzarci ed avere una casa nostra, spiega Paola di 20 anni.
9: Y si no empezamos los jóvenes a salir a la calle y a parar esto...
8: Se non iniziamo noi giovani a protestare per fermare tutto questo, cosa ci aspetta domani?
9: ¿Qué vamos a hacer?
8: Alla manifestazione di Madrid hanno partecipato più di 30.000 persone. Centinaia di manifestanti si sono diretti poi alla Puerta del Sol, dove hanno iniziato a montare tende per passare lì la notte. È la stessa piazza dove iniziarono le proteste degli indignados nel 2011, gli anni della grande crisi economica. Un gesto simbolico, un segno che forse i giovani spagnoli hanno perso la pazienza. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: È tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Roberto Maggioni, in studio Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 10:30.
10: 8.45 in questo momento, ed era appunto il notiziario Popolare Network. Nel frattempo vi ho preparato tutta la musica che vi manderò stamattina, parte un'altra sequenza di brani, iniziando dall'Italia con il Calibro 35, Top Pills in the Pocket, a seguire Jethro Tull, Chinunga Gap, Bon Jovi, Why Made It, Look Easy e Pink Martini, Pourquoi Tu Vis. Ma partiamo con Calibro 35.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: Torna Closer, dentro il reportage. L'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
6: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
7: .903 in questo momento, sottofondo appena partito Bruce Springsteen. Parto invece subito io con la rubrica di concerti, perché raggruppo le prossime due settimane, visto che domenica prossima non ci sarò. Partiamo con la giornata di oggi, naturalmente domenica 27, e vediamo cosa riesco a pescare. Abbiamo le 18.30, Robot, perlomeno Robot Festival, un'anteprima Robot Festival, arriva al Must di Via Speranza con Andy Thom, artista di Düsseldorf, componente del duo Mouse on Morsk dal 1993, esegue partiture che fanno convivere improvvisazione e scrittura di grande rigore. Thom presenta uno spettacolo basato sull'interazione tra audio e video che ripercorre la storia del suo gruppo, dalla passione per il dub giamaicano, l'amore per il krautrock tedesco degli anni 70, sino ai disco realizzato attraverso una collaborazione tra creatività umana e intelligenza artificiale. Sempre oggi l'Alchemica di Via Lapidare, 19.30, Crystal Lake. Veniamo al Bravo Caffè di Via Mascarella, leggiamo da Gianaldo Traversi, La donna mobile tra opera pop e jazz, generi che si parlano per contrasto per un titolo ispirato all'aria del Rigoletto che diventa ribaltamento, simbolo della versatilità, della forza e della libertà espressiva delle donne. L'inedito teatrale musicale che Simona Molinari, cantante napoletana, classe 1983, due targhe Tenco come miglior interprete per i dischi Petali, Asta Sempre, Mercedes, sfoglia stasera e domani sul palco del Bravo Caffè alle 22, copione di un tour eclettico scritto con la giornalista e autrice Simona Orlando, cui concorrono Said Mangiaracina, pianoforte, tastiere, cori, Elisabetta Pasquale, basso elettrico, cori e Francesca Remig, batteria. Continuando con gli spettacoli, i concerti e il Bravo Caffè di Via Mascarella, martedì 29 abbiamo l'Icanto Trio Alessandra Lepri in Signorina Grandi Firme, mercoledì 30 Monica Salmazzo Trio in Brasilian Lyrical Soul Alma Lyrica Brasileiro, l'1 e il 2 di ottobre, quindi giovedì e venerdì, Tornetta Davis e Zeta Blues Band in Blues Music Hour 2026, il sabato 3 ottobre Morris Pradella, Simone Francioni e Gianluca Pelleriti, domenica 4, Giulio Di Nola Quintet in San Petronio in Swing, poi passiamo al 6 di ottobre con Bow Tribe, il 7 c'è Sinte Police Experience, un tributo ai Police, l'8 i Modernissimi, il 9 Noma Bamba Band in Febbre 90 e il 10 Tepot Lalo Cibelli in Tepot Airbag. Tutto questo al Bravo Caffè.

spostiamo di pochissimi metri perché rimaniamo in via Mascarella, però questa volta con la cantina Bentivoglio, e questa sera Michael Herding Trio. Poi lunedì 28 Menci Cassanelli Smidele Trio, martedì 29 Manuel Cagliumi Quartet, mercoledì 30 Marco Ferri in Keeping the Roots, e poi fra le altre cose il 9 Emiliano Pintoris Organics.

Martedì 29, l'oratorio San Filippo Neri in via Manzoni per il Festival Respighi alle 20.30, Toscanini Next, diretta da Tiziano Popoli insieme a Emidio Clementi di massimo volume, ingresso 15 euro.

Passiamo al locomotive. No, prima un aggiornamento di notizie, parla di una sparatoria in Sudafrica con 27 morti, almeno 27 le vittime in Sudafrica in due diversi episodi di violenza. Una sparatoria di massa ha lasciato sul terreno 17 morti e 15 feriti in un bar a Huedea, a sud-ovest di Johannesburg, altri 10 morti in Luanda, vicino a Città del Capo. Ciò che non c'è nella musica, invece, da Bruce Springsteen, sottofondo siamo passati a Bon Jovi, evidentemente questa è la sua giornata, ma veniamo alla programmazione del locomotive. Il locomotive è in via Serio, dopo lavoro ferroviario, da un locale dove si entra con la tessera AIX. Vediamo di recuperare un po' tutte le date che ho. Il martedì 29 abbiamo Tangerton Quartet, ingresso 10 euro.

Poi sempre al Locomotive, il 1° ottobre, Karin Kukurer, Roberta Samarelli, ex Verdena, Xabier Hirondo degli After Hours, Corrado Nuccini dei Giardini di Miro, che sonorizzano Metropoli di Fritz Lang, ingresso 10 euro. Poi il 2 di ottobre invece, cioè venerdì, abbiamo Lemon Twix, supporter Plastic Family, ingresso 28 euro. Domenica 4 ottobre, Woolleaf, ingresso 23 euro. Poi passiamo al 9 di ottobre dalle 20.30 con Ozone the Humanizer, Click Hits e Doyle. Nell'ambito di Emilio, la serata si chiama Emilio Paranoico, ingresso 15 euro. Il 10 di ottobre, Astro, in War Live Tour, ingresso 34,50 con anche soluzioni VIP da 64,50 euro. All'Estragon Parco Nord in via Stalingrado, invece il 2 ottobre Fat Friday's Drop, ingresso 35 euro, 30 se acquistato in prevendita. Questo è venerdì 2 ottobre. Sabato 3 ottobre invece Manuel Castro in formato non riconosciuto tour 25 euro. Poi passiamo al 10 ottobre nell'ambito del Robo Festival, Hot Trash, ingresso 35 euro. Passiamo invece alla programmazione del Teatro Dusi in via Cartoleria. Sabato 3 ottobre, Grand Orchestra Avion Travel, ingresso con i posti 27, 33, 39 euro. Il 6 di ottobre, Angelo Branduardi con Aldo Cazzulli in Francesco, 39, 48 e 55 euro. Ma vi ho già citato un paio di volte il Robo Festival, vediamo il succo, il grosso del Robo Festival. Partiamo con la programmazione dell'ex ospedale di Bastardini in via D'Aseglio, dove l'8 di ottobre dalle 19.30 abbiamo Baronato Quattro Bellezze, che replica anche il 9 di ottobre, poi Feo, Lawrence English, ingresso 10 euro, poi è possibile fare anche un abbonamento di 70 euro per tutto il Robo Festival. Il 9 di ottobre, sempre ospedale dei Bastardini, sempre alle 19.30, Noemi Buchi, Faesane, anche qui per la singola serata l'ingresso è 10 euro.

Passiamo un attimo, prima di concludere con Robo Festival, ad altre cose. L'8 ottobre al Cinema Modernissimo di Piazza Renzo abbiamo Aris Tavalassi al contrabbasso che sonorizza il film Hammered. Il 9 di ottobre al Teatro Odeon di Via Libia, Dark Side in un tributo ai Pink Floyd, ingresso 28 euro. Ma riprendiamo gli spettacoli del Robo Festival, li sto citando soprattutto i concerti dal vivo e non tanto i DJ live, i DJ set. Nel frattempo in sottofondo sono partiti i Thompson Twins. Veniamo al Dumbo di Via Casarini. Il 9 di ottobre abbiamo Mickey Blanco, Apsami e Valentina Magaletti, Blavi in Space Africa, ingresso 24 euro. Il 10 di ottobre DJ Metz GB2B, DJ Stingray, 313 Marina, Marina Culp Actress, ingresso 27 euro. An image of you and of me, and we're laughing with love at it all. Passiamo al resto della provincia. Oggi a Crespellano Valsamoggio, per la festa fiera al Parco De André, abbiamo Dama Dorè in un tributo a Fabrizio De André, la PFM. We fight and delight in the tears that we cry until dawn. Venendo alla programmazione dell'Olimpol Arena di Casalecchio di Reno, abbiamo gli Evanescence, rock band pluripremiati ai Grammy Awards, che saranno di scena domani lunedì appunto all'Olimpol Arena di Casalecchio di Reno Bologna, per l'unica data italiana del tour mondiale e per festeggiare 20 anni di carriera, già tutto esaurito. Il 10 di ottobre invece abbiamo Ligabue in Certe Notti, però sono rimasti dei posti da 79, 85, 99 euro.

3 di ottobre, sabato 3 ottobre, Teatro Comunale di Castiglione dei Pepoli, abbiamo Massimo Tagliata, Les Tang Trio. Scusate, Les Tango Trio. Velocemente anche il resto della regione. Oggi alla Chiesa San Carlo di Modena per la rassegna Dig, l'Antidote. Scusate, oggi non ne becco nessuno, l'Antidote. Poi al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, provincia di Ravenna, per Acqua, martedì 29 abbiamo Cristiano Goddano dei Marlene Kunz con Telmo Pievani, Incanto d'Acqua, ingresso 5 euro. Veniamo invece al MEI, il meeting delle etichette indipendenti, che si svolgerà a Faenza, provincia di Ravenna, il 2 di ottobre. Cioè venerdì nella Piazza della Libertà, a partire dalle 20 abbiamo tagliato i Foreign Walks, Shell Boy, Sikander Dice, Bush Feli, Saggi, Penna, Wipes, Benno, Pierina, la Sus Bank. Poi il 3 di ottobre, sabato 3 ottobre, in Piazza del Popolo, a partire dalle 16 tagliati Cisco, Motta, Lamante, Bert, Duo Bucolico, Emma, Tu e Dio, Heron Squad e Tullio d'Episcopo. Stesso posto, Piazza del Popolo, domenica 4 ottobre dalle 16, Tagliatri, Gang, Lemon Calli e Chiara Magli. Per i concerti è tutto, sono le 9.14, ripartiamo subito con la musica naturalmente. Prima della prossima pausa pubblicitaria, vediamo cosa vi posso mandare. Vi posso mandare intanto New Order in War in Motion, poi Black Horn in Beaches, Beastie Boys in Alive, e direi anche Electronic in Getting Away with It. Ma partiamo con i New Order.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
4: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
5: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

Scusate, mi sa che non avete sentito. Dunque, in sottofondo è appena partito Tom Morello. Siete alle prese, proseguiamo con la programmazione musicale completamente a Rotta Libera domenica mattina. Parte l'ultima sequenza di brani per oggi, perché poi domenica prossima non ci sono. E l'appuntamento sarà fra due domeniche, l'11 di ottobre, a partire dalle 8, presumo, come faccio di solito, tranne oggi, fino a qualche minuto prima delle 11. L'ultima sequenza di brani partirà con Kiddy Carr, You Save Me From Understanding More, poi Panic at the Disco, Don't Treat Me With a Good Time, Vesti Bugna in Diamond Day, poi veniamo a Torino con i Linea 77, Out Out, Everything Was Alright, e poi chiudiamo con Cerone nella sua celeberrima Love in C minor. Ma partiamo appunto con Kiddy Carr.

9.44, ci siamo ascoltati Panic at the Disco, in sottofondo invece gli Squeeze. L'ultima notizia che vi do per oggi: carburanti, Mimit misura i redditi bassi contro il caro carburanti, sono state lanciate misure mirate come il credito d'imposta per gli autotrasportatori e altre sono in fase di definizione per il sostegno MEF, per il sostegno a lavoratori e famiglie e a più basso reddito, così Repubblica, il ministro Urso. Poi apprezziamo la scelta responsabile di Eni che ha fissato price cap e auspichiamo che altri seguano. Carburanti ancora in rialzo, gasolio al self su strada 2,377 euro al litro e 2,459 in autostrada, benzina 2,159 su strada, in autostrada 2,254. Ma riprendiamo subito con la musica, Vesti Banyan.

0: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.
1: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
2: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
3: Torna Closer, dentro il reportage. L'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
4: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
5: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
0: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Seggi aperte stamani dalle 7 per le elezioni supplettive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri. La consultazione interessa complessivamente 71 comuni, in gran parte sulla costa ionica reggina. I seggi resteranno aperti fino alle 23, riapriranno domani dalle 7 alle 15. Per la destra in queste elezioni il problema non è tanto il centro-sinistra, ma Roberto Vannacci. Futuro Nazionale è la prima prova politica seria. Per Vannacci sono elezioni importanti per misurare il suo peso elettorale e candida un ex uomo forte di Forza Italia, Domenico Giannetta. Alla vigilia del voto, per condizionarlo e per condizionare la tenuta del governo Meloni, Vannacci ha deciso di far parlare di sé attaccando Forza Italia. Il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato una foto ritoccata dalla sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano con una profonda scollatura. La donna è anche compagna del presidente calabrese, sempre di Forza Italia, Roberto Occhiuto.
1: A Madrid diversi manifestanti hanno passato la notte nel centro della città. Il presidio era cominciato ieri sera dopo una grossa manifestazione per il diritto alla casa, in piazza soprattutto giovani. La mobilitazione era cominciata dopo lo sfratto di una donna anziana pochi giorni fa. Sta aumentando la pressione sul governo Sanchez affinché vengano approvate nuove norme in materia.
0: La guerra in Iran spinge su il prezzo del greggio in Italia, che ieri ha raggiunto il record in autostrada di 2,50 euro. Da domani entra in vigore per 30 giorni il tetto al prezzo dei carburanti deciso dalla compagnia Eni per le sue pompe di benzina, una mossa per aiutare il governo Meloni, che non riesce ad abbassare i prezzi e che Meloni si augura possa essere copiata anche dalle altre compagnie.
1: In Nord Irlanda i residenti di una zona cattolica stanno bloccando una marcia di un'organizzazione protestante, con i manifestanti anche i leader di Sinn Féin, il più importante partito di riferimento per la comunità cattolica. Sta succedendo a Portdown, una delle località dove durante il conflitto in Irlanda del Nord fino al 1998 ci furono alcuni degli scontri più violenti tra le due comunità. La marcia non si teneva da quasi 30 anni, 1997. Il via libera era arrivato questa mattina presto dopo l'ultimo pronunciamento dell'Alta Corte di Belfast.
0: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha ordinato l'espulsione del trapper moldavo Bratan, che alcuni giorni fa aveva bloccato la superstrada Milano-Meda per alcuni minuti per realizzare un video musicale senza alcuna autorizzazione. Video rilanciato sui social dalla Lega. In considerazione della sua pericolosità sociale gli è stato revocato il permesso di soggiorno ed è stato imbarcato sul primo volo diretto nel suo paese, ha scritto Piantedosi su X. Il trapper vive in Italia da anni, qui aveva una moglie e un figlio piccolo.
1: La Svizzera decide oggi con un referendum se rafforzare la sua storica neutralità con norme più restrittive. La proposta è stata fatta dalla destra e secondo i sondaggi dovrebbe essere respinta dal voto popolare. Tra le nuove misure proposte, nessuna alleanza con organizzazioni militari come la NATO e niente sanzioni economiche contro paesi terzi, a esclusione di quelle decise dall'ONU. Il dibattito in Svizzera era cominciato con l'introduzione delle sanzioni alla Russia per l'invasione dell'Ucraina.
0: Il meteo per oggi: cielo sereno e sole su tutte le regioni, venti deboli, temperature massime in aumento. Le 10.34 è tutto per il momento, le notizie tornano alle 13 con il giornale radio.
2: Popolare Network.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
6: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
7: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
8: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

0: James Bond.
1: Revisita fucico e la storia continua.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi.

0: stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
7: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

0: Le piace l'opera? Le piace l'opera? Le piace l'opera?
1: Un programma curato e condotto da
2: Stefania De Salvador
1: e Mario Monari.
2: Buongiorno Stefania.
1: Buongiorno Mario, buongiorno ai nostri cari ascoltatori e alle nostre care ascoltatrici. Magari c'è qualcuno di nuovo che ci ascolta, Mario.
2: Ma io spero proprio di sì. Allora abbiamo pensato di presentarci perché appunto abbiamo cambiato giorno, abbiamo cambiato ora. Dal sabato mattina alle 9 siamo stati promossi, diciamo così, a domenica alle 12. A me è un orario che piace tantissimo.
1: Sì, anche perché così possiamo dormire un po' di più.
2: Ma infatti, e poi secondo me domenica alle 12 si ha voglia di ascoltare musica lirica.
1: Sì, è il momento.
2: È il momento opportuno. Allora, diciamo che bisognerebbe ascoltare la lirica sempre, però la domenica alle 12 con noi aiuta.
1: È un buon aperitivo.
2: Infatti.
1: Ma allora, non vogliamo rischiare di essere ripetitivi per chi ci ha ascoltato negli anni passati. Peraltro, compiamo 10 anni.
2: Ma davvero, sono volati, pensa Stefania, 10 anni che facciamo Le piace l'opera, che parliamo di opera.
1: Che orgoglio.
2: Molto.
1: Che bello, ci siamo anche divertiti.
2: Molto, e ci divertiamo.
1: Continueremo. Per cui, insomma, sì, giustamente Mario diceva di presentarci un attimo, più che altro presentiamo anche la nostra trasmissione,
2: certo,
1: questo contenitore. Certo. Che cosa propone? Innanzitutto non vogliamo, speriamo quantomeno, di non ammorbare,
2: sì,
1: nessuno. Cerchiamo di essere un po', come dire,
2: leggeri pur parlando di argomenti spesso anche complessi, perché l'opera lirica non sempre è facilissima.
1: Infatti poi le scelte di ascolti che noi facciamo partono anche da brani molto molto famosi, opere molto famose, che però cerchiamo di indagare con un occhio un po' poco formale, no?
2: Sì, assolutamente, divertendoci e sperando di far divertire anche il pubblico.
1: Infatti questo è un po' il nostro motto, perché a tal proposito questo motto è riportato anche nella nostra pagina.
2: Nel nostro blog, che è www.lepiacelopera.wordpress.com, dove trovate tutte le puntate di tutte le 9 stagioni precedenti e ovviamente troverete anche quelle della 10ª stagione, cioè di quest'anno. Ma non solo, perché abbiamo anche una pagina Facebook, Le piace l'opera, dove mettiamo proprio a seguire dalla trasmissione il link per risentire anche in differita la puntata. Quindi se qualcuno di voi la domenica alle 12 non ci può sentire perché magari è impegnato per i fatti suoi, ed è permesso,
1: vorrei vedere,
2: non ci arrabbiamo, ma può recuperare la trasmissione anche appunto attraverso i canali social, che sono anche per noi un modo per rimanere un po' in contatto col nostro pubblico, per cui vi esortiamo a scriverci dei commenti, a fare delle richieste. Alcune
1: certo,
2: volte ci è capitato,
1: ah, sì,
2: di ricevere delle richieste di ascolti e noi molto volentieri le soddisfiamo.
1: Certo, e poi appunto nella pagina principale del nostro blog c'è una piccola scheda di presentazione dove raccontiamo com'è nata questa trasmissione, cioè ci sarebbe un po' lungo ripeterlo qui, insomma. E comunque anche quest'anno vogliamo proporre alcune rubriche.
2: Certamente.
1: Che avranno la cadenza così.
2: Così, random, casuale.
1: Casuale.
2: Cioè, quando ce ne sentiamo la necessità.
1: Esatto. Quindi avremo sicuramente il dizionario dell'opera.
2: Ma certo, perché è importante anche aiutare le persone che magari non sono molto esperte, non hanno grande familiarità con la lirica, a entrare un po' in un vocabolario che caratterizza questo tipo di teatro musicale. E poi le notizie dai teatri, quindi
1: esatto,
2: noi cerchiamo di magari assistere a spettacoli di cui poi parliamo insieme. E poi anche altre rubriche.
1: Sì, oppure prendiamo anche spunto dai programmi dei teatri che
2: Certo,
1: conosciamo, insomma, anche
2: certo.
1: senza necessariamente aver assistito allo
2: Sì,
1: spettacolo, insomma.
2: magari diamo dei suggerimenti, delle volte suggeriamo anche dei testi.
1: Certo.
2: Testi che ci sembrano magari nuove uscite, che abbiamo letto, che ci hanno interessato e che condividiamo col nostro pubblico.
1: Sia strettamente sull'opera, ma possono essere anche, che ne so, parleremo prossimamente, per esempio, di un romanzo di un musicista, un
2: Assolutamente.
1: orchestrale che conosciamo, del teatro comunale che suona sempre in orchestra, proprio anche quando ci sono le opere, insomma.
2: Certamente, questo appunto ci dà lo spunto per appunto annunciare anche una serie di interviste, perché no? Magari abbiamo avuto ospiti durante le passate 9 edizioni. Quindi,
1: Certo.
2: insomma, è un piatto molto ricco, ma bisogna pur partire, Stefania, perché qui abbiamo parlato, ma insomma, quindi il piatto di oggi che cosa ci propone?
1: Allora, siccome, come dicevamo, appunto, questo è il decimo anno, andiamo a ripescare quella che era la sigla che abbiamo usato la prima volta, quindi
2: Certo.
1: 10 anni fa. E il brano musicale orchestrale della nostra sigla era la Overture dalla Gazza Ladra.
2: Beh, un pezzo clamorosamente famoso e meraviglioso di Gioachino Rossini.
1: Esatto, ma io qui comincerei a entrare nell'opera. Magari facciamo sentire, è in sottofondo la sigla, quindi l'avete ascoltato all'inizio, però vi farei sentire un altro frammento dell'Overture
2: Volentieri,
1: di Rossini
2: volentieri.
1: e poi vi raccontiamo qualche cos'altro.
2: Allora lanciamo il nostro primo ascolto.

0: L'esecuzione che abbiamo appena ascoltato era quella condotta da Riccardo Chailly, l'orchestra del Teatro alla Scala e una registrazione del 1973. Quindi io continuerò a parlare di Rossini, Mario.
1: Ecco, figurati se Stefania, una volta che gli dai il là su Rossini, non continua. Ma scusate, ma io penso che anche il pubblico della domenica,
0: sì,
1: sia quando pensa all'opera lirica, pensa al maestro Verdi. Scusa, lo devo dire.
0: Fatecelo sapere, scriveteci su Facebook.
1: Quindi Verdi o Rossini? No, no, questo è una gag che facciamo spesso, no?
0: Ma è più di una gag, è vero.
1: È la verità. Cioè, io sono un grande verdiano, Stefania è una rossiniana. Poi, voglio dire, è tutto più sfumato perché
0: sì,
1: Stefania va a sentire anche Verdi e io anche Rossini, però c'è un po' questa cosa.
0: Però, se dobbiamo scegliere nell'isola deserta,
1: io porto Verdi
0: e io porto Rossini.
1: Ecco, quindi diciamo che però per par condicio ci piaceva questa prima puntata del decimo anno sparare dei pezzi grossi, quindi se Stefania da par suo spara la Gazza Ladra, di cui poi naturalmente
0: certo
1: ci dirà di più, io ho pensato di parlare del Trovatore di Giuseppe Verdi, perché sentivo davvero il bisogno di parlare del Trovatore, proprio un bisogno quasi fisico.
0: Sì, beh, dopo quest'estate torrida.
1: Sì, sì,
0: il
1: proprio,
0: Trovatore.
1: Sì,
0: va bene.
1: Sì, anche se c'è dei fuochi, c'è di mezzo un po' un fuoco, però vabbè.
0: Vabbè, ne hai facoltà. Ma
1: torniamo alla Gazza Ladra.
0: Torniamo alla Gazza Ladra con queste parole. Cosa dire dell'ouverture della Gazza Ladra? Mi domando se ci sia qualcuno cui non sia già totalmente familiare questa piccola sinfonia assai pittoresca. L'innovazione di Rossini nello scrivere la partitura per i tamburi quale parte principale della struttura strumentale crea un'atmosfera di realismo, se posso azzardare il termine.
1: Beh, meraviglia questo brano, io forse ho intuito di chi è che scrive, ma dillo tu.
0: Vabbè, si chiama Stendhal.
1: No, questa testimonianza di quanto Rossini fosse celeberrimo. Stendhal, esatto, scrive proprio un libro su di lui.
0: Esatto, e perché assiste proprio all'esecuzione. Ti dirò di più, Mario. Rossini stesso scrisse che l'opera iniziava con una sinfonia, e cioè con una ouverture che era, virgolette, intossicata con due tamburi, chiuse le virgolette, un'assoluta novità nella storia dell'opera, i cui suoni dall'estremità del teatro si rispondevano come l'eco.
1: Che meraviglia!
0: Bello.
1: Bello, bello.
0: E qui diamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici un suggerimento di lettura,
1: sì,
0: qualora lo vogliano, perché queste ultime parole che ho letto le ho tratte da un volume di Gaia Servadio dal titolo proprio Gioacchino Rossini, edito da Feltrinelli.
1: È un libro bellissimo,
0: molto bello,
1: che io ho letto, è bellissimo, consigliatissimo, perché racconta di Rossini in maniera informata ma non pedante.
0: No, e poi precisa.
1: Precisa,
0: perché
1: sì, sì,
0: poi,
1: molto informata.
0: Infatti, a proposito di questo, vorrei leggere alcune... come si chiamano, Mario? Mi scappa la parola in questo momento. Leggende metropolitane, possiamo chiamarle così.
1: Fake news.
0: Ah, ecco, bravo, vedi che tu sei più moderno, sei più giovane, sei più giovane. I vantaggi,
1: sì, diciamo così. A parte che l'opera non si invecchia,
0: no,
1: sai che l'opera mantiene giovani.
0: E quindi dicunt et radunt, dicevano i latini. Rossini era famoso per la sua leggendaria pigrizia e per il vizio di ridursi all'ultimo minuto. Per costringerlo a scrivere la celeberrima ouverture, questo è il tormentone di oggi, il direttore del Teatro alla Scala prese una decisione drastica, fece rinchiudere Rossini a chiave in una stanza nel sottotetto del teatro, il giorno prima del debutto. Rossini fu sorvegliato a vista da quattro stampatori. Il compositore scriveva i fogli di musica e li lanciava uno a uno dalla finestra. Gli stampatori di sotto prendevano al volo gli spartiti ancora freschi d'inchiostro per copiarli e passarli all'orchestra. L'ordine del direttore era chiaro: Se Rossini non avesse lanciato i fogli, i guardiani avrebbero dovuto buttare Rossini giù dalla finestra. Fortunatamente andò tutto bene.
1: Che bello!
0: Vero o non vero? È simpatico.
1: In realtà,
0: vero?
1: Allora, che il clima in questi teatri, in a quell'altezza, fosse concitato, è vero, nel senso che comunque questi compositori, Rossini ma anche Verdi, avevano dei ritmi di lavoro veramente
0: frenetici. Dei tempi
1: frenetici,
0: molto stretti,
1: cioè.
0: E Rossini era il papà dei prestiti cosiddetti,
1: certo,
0: no?
1: Ma perché non c'era tempo.
0: Che usava, diciamo, per chi ci ascolta per la prima volta, usava dei brani, dei pezzi d'opera e li trasportava in quella che stava componendo, cosa che incredibilmente qui non succede per la prima volta nella Gazza Ladra. Tutto questo non succede.
1: Ma è un'opera sicuramente molto importante davvero nella produzione rossiniana,
0: certo. Anche perché,
1: che tra l'altro si vede anche poco rappresentata,
0: sì, certo.
1: Non è poi così frequente trovarla nei cartelloni.
0: Beh, la dobbiamo a Rossini Opera Festival,
1: sì,
0: la ripresa,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: Alberto
1: tra l'altro
0: Zedda,
1: con una regia di Micheletto meravigliosa a cui, sì, ho assistito.
0: L'ultima fatta,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: ce n'è una anche del,
1: certo,
0: nel 1980, per poi essere ripresa nel 1981, nel 1989 e poi appunto 2007-2015, dicevi tu, Mario. Ma quest'opera infatti è, l'altra particolarità che ha è che è di genere cosiddetto misto, cioè non è né seria né buffa, è semiseria, proprio così si dice, perché proprio mescola elementi drammatici e buffi. E c'è sempre il lieto fine, insomma,
1: certo,
0: ha
1: certo,
0: una
1: è un,
0: struttura,
1: una sorta di compromesso.
0: Esatto, una struttura particolare che magari questo discorso lo riprenderemo in una prossima puntata all'interno di un dizionario dell'opera. Qui sulla trama direi che non ci fermiamo più di tanto perché credo che sia abbastanza nota. Quindi diciamo, Mario, che il protagonista di quest'opera è la Gazza, che
1: certo,
0: anche nel titolo ovviamente, e Ninetta, la soprano, che è in realtà la protagonista assoluta. Ninetta è la giovane cameriera a servizio nella casa di Fabrizio, onesta, devota e profondamente innamorata di Giannetto, il quale Giannetto è il figlio di Fabrizio. Ninetta viene ingiustamente accusata del furto di un cucchiaio d'argento, in realtà rubato dalla Gazza. Però a causa di questo furto Ninetta viene condannata a morte,
1: che è una pena direi anche forse eccessiva per
0: che però allora
1: però
0: era questo,
1: sì,
0: era così,
1: sì sì, perché è tratta da un fatto,
0: fatto di cronaca. Ampio cortile della casa di Fabrizio, sul dinanzi domina un portico rustico con pergolato, ad un pilastro è appesa una gabbia aperta dentro della quale si vede una Gazza. Nel fondo e verso il mezzo è collocata una porta con cancello per cui si entra nel cortile. Al di là la scena rappresenta alcune collinette. Ecco, l'ambientazione poi è indeterminata. Sappiamo,
1: sì,
0: di essere in Francia, ma insomma abbastanza indeterminata l'epoca, no?
1: Certo.
0: Allora, io andrei ad ascoltare un'aria di Ninetta.
1: Molto volentieri.
0: L'area che andiamo ad ascoltare si intitola Di piacer mi balza il cor, in cui Ninetta esprime la sua immensa gioia per l'imminente ritorno dell'amato Giannetto e del padre. La voce che andiamo ad ascoltare è quella di Rosa Feola, che proprio nella registrazione che ci apprestiamo ad ascoltare debutta.
1: Dai!
0: Proprio, sì, sì. E l'orchestra dell'Opera di Roma, e la registrazione del 1973.

0: Stefania, dopo tanto Rossini meraviglioso, la Gazza Ladra, appunto, riequilibriamo un po' quei grandi protagonisti, un altro dei grandi protagonisti del nostro Ottocento italiano.
1: Sono pronta.
0: Sei pronta? Quindi Giuseppe Verdi, Il Trovatore, che è un'opera a me molto cara in realtà, che è, fa parte della cosiddetta trilogia popolare, quindi in pochi anni Verdi, intorno a metà del secolo, scrive Rigoletto, Trovatore e Traviata praticamente nel giro di pochi anni. Il Trovatore del 1853 sul libretto di Salvatore Cammarano.
1: Quasi mio omonimo.
0: Salvatore. Ecco, allora, in realtà, come spesso capita nel caso dei libretti d'opera, sono libretti che sono tratti da altre opere, quindi opere teatrali, spesso anche romanzi o poemi. In questo caso, Il Trovatore di Giuseppe Verdi è tratto dal El Trovador, dramma cavalleresco in versi e in prosa. È l'opera prima dell'andaluso Antonio García Gutiérrez, che nasce nel 1813 e muore nel 1884, e fu rappresentato al Teatro Principe di Madrid il 1 marzo del 1836, con successo clamoroso. E questo è un fatto nuovo nella storia dei teatri spagnoli. Alla fine dello spettacolo l'autore fu chiamato alla ripalta e 60 recite consecutive seguirono, quindi un successo incredibile. Io traggo queste notizie per dare anche dei suggerimenti ancora di lettura da un testo che io amo molto, che è quello di Fedele D'Amico, musicologo importantissimo, che si chiama Forma Divina, saggi sull'opera lirica e sul balletto, nel volume dedicato al 7-800. Ecco, Fedele D'Amico è bravissimo nel delineare dei ritratti, si può dire, di opere liriche, e naturalmente non mancano le opere di Verdi. E prosegue, signora, come quando Verdi ne avesse notizia di questo successo clamoroso, né se ne conoscono traduzioni italiane del tempo. Quindi evidentemente però questi compositori avevano le antenne sempre puntate sui successi.
1: Erano molto informati.
0: Chissà
1: come facevano.
0: Infatti, ma avevano secondo me dei contatti, dei corrispondenti, sì. E naturalmente erano sempre alla ricerca di trame, di situazioni che avrebbero potuto costituire il punto di partenza per la loro musica. Di certo, scrive Fedele D'Amico, si sa soltanto che prima ancora che Rigoletto andasse in scena, pensate appunto nel 1851, Verdi aveva interpellato Salvatore Cammarano perché gliene traesse un libretto. Quindi vedete quanto il buon maestro Verdi fosse, diciamo, pronto a cogliere le opportunità che gli venivano da un dramma cavalleresco che ha una trama piuttosto complessa,
1: sì.
0: Stefania, ed è forse quello che allontana un pochino gli spettatori da questo tipo di opera, ma in realtà quello che interessava Verdi era proprio questi caratteri bellissimi che ci sono nei personaggi di questo dramma. E a cominciare da Manrico, il tenore, che naturalmente era un personaggio tipo proprio per il tenore romantico, quel tipo di vocalità di cui Verdi era alla ricerca. Purtroppo però, Stefania, non abbiamo tempo di ascoltare l'aria, ma creiamo un pochino di attesa nelle nostre ascoltatrici e ascoltatori per domenica prossima. Quindi vi lasciamo in sospeso con Il Trovatore. Un saluto da Stefania De Salvador
1: e Mario Monari. Domenica a mezzogiorno in punto.
2: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
3: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
4: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
5: Bentrovati ad Abracadabra, amiche ascoltatrici e amici ascoltatori. Siamo qui insieme al Bueino, cioè io, che vi accompagna praticamente ormai tutte le domeniche alla scoperta dell'etimologia delle parole, dei modi di dire, talvolta anche delle usanze o di proverbi a cui siamo abituati, ma dei quali non ci siamo mai chiesti la provenienza o il motivo del perché appunto si dicano così. Oggi mi sono voluta concentrare sulla quasi banalità dei nostri saluti, non tanto il ciao, che ormai è universalmente riconosciuto, il ciao che ormai ricorderanno tutti perché almeno una volta nella vita lo abbiamo sentito dire, che viene dal veneziano, che è sciavo tuo e quindi schiavo tuo. E apparteneva a una di quelle forme di cortesia nelle quali chi salutava si dichiarava simbolicamente al servizio dell'interlocutore, secondo un modello di deferenza che oggi può sembrare eccessivo, ma un tempo era perfettamente coerente con una società nella quale il linguaggio rendeva continuamente visibili differenze di rango, autorità, differenze di prestigio. Non bisogna immaginare che chi pronunciava sciavo o sciavo tuo intendesse davvero consegnarsi in schiavitù alla persona incontrata. Era una dichiarazione rituale, un'espressione di ossequio. Ok, ancora oggi quando chiudiamo una lettera con le tipiche formule cordiali saluti, noi non stiamo affatto salutando cordialmente, neanche nelle mail, ma proprio per niente, o con un suo devotissimo, sua devotissima e poi il nome. Non stiamo necessariamente promettendo una vita di devozione. Ok, però ci sono altri saluti che sono un pochino più interessanti da andare ad esplorare. Ad esempio, addio. Addio è una parola che a oggi possiede qualcosa di teatrale, forse anche un po' troppo teatrale, perché tende a evocare delle chiusure e delle separazioni definitive, delle partenze, delle rotture sentimentali e persone che si allontanano lentamente mentre qualcuno resta sul binario. Però non è sempre stato così. Addio nasce dalla formula a Dio, cioè da un affidamento dell'altra persona alla protezione divina, e in passato poteva essere un normale saluto di commiato, anche affettuoso e quotidiano. Ancora nell'Ottocento, ricorda l'Enciclopedia dell'Italiano, il termine non implicava necessariamente quella sfumatura definitiva di dolore che le attribuiamo oggi. Interessante osservare come il cambiamento di una società modifica non soltanto le parole disponibili, anche il loro peso emotivo. una formula religiosa ordinaria di congedo come addio si è progressivamente specializzata fino a diventare il saluto delle separazioni importanti. E dire oggi addio, ci vediamo domani, produrrebbe quantomeno qualche perplessità. C'è qualcosa che mi devi dire? Ma probabilmente il più strano fra i nostri saluti non è né ciao né addio, è pronto. Quando solleviamo la cornetta, beh, un tempo si sollevava la cornetta, diciamo che oggi diciamo pronto quando schiacciamo il tastino verde del telefonino verde per rispondere a una chiamata. Quando squilla il telefono, noi italiani non salutiamo affatto, rispondiamo dichiarandoci pronti. È una stranezza che diventa molto evidente appena la si confronta con tutte le altre lingue nelle quali la risposta telefonica tende a essere una normale formula di apertura, tipo gli inglesi, hello, anche i tedeschi, hello, i francesi, hello, e gli spagnoli, hola. Perciò siamo proprio un caso un po' a parte nell'Europa. Noi, alzando la cornetta o premendo l'icona sullo schermo, pronunciamo questa parola che appartiene a una caserma, a una sala operativa. Pronto? Pronto a che cosa? A parlare? A ricevere ordini? Pronto a? L'origine precisa dell'uso non è documentata in maniera tale da consentire una spiegazione proprio certa. Infatti circolano principalmente due ipotesi, entrambe legate ai primi decenni della telefonia italiana. La prima è la più intuitiva, riguarda i centralini telefonici. Quando le comunicazioni non erano automatiche e il collegamento tra due utenti doveva essere materialmente stabilito da un operatore, quel pronto poteva indicare che la linea era finalmente disponibile e che la conversazione poteva cominciare da un lato e dall'altro del filo. Una formula tecnica, quindi, che è rimasta nell'uso comune. Un'altra ipotesi mette in relazione il termine con l'ambiente militare, i corpi di polizia, con i servizi di pronto intervento, tra i primi utilizzatori delle comunicazioni telefoniche, che erano contesti nei quali dichiararsi pronti, con un significato veramente perfettamente concreto, essere disponibili a ricevere un ordine e ad agire. Però anche qui è più corretto parlare di ipotesi che di origine dimostrata. Quello che è certo è che il telefono ha causato un dilemma linguistico completamente nuovo. Per millenni il saluto aveva presupposto la presenza fisica dell'altro, perché lo vedevamo arrivare, ne riconoscevamo il rango, stabilivamo la distanza, decidevamo se inchinarci, stringere la mano, abbracciare, togliere il cappello o limitarci a una parola. Il telefono elimina tutto questo, l'interlocutore è invisibile. Spesso non sappiamo ancora chi sia, dobbiamo innanzitutto verificare che il contatto sia stabilito. Pronto risolve questo problema, perché prima ancora di salutarti controllo che tu esista dall'altra parte della linea. Non è proprio un saluto, quindi non è neanche una parola gentile, è un dispositivo sociale con il quale apriamo un contatto. Quindi la società gerarchica sopravvive nel nostro ciao, la religione sopravvive in addio e il centralino telefonico forse sopravvive nel nostro pronto. Ogni volta che incontriamo qualcuno utilizziamo inconsapevolmente piccoli fossili linguistici. Cosa molto curiosa dei saluti, perché le parole che servono a cominciare una conversazione sono quelle che arrivano più lontano, specie se si pronuncia con un certo timbro, un certo tono di voce. Io spero che questa puntata vi sia piaciuta, raccontate le cose che avete scoperto ai vostri amici, ai vostri parenti o a chi siederà con voi questa domenica a tavola. Quindi noi ci auguriamo di ritrovarci domenica prossima. Addio!

Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
4: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Il prezzo dei carburanti ancora in rialzo. Il diesel in autostrada raggiunge quota 2,50 euro. Il governo Meloni si gioca la carta degli sconti da domani della compagnia statale Eni, ma le altre potrebbero non seguire la compagnia italiana. Si sta votando a Reggio Calabria le supplettive per la Camera. Occhi puntati su Futuro Nazionale. Vannacci si pesa per condizionare la destra. In Spagna aumenta la pressione sul governo Sanchez per nuove politiche sulla casa. Nel centro di Madrid, dalla notte scorsa, presidio permanente dopo lo sfratto di una donna anziana a inizio settimana. In Irlanda del Nord sembra di essere tornati indietro nel tempo. Da questa mattina i cattolici di una piccola località stanno bloccando la marcia di una storica organizzazione protestante che non si teneva da quasi 30 anni. Potrebbe intervenire il governo di Londra. Un buon pomeriggio, ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio delle 13. Un problema serio per il consenso del governo Meloni è il costo dei carburanti. La guerra in Iran ha spinto in su il prezzo del greggio, che ha raggiunto il record in autostrada di 2,50 euro. In soccorso di Meloni è arrivata la compagnia energetica controllata dallo Stato italiano, l'Eni, che da domani e per 30 giorni applicherà uno sconto sul prezzo dei carburanti nelle sue pompe di benzina. Uno sconto che Meloni si augura possa essere applicato anche dalle altre compagnie che subiranno la concorrenza al ribasso dell'Eni. Mossa che, secondo il giornalista economico Rinaldo Gianola, non funzionerà.
1: Lo sta facendo perché probabilmente gliel'ha chiesto il governo. Teniamo presente che Eni è una compagnia controllata dallo Stato. Descalzi, l'amministratore delegato, il capo dell'Eni, è nominato dal governo, è stato confermato dalla Meloni. Naturalmente un'operazione del genere ha un grande impatto mediatico e di facciata. Sui risultati veri per calmierare i prezzi dei carburanti non ci credo molto, perché l'Eni, pur essendo un operatore molto importante, non è totalizzante sul mercato, e quindi gli altri produttori, gli altri distributori di benzina e di diesel probabilmente saranno sì preoccupati, ma non credo che seguiranno l'esempio. Probabilmente è già d'accordo l'Eni con il governo di prorogare fino alla fine dell'anno. Tra l'altro, il costo per l'Eni di questa operazione di immagine, di facciata, è un costo economico assolutamente contenuto e limitato per le sue dimensioni. Cioè, teniamo presente che l'Eni nei primi 6 mesi di quest'anno ha realizzato ricavi per 40 miliardi di euro e ha un utile netto di circa 4 miliardi. Se questa operazione viene prorogata fino alla fine dell'anno, il costo, diciamo, per l'Eni, il costo dei mancati ricavi potrebbe essere di circa 100 milioni al mese, che è, diciamo, nel grande mare magnum del bilancio dell'Eni, che a fine anno sarà almeno di 90 miliardi di ricavi, una vera sciocchezza.
0: Seggi aperti stamani dalle 7 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri. La consultazione interessa 71 comuni, in gran parte sulla costa ionica reggina. I seggi resteranno aperti fino alle 23 e riapriranno poi domani mattina dalle 7 e chiuderanno alle 15. Per la destra in queste elezioni il problema non è tanto il centro-sinistra, ma la concorrenza a destra di Roberto Vannacci. Futuro Nazionale è la prima prova politica seria. Per Vannacci sono elezioni importanti per misurare il suo peso elettorale. Candida un ex uomo forte di Forza Italia, Domenico Giannetta. Alla vigilia del voto, per condizionarlo, Vannacci ha deciso di far parlare di sé attaccando Forza Italia. Il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato una foto ritoccata della sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano con una profonda scollatura. La donna è anche compagna del presidente calabrese, sempre di Forza Italia, Roberto Occhiuto. Sentiamo Luigi Ambrosio.
2: Sono girati sondaggi inquietanti nei giorni scorsi che hanno fatto dire a Vannacci: Reggio Calabria sarà la mia Sassonia. I sondaggi, segreti ma il solito segreto di Pulcinella, non lo danno a quel livello, ma si tratterebbe comunque di un dato clamoroso se fosse confermato. Non è un caso che Fratelli d'Italia abbia rispolverato Gianfranco Fini, a cui è stato fatto dire: conosco Reggio, se Vannacci arriva al 10 è tanto. Il voto fa paura alla maggioranza parlamentare, al punto che potrebbe perfino influenzare le scelte a livello nazionale. Il tempo è un fattore di cui l'ex generale del della Folgore ha bisogno, a Palazzo Chigi lo sanno, tanto che sono ormai in campagna elettorale, basti scorrere le ultime decisioni, dal bollo auto al tetto agli alunni stranieri nelle classi, al prezzo calmierato dei carburanti nei distributori ENI. Un Vannacci che a Reggio Calabria facesse perdere il candidato di Meloni, il forzista Fabio Roscioli, molto vicino a Marina Berlusconi, rappresenterebbe un cataclisma, ma anche una vittoria non brillante come in passato, in un seggio considerato sicuro, farebbe tremare le vene ai polsi al governo, anche perché Vannacci in Calabria sta consolidando relazioni di potere destinate a durare, imbarcando persone come il candidato Domenico Giannetta, ex uomo forte di Forza Italia, o come il deputato Domenico Furgele, già regista dell'ascesa della Lega quando Salvini venne eletto senatore in Calabria nel 2018. Altri segnali di quanto potrebbe accadere a livello nazionale.
0: A Madrid, in Spagna, sta crescendo la mobilitazione per il diritto alla casa. Dopo una grossa manifestazione nella notte c'è stato un presidio nel centro della città che sta proseguendo ancora adesso. Aumenta anche la pressione sul governo Sanchez. Allora andiamo in diretta a Madrid, dove c'è il nostro Giulio Maria Piantadosi. A te la linea, Giulio.
3: Sì, io mi trovo nella Plaza del Sol di Madrid e qui diverse centinaia di persone hanno passato la notte in tenda per protestare per la crisi della casa in Spagna, una protesta che è scoppiata dopo lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 88 anni costretta ad abbandonare la sua casa dopo che un fondo immobiliare aveva aumentato il suo affitto da 500 a 2500 euro. Ieri 30.000 persone hanno manifestato per le strade di Madrid, una manifestazione organizzata dal sindacato degli inquilini che è sfociata appunto nell'occupazione pacifica della Plaza del Sol. Una piazza simbolica perché qui iniziò nel 2011, durante la crisi economica, il movimento degli indignados. Qui con me c'è Jorge del sindacato degli inquilini, a cui chiediamo perché stanno qui protestando. Perché stai qui protestando?
4: Perché queremos che il governo di Pedro Sánchez haga della vivienda un bien accessibile para todas, ya.
3: Stiamo qui protestando perché vogliamo che il governo di Pedro Sánchez faccia della casa un bene accessibile per tutti. E per quanto tempo pensate di fermarvi qua nella Plaza del Sol? Quanto tempo pensate di quedaros aquí en la Plaza del Sol?
4: Como mínimo hasta el martes.
3: Almeno fino a martedì, perché martedì è un giorno cruciale. Il governo di Pedro Sánchez discuterà infatti un decreto antisfratti che servirà ad evitare che occorrano nuovi casi come quello di Mari Carmen. A voi la linea.
0: Grazie Giulio Maria Piantadosi in diretta da Madrid. In Gran Bretagna diverse persone sono state arrestate vicino ad una base dell'aviazione militare usata anche dagli Stati Uniti. La base di Fairford si trova nel sud-ovest dell'Inghilterra. L'indagine è in mano alla polizia antiterrorismo, che ha parlato di un incidente. Le aree vicine alla base sono state evacuate nei mesi scorsi. A quella base sono partiti anche aerei americani che hanno bombardato l'Iran. In Nord Irlanda è stata bloccata, almeno finora, la marcia di un'organizzazione protestante attraverso una zona cattolica. La marcia non si tiene da quasi 30 anni e durante il conflitto in Irlanda del Nord, finito nel 1998, fu uno dei momenti di massimo scontro tra protestanti unionisti e cattolici nazionalisti. In studio Emanuele Valenti.
5: Sì, siamo a Portdown, Irlanda del Nord, e sembra di essere tornati, Roberto, indietro di parecchio tempo, ai famosi troubles, i disordini, il conflitto che tra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 90 fino agli accordi di pace del 98 fece oltre 3.500 morti in una regione che ha meno abitanti della città di Milano. Cosa è successo? La marcia Portdown dell'Orange Order, dell'Ordine di Orange, una storica organizzazione protestante, era bloccata dal 1997. Quest'anno, dopo una serie di ricorsi e controricorsi, ha ottenuto il via libera dell'Alta Corte di Belfast, che si è pronunciata questa mattina presto, dopo le due. La marcia però dovrebbe passare da un quartiere, sostanzialmente da una via, Carvaghy Road, dove vivono soprattutto cattolici. Da questa mattina presto hanno formato un cordone, hanno bloccato la loro strada e si sono uniti a loro anche i leader di Sinn Féin, il principale partito di riferimento per la comunità cattolica, quello che era stato anche ai tempi il braccio politico dell'IRA. La polizia ha chiesto di togliere il presidio, il cordone, ma gli abitanti cattolici di Portdown non si sono mossi, nonostante una pioggia incessante. Potrebbe intervenire il governo di Londra attraverso il ministro per l'Irlanda del Nord, ancora non lo ha fatto. Simboli, identità e territorio nel 2026 nel Regno Unito e in Europa contano ancora parecchio.
0: I paesi europei hanno discusso le prossime mosse e le future politiche sull'immigrazione durante un vertice a Monaco, dove è stata molto chiara la posizione dei paesi e dei governi che hanno un approccio più duro sulla materia.
6: Sono state le prove generali di quello che l'Europa farà o che ha intenzione di fare nel prossimo futuro. Rafforzamento dei confini esterni, mandato esteso all'agenzia UE Frontex, accelerazione delle procedure di frontiera e delle espulsioni di persone migranti, creazione dei centri di rimpatrio in paesi terzi previsti dal regolamento europeo che sarà approvato definitivamente giovedì prossimo. Il vertice sulla migrazione di Monaco in sostanza è stato questo. Il gruppo dei cinque falchi, Germania, Danimarca, Austria, Paesi Bassi e Grecia, ha coinvolto 18 paesi UE ed extra UE, inclusa l'Italia, nell'esortare la Commissione a presentare quanto prima un pacchetto di semplificazione, o meglio di deregolamentazione, in materia di migrazione e nel dare un ulteriore giro di vite al diritto d'asilo in Europa. La base dell'incontro è stata proprio il lavoro dei cinque falchi per creare un modello di Return Hub che possa diventare un prototipo per le future intese tra i 27 e i paesi extra UE. Nella lista dei candidati ci sono Uganda e Ruanda per ora. L'obiettivo è aprire entro fine 2027 un primo centro da 5-10.000 posti, con il supporto della Commissione e con il verosimile coinvolgimento di Frontex nell'espulsione di persone migranti, la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta, a prescindere dal fatto che abbiano o meno un legame con questi paesi africani. Ma in Europa tutto questo non è più di alcuna importanza, visto che ormai si parla solo di contrastare l'abuso del diritto di asilo e disciplinare l'azione spesso incontrollata delle ONG, come ribadito dal ministro italiano Piantedosi agli omologhi europei durante il vertice di Monaco. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Gli svizzeri stanno votando con un referendum se rafforzare la storica neutralità del loro paese con norme più restrittive. La proposta è stata fatta dalla destra e secondo i sondaggi dovrebbe essere respinta dal voto popolare. Il principale promotore è Christoph Blocher, figura storica della destra svizzera con grossi interessi economici in Russia. Il dibattito sulla neutralità era cominciato proprio con l'introduzione di sanzioni a Mosca per l'invasione dell'Ucraina. Tra le nuove misure proposte, nessuna alleanza con organizzazioni militari come la NATO e niente sanzioni economiche contro paesi terzi, a esclusione di quelle decise dall'ONU. Terzo giorno della visita di Papa Leone in Francia, oggi il pontefice a Lourdes, anche per incontrare le vittime degli abusi sessuali. All'interno della chiesa, finora ha mobilitato moltissime persone, ieri a Parigi erano almeno 700.000. Sentiamo Paolo Naso, storico delle religioni.
7: Ci sono degli episodi, come dire, di superficie, per cui certamente l'attrattività di questo Papa riesce a riempire le piazze, al di là di quello che ciascuno pensa nel proprio cuore, nella propria coscienza. Questo Papa rappresenta qualche cosa anche per il mondo laico, e rappresenta la risposta, la replica al nazionalismo cristiano, ai fondamentalismi, a un'idea militarizzata della religione, che sono modelli che ci vengono dagli Stati Uniti, pensiamo al ruolo della religione nell'amministrazione Trump, che ci vengono ovviamente da paesi come l'Ungheria, Russia senz'altro. E quindi questo Papa che parla di pace disarmata e disarmante, che dialoga con la gente, che accoglie gli immigrati, che si ferma a parlare con loro, è un Papa che, come dire, interroga anche un popolo laico. E quindi posso immaginare, ovviamente si tratta di stime, come dire, sociologiche, non abbiamo dati certi, che una buona parte di questa grande folla non sia di cattolici o di cattolici militanti, sia piuttosto di un popolo laico, forse credente, forse no, più probabilmente credente a modo proprio, che vede in questo Papa una figura morale di alto riferimento.
0: E questo fine settimana in Francia c'è stata anche una grossa mobilitazione per il clima.
8: 260 manifestazioni si sono svolte sabato in tutta la Francia per il clima, la vita, la pace e la giustizia sociale. Nata da un appello firmato da 50.000 persone, da oltre un migliaio di organizzazioni ambientaliste, femministe, sindacali e politiche, la mobilitazione del 26 settembre ha avuto l'ambizione di riunire tutti i gruppi della società civile toccati dalla crisi climatica. L'evento è stato sostenuto da personalità conosciute per la lotta al cambiamento climatico, prima fra tutte Greta Thunberg. Dopo la peggiore estate che il paese abbia mai vissuto in tema di siccità, incendi e ondate di caldo, gli organizzatori della manifestazione hanno chiesto un piano di emergenza, di adattamento e di mitigazione, oltre a misure fiscali. Nella capitale si sono contati 8.000 partecipanti riuniti in Place de la République in una manifestazione che da corteo è diventata un incontro statico a causa delle misure di sicurezza prese per la messa celebrata da Papa Leone XIV in contemporanea. Sulla piazza, che ospita le principali manifestazioni parigine, presenti anche diversi politici, soprattutto dei partiti di sinistra. La France Insoumise, comunisti e ecologisti, primi fra tutti. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
0: Il meteo per oggi: cielo sereno e sole su tutte le regioni, venti deboli, temperature massime in aumento. Sono le 13 e 16 minuti, è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Roberto Maggioni, in redazione Emanuele Valenti. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30.
9: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
2: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
3: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
4: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

0: e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro ed Uradio TV, la trasmissione che tutti i giorni vi tiene compagnia per una mezz'oretta e prova a costruire un ponte tra carcere e città. In conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e con me Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, ben trovate e ben trovati.
1: Oggi è martedì e, come molti di voi sapranno, lo dedichiamo al martedì della Dozza, ovvero una rubrica di scritti, lettere, poesie anche e articoli realizzati dalle persone ristrette. L'abbiamo chiamato martedì della Dozza, ma oggi andiamo oltre la Dozza prendendo un articolo dalla rivista Voci di Dentro. Ho imparato ad aprire la porta che ho dentro e così ho smesso di scappare, di Raffaele Capone.
2: C'era un uomo che aveva fatto del male, quel male gli si era incollato addosso come una seconda pelle. È notte, il corridoio della sezione diventa silenzioso e la cella mi sembrava più stretta. Mi tornavano in mente le persone, le parole, le circostanze della vita vissuta. Un giorno, durante l'ora ad aria, vidi un vecchio detenuto seduto da solo. Si chiamava Giovanni, un uomo che aveva passato più anni dentro che fuori. Gli chiesi subito: «Tu come fai a non impazzire?» Giovanni sollevò lo sguardo e mi disse: «Ho imparato a bussare». «Bussare cosa?» «A una porta», fu la sua risposta. «A una porta che ho dentro, una porta che non si apre mai. Ma io continuo a bussare». Mi misi a ridere, ma senza gioia, e chiesi ancora: «A che serve bussare una porta che non si apre?» Giovanni sospirò senza alcuna risposta. Quella notte non riuscii a dormire. Mi misi seduto sulla branda e chiusi gli occhi e vidi davvero quella porta nera, pesante, piena di graffi. La porta della mia colpa, della paura che la vita fosse ormai un vicolo cieco. Per la prima volta alzai la mano e bussai piano, una volta sola. Ma non successe niente. Nessuna voce, nessuna luce, nessun miracolo. Solo il cuore che mi batteva troppo forte. Dopo bussai di nuovo e di nuovo. Niente, ma continuai. Ogni notte, 1, 2, 10, 100 volte, come un uomo che non sa cosa sperare, ma che non vuole smettere di farlo. Finché una sera, mentre ero in cella e respiravo piano, sentii un rumore leggerissimo, quasi impercettibile, come un respiro dall'altra parte della porta. Trattenni il fiato. «Chi c'è?» sussurrai. Una voce calma e ferita mi rispose: «Ci sono sempre stato». Io tremavo e dissi: «Perché non hai aperto?» «Perché la porta è tua e io posso solo aspettare». Appoggiai la fronte su quella porta blindata e dissi: «Ma io ho fatto troppo male, non posso aprire». La voce mi rispose: «Le tue ferite non mi spaventano. Le mie sono qui per incontrarle». Dai miei occhi scendevano lacrime, non come un uomo che si arrende, ma come un uomo che finalmente smette di scappare. E quella porta che non si era mai aperta si mosse di un millimetro. Un filo di luce. Bastò quello per capire che non era finita. Che qualcuno dall'altra parte non si era mai stancato di aspettarmi. Ora era tutto chiaro. Quella porta che non si apriva, oggi ho imparato a bussare e finalmente quella porta è rimasta sempre aperta.
1: Grazie Raffaele Capone per questo articolo davvero molto poetico. Questa metafora della porta a me ha colpito molto, perché rende molto anche l'idea del confronto con se stessi per certi versi, e questo filo di luce di cui parla è anche questa speranza che si riaccende, questo anche gentilezza anche nei confronti del proprio errore, che appunto chi sta dentro immagino senta anche molto molto forte. A questo proposito vi riproponiamo un intervento di Marino Occhipinti, detenuto della casa di reclusione Due Palazzi di Padova, nell'ambito del convegno dello scorso anno organizzato da Ristretti Orizzonti dal titolo «Disinnescare i conflitti». È un racconto davvero molto denso, che parte da un passato di rabbia, di aggressività e di violenza con cui Marino Occhipinti si è confrontato in questi ultimi anni. Ascoltiamolo.

Però adesso volevo raccontarvi un po' la mia storia, perché io non sono in grado di fare un discorso come quello di Adolfo. Però mi sono segnato una cosa. Le macerie personali, e nel mio caso posso parlare delle macerie prodotte, perché le mie macerie non sono solo personali, le ho prodotte, le ho proiettate verso l'esterno. E in redazione abbiamo parlato tanto di, appunto, di rabbia, aggressività, violenza, e io per la prima volta dopo almeno 15 convegni riesco a dire che mi chiamo Marino Occhi Pinti e che, seppur per un brevissimo periodo nel 1988, ho fatto parte della cosiddetta banda della Uno Bianca. Una banda che negli anni 90 contò 24 omicidi e, appunto, dicevo, seppur per un breve periodo sono condannato all'ergastolo per l'omicidio di una guardia giurata nel corso di un tentativo di rapina a un furgone portavalori. Quella guardia giurata aveva la mia età all'epoca, 23 anni, e scusate, e oggi sento anche forte il senso di colpa per aver taciuto negli anni successivi a quel fatto e per aver taciuto anche durante tutte le fasi processuali, e perché tacendo di fatto mi sono impedito di poter almeno chiedere scusa alle persone alle quali avevo fatto del male. Dicevo, non sono stato io, come potevo chiedere scusa? Questo è un peso che è arrivato poi molto forte. Io sono stato arrestato nel 1994, nel 2010 mi sono stati concessi i primi permessi premio, nel 2012 la semilibertà, cioè uscivo la mattina per andare a lavorare e rientravo la sera, nel 2018, dopo 24 anni di detenzione, ho ottenuto la liberazione condizionale. Ero quasi libero, con degli obblighi ovviamente da rispettare. Quindi per arrivare a questo percorso sono stato un detenuto perfetto, poi con le misure, con un percorso perfetto, poi con le misure alternative sono stato un lavoratore perfetto, capace, efficiente. Ma com'era Marino, l'uomo, la persona? Ebbene, non riuscivo in nessun modo a vedermi come uomo, né tantomeno riuscivo a gestire le relazioni affettive, quelle importanti. Infatti nell'agosto del 2022 mi è stata revocata la liberazione condizionale e sono stato riportato in carcere. Mi mancava un mese dal terminare completamente la mia condanna. E mi è stata revocata la liberazione condizionale perché ero stato un uomo che aveva agito violenza. Violenza nei confronti, aggressività, violenza, mortificazione, umiliazione nei confronti della mia ex compagna. È molto faticoso per me raccontare questo, ma mi ricordo quando ho fatto rientro in carcere, io sostenevo principalmente tre tesi: che io alla mia ex compagna non avevo mai dato un calcio, un pugno, uno schiaffo, come se per maltrattare una persona fosse indispensabile menare le mani. Una persona la si può maltrattare in tanti modi. La seconda cosa che cercavo di fare era frammentare le mie responsabilità. Era colpa della mia ex compagna che mi provocava, quindi io reagivo alle sue provocazioni, addirittura. E poi raccontavo che il nostro era un rapporto complicato e quando succedono certe cose si è sempre in due. Pensate come cercavo di rendere quasi accettabile qualcosa che di accettabile non aveva nulla. Un po' una sorta di colpevolizzazione della vittima. E quindi ho avuto bisogno di un percorso molto psicologico, psicoterapeutico, anche molto profondo, per riuscire a modificare questa cosa. Ci tengo a precisare che le difficoltà con la mia compagna non erano dovute alla gelosia, alla possessività, alla mancata accettazione di eventuali no. Pieni di rabbia è il titolo del professor Alfio Maggiolini, che parlerà fra un po'. E io ero proprio così. Quel titolo mi ricorda come ero fino a due o tre anni fa.
pieno di rabbia. Io ero una persona assolutamente piena di rabbia, ma non la rabbia intesa come emozione che abbiamo tutti, è un'emozione, ma la mia era una rabbia cattiva, un male di rabbia, una rabbia distruttiva, di cui per molti anni non mi sono neanche reso conto. E questa è forse la cosa peggiore, perché quando si ha rabbia bisognerebbe invece almeno rendersi conto, perché da lì si può partire. E quindi cercavo di attribuire quella rabbia a chi secondo me la scatenava. E io credo di essere stato molto arrabbiato con me stesso per quello che avevo fatto, per la situazione giudiziaria nella quale mi ero cacciato, per le mie responsabilità. E poi, ma guardate, dicendo questo, non voglio essere l'ennesima persona che cerca giustificazioni nella propria infanzia per appunto trovare appunto giustificazioni. Però la mia rabbia affondava in parte le sue radici anche appunto nella mia infanzia, ma qui ho avuto bisogno di ricostruire tante cose. E col rientro in carcere può sembrare una bestemmia, ma è stata durissima. Io per mesi piangevo e basta, perché avevo fallito una volta, mi ero un po' ricostruito, ho fallito la seconda volta. E allora ti chiedi anche, ma cosa c'è dentro di me che non funziona, che non va, cosa succede? Quindi il secondo fallimento, per certi versi, non voglio fare paragoni, ma è stato alquanto pesante, quasi come il primo. Però rientrare in carcere mi ha permesso di conoscere la mia rabbia, ormai era evidente a tutti, quindi non avevo bisogno più di nasconderla, e riconoscerla, nominarla, accettarla, mi ha permesso in qualche modo di iniziare a gestirla e a disinnescarla. È come quando a una cosa smetti di darle da mangiare. E vi parlavo poco fa della mia infanzia. Ornella ieri ha detto una parola che mi sono segnato: infanzia malvissuta. Credo che sia un termine corretto. E questa mia rabbia mi ha fatto vivere tutta la vita in uno stato di perenne infelicità e tristezza. Io non mi ricordo forse di essere mai stato felice. Mi sono sempre sentito a disagio, fuori luogo, fragile, non accettato, portatore di ferite profonde. Proprio come mio padre, credo. L'unica volta in cui lui si è sentito felice, mi raccontò mia madre una volta, dopo che mio padre era già mancato, sembra che fu l'ultima volta in cui fu la volta in cui nacqui io. È l'unico momento di felicità ricordato da mio padre. Sono sicuro che mi abbia voluto un bene immenso, che abbia fatto tutto quello che ha potuto, ma nella nostra vita non abbiamo mai avuto alcuna forma di dialogo, nemmeno quando veniva in carcere a trovarmi. Piangeva e basta, non era capace di fare altro. Proprio lui, che era stato una persona durissima. Mio padre ha fatto tutta la vita il contadino e a 5-6 anni ero già nei campi con lui, nei campi e nei boschi. Abbiamo lavorato tantissimo assieme, era un lavoratore instancabile. Tutti lavori faticosissimi da spezzarsi la schiena, non esistevano sabati, domeniche, feste. Ricordo che a volte la sera ero talmente sfinito che mi addormentavo sul tavolo ancora prima di cenare. Ero un bambino così. Però di mio padre la cosa peggiore era il modo in cui mi trattava. Ma erano tempi diversi. Non c'era... mio papà aveva, credo, la prima elementare, non sapeva nemmeno scrivere. Lui davvero ha fatto quello che ha potuto. Ma ho bene in mente quanto... Quindi il peso non era tanto quello del lavoro, ma ho bene in mente il modo feroce, il modo cattivo, il modo lacerante in cui mi trattava, come mi mortificava e come mi umiliava. Ricordo le sue urla, i suoi occhi cattivi. E così sono cresciuto e non sono mai riuscito a dirgli un no, non era previsto, obbedivo e basta. Così sono cresciuto, ahimè, con odio e rancore nei suoi confronti. Ed è brutto che un figlio cresca con odio e rancore nei confronti di un genitore, perché non si può crescere in modo sano. Sono cresciuto con due mantra: da grande te la farò pagare e non vorrò mai essere come te.
Invece, come in una sorta di trasposizione, ho avuto quegli stessi atteggiamenti che tanto male mi hanno fatto, quelle mortificazioni, quelle umiliazioni, quegli occhi cattivi, quella rabbia feroce, io li ho avuti nei confronti della mia ex compagna. E di questo mi vergogno molto oggi, però è stato necessario fare un esercizio, provare a pensare com'era mio padre nei miei confronti e provare a pensare che quelle stesse cose probabilmente le avevo fatte vivere alla persona che più mi voleva bene. E vi racconto, sono quasi arrivato alla fine, uno dei tanti episodi che potrei raccontarvi, che però secondo me inquadra bene. Circa un anno fa viene mio fratello a colloquio. Ero in piena fase di ricostruzione un po', no, della mia infanzia, cercavo di capire, di scandagliare. E allora, parlando con mio fratello, lui mi dice: Marino, ma ti ricordi quando eravamo piccoli che a volte il babbo e la mamma litigavano in cucina in modo così violento che a un certo punto la mamma stava male, sveniva, si accasciava a terra. Tu la prendevi, la raccoglievi, la adagiavi sul divano e la tenevi abbracciata fino a quando lei rinveniva. Io ad oggi quella cosa ancora non la ricordo. Eppure mio fratello è nato nel 1971 e io sono nato 6 anni prima. Significa che mio fratello aveva 5-6 anni, io ne avevo 11, 12, 13. E la mia mente ha dovuto fare un lavoro di rimozione impressionante. Dimenticare cose che ricorda mio fratello, che ha 6 anni meno di me, io non ho nessun accenno di ricordo e non ho dubbi che mio fratello mi abbia detto la verità. Quindi, per difendersi, quel marino piccolino, anche se ormai era un adolescente, ha dovuto fare quella mente, per sopravvivere ha dovuto fare, o per limitare i danni, ha dovuto fare tutto questo lavoro. Per me è stato importante non ricordare queste cose, ma sapere queste cose. Non perché questo giustifica qualcosa rispetto ai miei atteggiamenti, a quello che ho fatto, alla mia violenza, alla mia aggressività, ma perché mi ha aiutato a ricollocare in qualche modo la rabbia. Vi racconto un'altra cosa. Era il 1978 e io la nostra casa era una casa colonica, andò completamente distrutta in un incendio, distrutta, rasa al suolo. Nessuno l'ha mai saputo, neanche i miei familiari. Tuttora mio fratello e le mie sorelle non lo sanno, ma glielo posso raccontare tranquillamente oramai. Quell'incendio l'avevo appiccato io giocando nel fienile con dei fiammiferi. Allora, io ho sempre pensato si trattasse di un gioco. In realtà, oggi penso che forse sia stato il desiderio inconscio di distruggere quel luogo che per me era soltanto dolore e sofferenza. Non lo so, è una domanda che ancora mi pongo. Con questo non intendo addebitare neanche un briciolo di responsabilità a mio padre. Ha fatto tutto quello che ha potuto, ne sono sicuro. E la responsabilità delle mie azioni è esclusivamente mia, ma conoscere cosa può essere la rabbia incontrollabile che può, diciamo così, sfociare, nascere quando si cresce nella violenza, nel dolore, nella sofferenza, è stato fondamentale, perché mi ha permesso di far pace con me stesso e, anche se non c'è più, di far pace con mio padre. Ornella, a te non piacciono i ringraziamenti, lo so, però io non posso non ringraziarti per quello che fai per noi, per quello che fai per noi, e non posso ridurla a noi persone detenute, perché quello che fai tu è qualcosa che fai nei confronti della società tutta, non soltanto nei confronti dei detenuti. Io vedo

0: Ed è anche grazie al fatto che tu non mi hai mai lasciato solo, nonostante tutto, anche quando avresti avuto il diritto di farlo, che io oggi finalmente respiro e non sento più dentro di me l'inferno che mi ha accompagnato per tutta la vita. Grazie mille.
1: Ringraziamo Marino Chipinti e soprattutto chi organizza tutti gli anni questi incontri veramente formativi da tutti i punti di vista, e cioè Ristretti Orizzonti, che è una redazione che conosciamo benissimo, e passiamo alla rubrica del martedì, che è Percorsi di Libertà, a cura di Fabrizio Pomes.
2: E finalmente morire, sono passato da libertà, però l'ho fatta sempre con l'onore e dignità.
3: Ben ritrovati a tutti e a tutte a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà. La puntata di oggi è una puntata particolare, una puntata importante, è una puntata che in qualche modo desta in me un senso di riflessione profonda, perché è una puntata nella quale vorrei parlarvi di quella agognata revisione critica così voluta dalle direzioni degli istituti penitenziari, così auspicata dai funzionari giuridico-pedagogici, e dalla quale revisione critica del reato scaturiscono poi le relazioni dell'equipe trattamentale, che chiaramente danno un percorso privilegiato di misure alternative alla detenzione a coloro i quali sono rinchiusi all'interno delle carceri. Il discorso però lo voglio affrontare partendo da lontano, partendo dal tempo, un tempo che in carcere trascorre molto lento. Questo tempo è fatto di attese, è fatto di minuti e secondi che sembrano interminabili, di giorni scanditi sul calendario in cui la vacuità e l'ozio in alcuni casi la fanno da padrona. Ed è proprio qui che deve scattare un meccanismo di autodifesa da parte del detenuto, che deve essere in grado di trasformare il Cronos in Kairos, cioè in un tempo fecondo, un tempo utile alla riflessione sul vissuto, sugli errori commessi, perché possa prospettare un futuro differente, evitare appunto quei passaggi che l'hanno portato ad essere rinchiuso all'interno di quattro mura in un clima infernale. Chiaramente ho parlato di revisione critica, ma la revisione critica è qualcosa in più di un atto burocratico che si consuma in un colloquio fra il detenuto e l'educatore. In quel caso diventa una recita, perché ognuno recita soggetto, il detenuto cercherà di dare la migliore immagine di se stesso, promettendo, ammettendo gli errori compiuti, dall'altra parte l'educatore fingerà di crederlo e alla fine il risultato sarà che, al di là delle aspettative dell'amministrazione penitenziaria, quel detenuto avrà un percorso che non è un percorso profondo maturato nella consapevolezza. È importante invece che la revisione critica rappresenti un momento determinante della detenzione, perché l'essere in qualche modo avulso dal contesto circostante invita a una riflessione profonda, a un rivedere il proprio percorso di vita, a immaginare un futuro differente. Chiaramente il carcere in questo è sicuramente un luogo nel quale riesci ad escluderti e a poter avere tempo e modo per poter riflettere. Chiaramente non è facile, è inutile prenderci in giro e pensare che in qualche modo sia un percorso in discesa, è un percorso sicuramente

0: figlio, è un marito, è una persona con la P maiuscola che quindi merita una possibilità di riscatto, che merita di essere trattato con la dignità che deve essere riconosciuta a tutti. Oggi le misure alternative alla detenzione, i permessi premio, vengono rilasciati in funzione dell'approvazione da parte dell'equipe trattamentale proprio in virtù della revisione critica. Chi non riconosce il reato commesso, chi non è in grado di prendere contezza degli errori fatti, non può in alcun modo poi poter beneficiare. Ma non deve essere solo un raggiungere l'obiettivo minimale, che è quello appunto di ottenere l'affidamento in prova, la semilibertà, l'articolo 21, ma deve essere un percorso fatto di consapevolezza, un percorso che aiuti il detenuto una volta fuori ad essersi liberato fino in fondo del problema, perché solo esternandolo, solo parlando, solo andando a cercare le cause, le concause che l'hanno portato alla fine ad essere recluso, potrà disegnare un percorso di vita futuro ricco di soddisfazioni, tanto per lui, tanto per le persone che lo amano e lo circondano.
1: E rieccoci questa volta solo per salutarci. Per chi ci segue da Radio Città Fugico, vi informiamo che gli orari sono leggermente cambiati e dal lunedì al sabato andremo in onda alle ore 9 del mattino, ovviamente, e la domenica alle 13:30. A presto!
2: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual, by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages, evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
5: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it. Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura. Dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it. Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
3: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del

Festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

0: Buona domenica a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Your Song Pro. E parliamo come sempre
1: di musica.
0: Ma chi parla di musica?
1: Parliamo chi? Cosa, che domanda è? Scusa.
0: Stavo per dire parliamo di musica, ma chi parla di musica?
1: Un inizio spumeggiante di Sarasei. Allora, siamo Paolo La Ganga e Sarasei, ovviamente.
0: Fra un po' ci licenziano.
1: Parliamo, per quanto ci sia possibile, parliamo di musica, di musica originale, come ogni domenica. E ogni domenica presentiamo un artista nuovo e spumeggiante.
0: Sì.
1: E oggi presentiamo un artista che è
0: una musicista
1: jazz, tra le più talentuose giovani chitarriste di tutta la scena internazionale.
0: Sì.
1: E stiamo parlando di
0: Eleonora Strino, credo che sia campana, ed è veramente riconosciuta dalla critica come una delle più talentuose.
1: L'hai
0: appena detto.
1: Bravo.
0: Eleonora Strino ha iniziato, diciamo, quando ha iniziato, me lo posso dire?
1: Diciamo, certo.
0: Ha iniziato a suonare lo strumento in adolescenza.
1: Mm-hmm.
0: È stata folgorata dall'ascolto di un album di Gene Hall con Bill Evans.
1: Verissimo.
0: E dopo gli studi nei conservatori di Napoli e Amsterdam, mm-hmm, inizia la sua carriera professionale nell'orchestra del compositore Roberto De Simone.
1: È vero, importantissimo. Ehi. L'incontro con il contrabbassista Greg Cohen, tra l'altro a Berlino, e con il quale tra l'altro fa concerti in tutta Europa e incide un album che si intitola
0: Si Sai.
1: Bravo. Perfetto, faccio dire a te. Esatto. Collabora per tanti anni con un pianista strepitoso che si chiama Dado Moroni, molto conosciuto, appunto. E tra l'altro in tutti i festival più importanti d'Italia, e anche con la vocalist americana Adrienne West.
0: Sì, poi fa tante altre cose. Nel 2021 incide un nuovo album con Greg Cohen, registrato a Berlino, tra l'altro. Partecipa nel 2022 al tour Donne e Musica, diciamo l'ultima vera esibizione di Ornella Vanoni, quindi ha un certo anche valore questa esibizione. Poi da diversi anni incide album con diversi progetti, fa masterclass, gira il mondo, in Europa, in Asia, in America, insomma un artista potremmo definire di fama internazionale.
1: Certo. E dopo essere apparsa per la seconda volta sulla copertina della prestigiosa rivista Jazz Guitar Today, approda a Your Song Pro e quindi ci dà la possibilità di portare alle vostre orecchie il suo brano, il singolo di apertura del disco, e si intitola La Campana di Vetro, che adesso andiamo ad ascoltare.
0: Buon ascolto.
1: Via.

0: Wow. Un brano molto molto molto intimo. C'è una storia dietro questo brano che se vuoi la raccontiamo, no? Intanto è il titolo è preso da un romanzo di Sylvia Plath, tra l'altro fortemente autobiografico. Allora, Eleonora racconta di aver sentito dentro di sé una forte rottura, qualcosa di forte, una frattura al suo interno durante la lettura di questo romanzo. È come se l'autore avesse fatto un'iniezione del suo dolore, dice qua in scheda, dico proprio quasi testuali parole, e mai nulla era arrivato a tanto. Quindi lei, mentre stava viaggiando in treno e stava leggendo e finendo di leggere questo romanzo, durante una sorta di attacco di panico, non ha smesso di leggere e, una volta arrivata a casa, boom, ha buttato giù il brano che abbiamo appena ascoltato.
1: Che bello, è proprio l'urgenza di scrivere.
0: L'urgenza artistica, sì, l'urgenza, la necessità artistica. Esattamente, esattamente. Sentiamo, abbiamo sentito secondo me un brano con molta passione, molta anche maestria, perché certo, è piena di elementi,
1: un bellissimo tocco, devo dire,
0: esatto, elementi musicali, insomma, di tutto rispetto,
1: tutto femminile,
0: anche io sento anche molto sud, quindi quindi ecco, è come se avesse girato un film, mentre il film non ci sono le immagini, ognuno può mettere le proprie, ma la colonna sonora è ben presente.
1: Sì, è sicuramente un brano molto intimo che ti crea proprio respiro, sospensione. Io sono proprio rimasta a letto ad ascoltarmelo, a godermelo più di una volta, devo dire, proprio
0: addirittura,
1: perché mi ha rilassata.
0: Bello.
1: E adesso chiaramente non c'è un testo, però come si dice sempre, la musica a volte parla più delle parole, e mi ha proprio dato questa sensazione di nostalgia, che alla fine non è tristezza, come dicevamo in puntata, ma è un qualcosa, una tristezza positiva, no? Il fatto di volere stare bene nel ricordare qualcosa che magari è, insomma, di particolarmente magari triste, ma che però in un certo senso ti fa stare bene.
0: Giustissimo, giustissimo. Speriamo che queste emozioni siano arrivate anche al nostro pubblico, esso, insomma, diamo appuntamento alla settimana prossima,
1: sì,
0: perché il nostro tempo sta per finire. Paolo Laganga per
1: e
0: voi.
1: Sara Sei sempre per voi.
0: E a prestissimo.

E Poppy Five conducono Valerio Fugliano e Luca Bruno 5 minuti di Groove DJ Set Performers.

gentlemen, ci siamo, un'altra puntatona è finita di Spotify. Luca Bruno vi augura un buon weekend, una buona settimana di lavoro, tutto quello che c'è da augurare. E tutto by FR Live. Ciao.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato. Torna Closer, dentro il reportage. L'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
3: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

Buon pomeriggio e buona domenica, bentornati a Suoni dal Mondo, il programma delle nuove proposte dall'Italia e dall'estero. E siamo tornati per la quarta stagione di Suoni dal Mondo. E quale posto migliore per partire se non casa? Dall'Italia è tornato Humble con la soluzione.

la prima puntata ce la siamo portata a casa. E ora, come sempre, è con grande onore che lascio il testimone a Franco Paoletti di Bolognese Volante per Easy Pop. Grazie per averci seguiti e appuntamento alla prossima settimana per nuovi suoni dal mondo.

Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su sbn.it.

0: io. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
7: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi
1: Easy Pop.
0: Conduce in studio
1: Franco Paoletti.
2: Regia del Bolognese Volante.

0: Buon pomeriggio a tutti voi, ben sintonizzati, ritrovati su quella che è la frequenza del 103.1, frequenza storica per quanto riguarda ovviamente Radio Città Fujiko, e anche noi, ci siamo anche noi in questa domenica che praticamente porta tante novità, a parte il fatto che si stanno concludendo diverse manifestazioni in quella della città di Bologna e non solo, anche a Faenza con il MEI. Voglio ricordarvi un appuntamento imprescindibile per noi, appunto, che abbiamo avuto la nuova sede. Allora, sia un grande party di inaugurazione della nuova sede di Radio Città Fujiko, sarà proprio sarà l'evento
1: più dell'anno della radio, Paoletti.
0: Sì,
1: l'inaugurazione dei nuovi
0: sarà
1: studi
0: consumato
1: con un party.
0: Dicevo il giovedì 29 ovviamente settembre alle ore 18, dalle ore 18 in poi, con aperitivo in via Zanardi 369 per battezzare ufficialmente i nuovi studi della radio. E perciò di questo naturalmente vogliamo rendervi partecipi, l'entrata è libera e ci farebbe piacere avervi ovviamente come ospiti voi, ma anche tutti gli artisti che con noi hanno contribuito a fare interessante, più bella e appunto più curiosa Radio Città Fujiko, e soprattutto perché la musica alternativa va sempre in onda qui. E a proposito, un saluto anche a tutti coloro che hanno partecipato e stanno partecipando al MEI che si sta concludendo in quel di Faenza. Un saluto anche al gruppo dei My Escort, se non sbaglio, che abbiamo conosciuto ieri, abbiamo così avvicinato, e di questo ed altro ancora ne parleremo magari nel corso della puntata, e anche domenica prossima faremo uno special dedicato proprio a cosa ci è parso interessante e cosa no all'interno appunto di questa manifestazione che è giunta ormai ai 20 anni, e quindi insomma più che maggiorenne. E detto ciò, io direi di andare con la musica. Prima però vi ricordo le nostre coordinate per raggiungerci in diretta al 333 180 94 94, sia come short message sia come WhatsApp, quindi dateci dentro, magari ci fa immensamente piacere salutarvi. E poi per la diretta ovviamente i soliti numeri che non sono cambiati. Detto ciò, io direi di partire alla grande con Calvin Harris e My Way. Un saluto ovviamente al di là del vetro anche al bolognese volante, e buon pomeriggio anche a lei, e partiamo con la buona musica.
2: But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. No, I

rimane in testa questa selezione musicale. Si intitola My Way, ovviamente Kevin Harris, che è un DJ, all'anagrafe si chiama Adam Richard Weiss, ed è un musicista, cantante e disc jockey, produttore anche discografico britannico, che praticamente ha soli 32 anni, ha già praticamente sfondato nel mondo della musica ed è uno dei leader per quanto riguarda il sound mainstream. Ed è ora di tornare alla musica italiana invece con Francesco Gabbani, lo ricorderete sicuramente al Festival di Sanremo quale vincitore delle nuove proposte con Amen, bene dal suo album che si intitola Eternamente Ora, praticamente ha fatto uscire il nuovo singolo che è dal titolo insomma in equilibrio, sì, estrapolato da questo Eternamente Ora, ce l'ascoltiamo immediatamente.

E allora un bel ritmo, e poi tra l'altro insomma cantato anche in italiano, bene bene bene. A proposito di nuova musica italiana, parliamo dei Last, perché no? Allora, è un gruppo un po' particolare perché ci presentano quello che è il secondo singolo estratto dal loro album che si intitola Emozioni Distorte. Da questo singolo e dal primo album che poi porta lo stesso titolo, Last se non sbaglio, praticamente loro ci riprovano e tra l'altro hanno un padrino di tutto rispetto, perché l'album è uscito da un po', insomma, dopo il primo singolo eccetera. E poi cosa è successo? Che praticamente loro apriranno i vari concerti di Luciano Ligabue, quindi niente male per quanto riguarda insomma la platea, si faranno conoscere, sicuramente è un gruppo ancora più ampio. E in Come Stai vengono praticamente sperimentati in questo nuovo singolo generi un po' diversi che spaziano dal pop all'elettronica fino al rap e al dubstep, con qualche sfumata dentro al reggae, quindi insomma ce n'è per tutti i gusti all'interno di questo pezzo, sicuramente molto pop. E poi anche all'interno di tutto l'album appunto ci spaziano questi vari generi. Ho detto anche troppo, non voglio togliervi la sorpresa di questo pezzo musicale. Come Stai, Last.

Il riff mi piace molto questo pezzo dei Last, che continueremo ad ascoltare sia qui sia in tutta l'FM. E a proposito di FM, attenzione, perché per quanto riguarda la musica alternativa sarà molto molto interessante vedere l'evolversi della musica un po' autoprodotta, della musica insomma cosiddetta indie, perché da qui in avanti secondo me si apriranno delle nuove aspettative per quanto riguarda le classifiche e via discorrendo. Quindi praticamente ci sarà una classifica, un'attenzione particolare anche sui vari generi musicali e quindi un controllo ancora maggiore per quanto riguarda l'attendibilità delle classifiche. Di questo si è parlato all'interno del May, ma non voglio appunto dilungarmi troppo all'interno di questa questa puntata di Easy Pop, ma ce ne sarà insomma la prossima, vedremo di coordinare meglio, fare un discorso ben più profondo. Quindi io mi fermo qui per quanto riguarda la musica e appunto quella dei Last, che hanno aperto il concerto di Luciano di Ligabue e tutte le sue tappe. Ci fa immensamente piacere che ci sia anche una strizzata d'occhio dai grandi verso i piccoli, e noi a questo punto presentiamo invece quello che è ufficialmente è il nuovo album di Garbo, a neanche un anno e mezzo dal precedente album intitolato Fine. Bene, è un live molto molto bello con un inedito per quanto riguarda Garbo. Si intitola Living 2016. Questo è l'album, dovrebbe racchiudere il meglio dell'artista stesso in una versione un po' particolare live, al quale poi seguirà diciamo un lungo tour solo nei teatri a un prezzo contenuto. Quindi vi stiamo dando già questa anteprima per prepararvi a partecipare ai suoi show, anche perché quello che andrà via via dipanandosi nel corso dell'anno 2016-2017, che poi è anche questo album, praticamente è la chiusura della vita artistica dell'artista Garbo come lo conosciamo noi. Poi seguiranno altre produzioni extra, altre produzioni più da dietro per quanto riguarda invece l'artista Garbo. L'ascoltiamo qui in questo momento con Stella Nera, e quindi vi dicevo, con l'artista Garbo l'appuntamento sarà proprio nei teatri e in versione live per l'ultimo album, che poi è proprio questo Living 2016. Ci ascoltiamo questo nuovo album, nuovo lavoro live, perché è una registrazione poi tra l'altro live di Mr. Garbo, Renato Abate. L'ascoltiamo immediatamente.

0: In compagnia di Luca Urbani abbiamo ascoltato Garbo e questa sua stella nera, questo quello che abbiamo voluto ascoltare. Sono tantissimi brani in versione live racchiuso all'interno di Living 2016, un album che vi così consigliamo di acquistare per chi ama la musica pop raffinata, un po' new wave, insomma quella cosiddetta non troppo commerciale ma insomma di ricerca, sia di testi sia di musica. Questo è un album da avere, poi in una versione live insieme a Luca Urbani. Io vi ricordo che dentro ci sono anche dei contributi con i Baustel e insomma e altri ospiti, molto molto carino. Insomma, io vado a ovviamente a segnalarlo, l'uscita insomma è proprio pochissimi giorni fa, e quindi più di così ovviamente cosa possiamo volere Garbo i nostri microfoni, quindi sicuramente nelle prossime puntate vedremo di così fare un'intervista, una chiacchierata con appunto Garbo per saperne di più e per insomma avere appunto materiale di prima mano e ovviamente presentare questo Living 2016. Cambiamo pagina a questo punto e noi andiamo invece a presentarvi un giovane esordiente, si chiama Simone Fornasari e questo è il singolo che si intitola Sei sempre tu, il singolo del cantante piacentino che è praticamente è stato estratto dall'album Tutto Bene, ce l'ascoltiamo immediatamente.
1: Pensavo di portarti qualche cosa di diverso, ho pensato di lasciarti il mio spazio senza tempo.

dirti, anche con una parola. Ho pensato di abbracciarti per fare una cosa sola.

0: Bene, bene, molto bene, interessante questo, questo pezzo molto intimista di Simone Fornasari, Sei sempre tu, dall'album, se non sbaglio, Tutto bene, grazie. Allora, dicevamo, Simone Fornasari è un cantautore molto raffinato che poi è piaciuto tanto, ha come sponsor da una parte Franco Battiato, pensate un po', e dall'altra Red Ronnie, che salutiamo col suo, insomma, col suo canale YouTube, che va sempre molto molto forte, sempre molto interessante. Lui sì che intervista e diciamo segue molto i giovani, quindi complimenti anche a lui. A questo punto invece noi presentiamo solamente il prossimo pezzo d'appannaggio degli Alchemica, ci diamo una botta un po' di rock, vero?
1: Alchemica.
0: Alchemica, regia.
1: Rosso Metile.
0: No, scusami, allora, no, questo ho fatto una confusione, perché Rosso Metile è il gruppo, Alchemica è l'album, quindi ho invertito gli addendi, ma il risultato è sempre lo stesso. Nascono, pensate, nel 1996 a Salerno da un'idea del chitarrista Rosario Runes Reina e del batterista Rino Balletta. Il nuovo album, appunto, si intitola Alchemica. Noi ci ascoltiamo, regia. Regia?
2: Il microfono, la Fenice,
0: La Fenice, ce l'ascoltiamo immediatamente, Alchemica.
2: Va bene, ce l'ascoltiamo.

Bene, qui praticamente termina la prima parte di Easy Pop insieme a Franco Poletti e il Bolognese Volante, che appunto vi aspettano tra veramente pochissimo. 33 180 94 94 per i vostri short message. Siamo sempre qui.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.
2: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
4: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi
1: Easy Pop.
0: Conduce in studio
1: Franco Paoletti.
2: Regia del Bolognese Volante.

0: Ah, siamo in onda, regia, perfetto. Un attimo mi aggancio meglio le cuffie, sì, ma, perché insomma sono andato un attimo a dissetarmi.
1: Ma Paoletti, si è accorto che siamo tornati alla sigla invernale?
0: Sì, certo che mi sono accorto, non è più quella estate, quella estiva, ma del resto ce l'aveva promesso e del resto insomma l'estate è finita in effetti con il giorno 21. A proposito, io devo salutare qui Andrea, devo salutare, fare gli auguri a Fedora che festeggia proprio il 21, ha festeggiato il suo compleanno, e poi insomma qui c'ho, devo salutare Stefano di Vincenza, e poi via via vedo che stanno arrivando dei messaggi eccetera, tutto il gruppo Liberamente, così hanno detto appunto di salutare, io saluto, e poi ancora Massimo e Remo. Ah, mamma mia, quanta gente, ci fa immensamente piacere salutarvi tutti, grazie per WhatsApp, grazie per i saluti e ovviamente così anche per gli auguri e per le feste che ci fanno, devo dire fanno piacere, però come diceva qualcuno bisogna meritarsele. Allora,
1: bene,
0: noi
1: io invece ribadisco l'invito a tutti e tutte a partecipare alla festa giovedì prossimo qui in via Zanardi 369, la grande festa di inaugurazione dei nuovi studi di Radio Città Fujiko. Partecipate.
0: Ma certo, vi aspettiamo, perché insomma la sede va vista e così insomma non siamo degli UFO che ci caliamo, insomma, anzi sono belli questi nuovi studi, c'è un bellissimo bar dove praticamente dissetarsi anche, e quindi insomma la sede merita.
1: Ci disseterà, però ci disseteremo qui.
0: E mangeremo qui, certo. E bene, comunque insomma la location è molto molto bella, va vista. Bene, detto ciò, invece, a proposito di novità discografiche, noi andiamo ancora a segnalare la musica italiana, che è sempre molto importante per quanto riguarda invece un personaggio che non è indie ma non è nemmeno così major, non lo so più che cosa sia, perché molti cantanti che diventano famosi poi non sono più più appunto major, ma diventano produttori di se stessi e quindi nuovamente indie, non lo so. Comunque questo è quanto è successo a Neck con il nuovo lavoro del cantante di Sassuolo, che è proprio ufficialmente sarà in vendita il 14 ottobre prossimo l'album che si intitola Unici. Noi invece ci ascoltiamo proprio il singolo, ed è il secondo che ha fatto uscire e che praticamente noi ascoltiamo immediatamente, ed è una chicca in attesa dell'anteprima, in attesa dell'album che esce il 14 ottobre.

0: guardi è già la più grande scoperta.
1: Beh, bello questo brano.
2: Hai visto, prende, trascinante anche questo riff, molto molto bello, e poi Made in Italy. A proposito di Made in Italy, lei lo sa che la musica italiana viaggia tranquillamente negli Stati Uniti e poi grazie insomma alle varie tecnologie social insomma vanno nei posti più impensati, più disparati?
1: Beh, ieri al May lo dicevano.
2: Lo dicevano proprio ieri al May, e oramai per far fortuna veramente bisogna inventare qualcosa. Bene, io vado a segnalarvi che nel mondo esce, grazie ai Tunes, insomma, si fa molto veloce la cosa, esce il nuovo album di Billy Cogham, una leggenda, diciamo, mondiale, a cui riprende poi un tour molto molto bello. Si intitola Drum and Voice Volume 4, ci sarà praticamente un tour che toccherà anche Milano, e c'è un perché. Bene. Diciamo che all'interno di questo album ci sono grandi super ospiti, insieme a Cogham appunto, ci sono Deodato, Stanley Jordan, Brian Auger, Frank Gambale, poi Greg Coffee Brown, tanti tanti altri, insomma, per fare bello un album. E per quanto riguarda la fetta italiana, sono loro, i 900, te li ricordi i 900? Quelli di Moving On?
1: Sì, me li ricordo. Sì,
2: ecco,
1: sì.
2: Te li ricordi?
1: Sì.
2: Bene, loro non sono mai stati fermi, anzi sono stati contattati da Cogham stesso, perché sentendo la voce della cantante ha detto: io voglio fare qualcosa con voi, perché fate dell'ottima musica. E quindi con praticamente con i 900 e la famiglia 900, perché ormai sono tutti parenti insomma, hanno deciso di produrre, grazie alla Nicolosi Production, perché i 900 praticamente si chiamano Nicolosi di cognome, e praticamente hanno inciso, hanno una sala di incisione e tante diciamo sperimentazioni, e non solo, insomma uno studio di incisione e di programmazioni e di insomma realizzazione di materiale. Bene, sono ritornati quindi i 900 con questo singolo, c'è anche un video, titolo, regia, vediamo se lei è attenta oppure no.
1: The Vibe Inside, non so come si pronuncia in inglese.
2: The Vibe Inside, loro sono i 900 e Billy Cogham.

0: saranno molto lounge.
1: Sì, molto lounge. Queste va molto in America,
0: molto
1: poi questo,
0: ambient,
1: questo gusto.
0: Molto ambient.
1: Sì, e poi c'è da dire che ci sono negli Stati Uniti ci sono parecchie radio via web che sono dedicate proprio a questo genere musicale molto soft, molto da sala d'aspetto, vero?
0: Sì,
1: ecco,
0: sì.
1: E quindi tra i tanti anche i 900 vengono ricordati perché insomma la loro produzione è molto molto così particolare, settoriale, ci piace molto insomma riascoltare soprattutto la voce di Dora, perché lei è Dora, giusto? La Nicolosi. Bene, a questo punto invece, a proposito di graditi ritorni, ritorna in quel modo anche la straordinaria voce di Valeria Rossi, sì, quella di Tre Parole, Cuore, Sole, Amore. Bene, uscirà praticamente fra qualche giorno Il Centro del Mondo, il nuovo singolo della band Kiras, si chiama così, ideale seguito radiofonico di Voci nel Vento, dice una storia. Bene, Il Centro del Mondo vede la partecipazione straordinaria appunto di questa cantante che ha prestato il featuring, come si suol dire, al gruppo dei Kiras, e noi ovviamente ci ascoltiamo immediatamente questa che è veramente una novità, Centro del Mondo.

0: La magia della voce di Valeria Rossi è ovviamente qui interpretata e interpretava insomma il brano insieme ai Kiri con Centro del Mondo, un brano dance non male con...
1: Non era Kiras?
0: Kira? Kiras? Kiras con la S finale?
1: Chi lo sa?
0: Non ho più la copertina, si è chiusa qui la mia scheda e quindi sì, Kiras.
1: Come era Kiras?
0: Kiras con il Centro del Mondo, ricordate appunto questo featuring con Valeria Rossi. A questo punto velocemente cambiamo ancora pagina e andiamo invece a presentarvi una band un po' strana, si chiama JJ Vianello e gli Intoccabili con questa cover anni 60 che fa parte di una canzone, anzi è una canzone che non è mai tramontata e che fa parte della nostra vita, sicuramente la conosciamo tutti perché è un evergreen, come si suol dire, se bruciasse la città. JJ Vianello e gli Intoccabili.
1: Ma la prossima cover dove andrà, Paoletti? Negli anni 50?
0: No, qui è uno standard anni 60, proprio.
1: Per me andiamo negli anni 50.

attesissimo nuovo singolo, che è una praticamente un'anticipazione del nuovo album, attesissimo ovviamente, When We Were Lovers. Questo è il titolo e noi ce l'ascoltiamo.

0: ma che bello, più l'ascolto più mi piace questo Jack Savoretti, e naturalmente questo che è il suo nuovo singolo When We Were When We Were cosa?
1: Lovers Paoletti.
0: Non ho scritto nella velocità, non ho scritto i Lovers quando eravamo amanti. Bene, che ora è, regia?
1: È ora di chiudere gas di che allora scalpita. Allora vuole entrare negli studi gas.
0: No, allora chiudiamo, sbaracchiamo, io faccio già i miei bagagli, quindi non mi resta altro che cominciare a congedarci ovviamente dalle frequenze dei 103 e 100 modulazione di frequenza. Easy Pop praticamente si congeda da voi. Con cosa chiudiamo, regia?
1: Chiudiamo con il brano, la traccia numero 1 dell'ultimo LP di Fabrizio Tavernelli, Fantacoscienza.
0: Perfetto, allora su questo brano un saluto anche allo stesso artista, che è un artista ormai di culto, conosciutissimo. Su questo pezzo, quello che è poi il suo ultimo album, che porta poi lo stesso titolo, e questa è la traccia che apre questo disco, Franco Paoletti vi rimanda fra 7 giorni insieme ovviamente alla Bolognese Volante, e nel caso voi vogliate c'è la festa, vero regia?
1: Assolutamente, vi aspettiamo
0: giovedì
1: 29 dalle ore 18 in poi.
0: Perfetto.
1: Per festeggiare l'inaugurazione degli nuovi studi di Radio Fujiko, con la presenza di redattori, ospiti, cantanti e quant'altro. Partecipate.
0: Perfetto, direi. Bye bye e buona domenica. Ciao ciao.

0: Avete ascoltato il C-Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
3: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
6: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
7: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
6: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è il sapere è un valore comune. Che cosa si intende con questa frase?
7: Immaginiamo il sapere un valore comune che possiamo osservare da un po' di punti di vista, come fosse un caleidoscopio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su una serie di versi, immaginiamo una poesia raccontata, che i nostri giovani iscritti all'Università di Bologna hanno messo insieme, cercando un po' di trasmettere quelle emozioni che sono legate a sapere il valore comune. Quindi il primo, diciamo, specchietto di questo caleidoscopio è l'occhio dei nostri giovani. E che cosa vuol dire sapere un bene comune? Vuol dire che io, stando all'università, studiando all'università, frequentando i luoghi dell'università, riesco a scambiare le mie esperienze personali con tutti quelli che sono i saperi con cui vengo a contatto, e quel bagaglio costituito da quello che io so insieme a quello che ho imparato diventa un bene comune, un valore comune, perché io, uscendo dall'università, poi andrò in una serie di contesti che non sono quelli del lavoro solamente, ma sono quelli delle relazioni, sono quelle di quello che andrò a costruire in quanto persona. Quindi il primo specchietto del caleidoscopio è il bene più grande, i nostri studenti e le nostre studentesse che arrivano con un bagaglio, lo arricchiscono e vanno nel mondo. Ma il sapere è valore comune anche perché dentro la nostra università, dentro l'Università di Bologna, come in tutti gli organismi di ricerca ovviamente, si fa ricerca. Ma non pensiamo solo alla ricerca nobilissima, tecnologica e medica, la ricerca sociale. La ricerca sociale interpreta i mutamenti della nostra società e cerca di capire come gli organismi, gli enti, i comuni, le istituzioni possono andare incontro a questi mutamenti. Quindi la ricerca umanistica, come si può far sì che, non so, ci siano nuovi modi di interpretare tutto il bagaglio culturale, tutto il patrimonio culturale. E quindi il secondo, diciamo, specchietto del caleidoscopio è la ricerca. Ma l'università è un luogo aperto, non ci stanno dentro gli studenti, docenti e personale, ma ci vengono tantissime, tutte quelle persone, immaginiamo, non so, la formazione continua, ho voglia di continuare ad imparare, ho voglia di chiedere all'università una soluzione a un tema che è venuto fuori da un'associazione. Quindi le porte sono sempre aperte per persone che vogliono far sì che quel sapere, anche se non sono studenti, diventa il loro bagaglio per la loro professione, la loro impresa, la loro associazione, la loro istituzione. Quindi oggi l'Università di Bologna è un luogo che crea valore comune con la sua ricerca, ma soprattutto aprendo le porte affinché quella didattica e quella ricerca diventino per tutti. E ci tengo a sottolineare che non è che è una cosa teorica, quindi vabbè, le porte sono aperte. Da almeno 4 anni l'Università di Bologna finanzia progetti di valorizzazione della ricerca, di valorizzazione della didattica, per tutti quei ricercatori, per tutti quei docenti, che però hanno la caratteristica di rispondere a bisogni concreti. Quindi è cambiato proprio il paradigma. Cioè non è più io porto a qualcuno che può interessare le mie ricerche, no, io cerco un contesto nel quale la mia ricerca può generare valore comune.
1: Volevo solo aggiungere a questo punto, il sapere è un valore comune, nel caso dell'Università di Bologna è anche un valore comune condiviso.
7: Ecco, condiviso tra tutte le comunità che si muovono attorno all'Università di Bologna. Ricordiamoci che ci sono comunità che vanno fuori dalla città di Bologna, perché l'Università di Bologna si muove su tutti i campus della Romagna. C'è la comunità degli studenti, ma c'è la comunità di tutti i portatori di interesse che sono attorno all'Università di Bologna. C'è la comunità di tutto il personale. Quindi immaginiamo una sorta di, diciamo, costellazione, d'accordo, formata da una serie di comunità che tutte insieme si adoperano affinché veramente il sapere sia comune e collettivo, comune e comunitario, a vantaggio di tutto e di tutti, senza confini, senza perimetri.
1: Grazie Maria Letizia, io spero insomma che così come hai coinvolto il mio ascolto, coinvolgerai anche quello degli ascoltatori, un semplice gesto, donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna.
7: Eh già. È semplice, ma è estremamente significativo, perché appunto finanzia ricerca, formazione e creazione di bene comune.

0: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
4: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
5: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
6: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
7: Corrispondenze. Lettere, biglietti e telegrammi per celebrare scambi indimenticabili. A cura di Dani Coraucci.
8: Noi sappiamo che lei, nel profondo del suo cuore, riconosce di esserci stato contro fin dall'inizio, prima ancora di vederci. Prima ancora di vederci, lei sapeva che eravamo dei radicali, dei cani rognosi. Buon pomeriggio a tutti, bentornati all'ascolto di Corrispondenze. Queste parole sono quelle che ha pronunciato Bartolomeo Vanzetti nel momento in cui, il 9 aprile del 1927, fu respinta l'ultima richiesta di revisione del processo e si rivolge direttamente al giudice Thayer. Ricomincia la nuova stagione, quindi, di corrispondenze, di carteggi e di note di cinema, con un fatto fortemente drammatico, anche molto noto, ma noi oggi avremo la possibilità di farcelo raccontare da uno dei protagonisti, e cioè il caso Sacco e Vanzetti. Le lettere sono quelle scritte da Bartolomeo Vanzetti.

0: Il caso si svolge nell'aprile, il 15 aprile del 1920, quando risuonarono 6 colpi di rivoltella. Il cassiere Parmenter e Alessandro Berardelli, guardia giurata, erano stati affrontati da 2 gangster mentre trasportavano in strada 2 voluminose cassette con le buste paga del calzaturificio Rice and Hutchins per un totale di $15,776. I 2 sventurati rimasero uccisi sul colpo, mentre i rapinatori, strappate le cassette metalliche dalle loro mani, erano balzati su un'auto scura che li aveva poi attesi con il motore acceso e si erano dileguati a tutta velocità. I testimoni oculari del delitto, passanti, così, avevano visto soltanto la fuga dei rapinatori e di fronte alla polizia non riuscirono nemmeno a chiarire se nell'auto c'erano poi altre 2 o 3 persone oltre ai killer. Eppure le indagini furono subito dirette verso l'ambiente degli immigrati italiani. La storia di Bartolomeo Vanzetti, in particolare, è bellissima. È bellissima perché è la storia di un uomo che lentamente e anche drammaticamente costretto prende coscienza di sé, non solo del suo valore di uomo, ma anche della sua possibilità che ha di salvarsi, di mettersi in salvo. Studia moltissimo. Ma poi, lo sappiamo, non ci riuscirà. Per capire com'era la storia di un immigrato italiano che si reca negli Stati Uniti all'epoca, partiamo proprio da una delle prime lettere che Bartolomeo Vanzetti scrive alla famiglia. È il 12 gennaio del 1911. Cara sorella, come avrete inteso dalle mie prime lettere quando arrivai in America, una crisi tremenda desolava queste contrade. Ebbi la fortuna di lavorare subito negli hotel e per 10 mesi non conobbi sfortuna. Con Caldera lavorai 2 mesi e dopo 8 mesi in un ristorante francese dove appresi un pochino la lingua. Però, a causa del mio temperamento, non potei stare, sia perché la mia salute declinava, sia per il mio carattere che non ammette ingiustizie. Partii da New York e venni in campagna. Lavorai la terra, disboscai delle foreste, lavorai a fare i mattoni negli scavi e i molini delle pietre. Lavorai in un negozio di frutta, confetti, canditi, gelati e ultimamente a fare degli impianti telefonici. Nella prima stagione avanzai un po' di denaro, ma nell'inverno lo consumai nuovamente. Quest'anno lavorai meglio dell'anno scorso e guadagnai di più. Attualmente non lavoro a causa del freddo, poiché qui l'inverno i lavori al gelo libero si sospendono quasi tutti. Ho ferma speranza di trovare un buon lavoro, poiché un mio amico, a un vecchio piemontese, fa il possibile per procurarmelo. In campagna acquistai salute e forza. Dico campagna, ma il paese dove lavoro conta 30.000 anime. Ha la biblioteca pubblica, la scuola superiore, scuole serali, numerosi parchi, laghetti lo circondano. Non c'è nazionalità di gente che io non abbia praticato. Ho patito molto a trovarmi in mezzo a gente straniera. indifferente e talvolta ostile. Ho dovuto soffrire delle ingiurie e scherni da gente che, se avesse saputo una decima parte di inglese di quanto so l'italiano, l'avrei messa col muso nella polvere. Ah, qui la giustizia pubblica è basata sulla forza e sulla brutalità, e guai allo straniero, e in particolare l'italiano, che voglia far valere la ragione con mezzi energici. Per lui ci sono il bastone delle guardie, le prigioni e i codici penali. Non credere che l'America sia civile, che nonostante non manchino grandi qualità nella popolazione americana e ancor più nella totalità cosmopolita, se gli levi gli scudi e l'eleganza del vestire, trovi dei semibarbari, dei fanatici e dei delinquenti. Firmato Bartolomeo Vanzetti.
1: Io volevo solo parlare di giustizia, signor Fuller.
2: Ma la giustizia non fa parte di un sistema di potere? Insomma, in questa situazione, lei, uomo di potere, darebbe la grazia?
1: Io ho solo chiesto un atto di giustizia. Ma voi mi avete spiegato ancora una volta che il sistema si regge sulla forza, sulla violenza.
2: Lei, Vanzetti, un anarchico, viene a parlarci di violenza?
1: Da 7 anni lei va raccontando questa storia. E io torno a ripeterle che la società nella quale ci costringete a vivere e che noi vogliamo distruggere è tutta costruita sulla violenza. Mendicare la vita per un tozzo di pane è violenza. La miseria, la fame alla quale sono costretti milioni di uomini è violenza. Il denaro è violenza. La guerra e persino la paura di morire, che abbiamo tutti ogni giorno, a pensarci bene è violenza. E lei, signor Fuller, perché non mi ha detto semplice Bartolomeo Vanzetti, la sua domanda è respinta?
0: Non può essere che questo il film che ci accompagna nelle corrispondenze di oggi, il film Sacco e Vanzetti del 1971, diretto da Giuliano Montaldo, che vede proprio nella figura di Bartolomeo Vanzetti una meravigliosa, grandissima interpretazione di Gian Maria Volonté e Riccardo Cucciolla nella parte invece di Nicola Sacco. Quindi cosa avvenne? La sera del 5 maggio 1920, mentre tornavano in tram da Bridgewater a Broxton, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti furono tratti in arresto. Erano stati segnalati alla polizia perché avevano cercato di noleggiare un'automobile e questo li aveva messi automaticamente nella lista dei sospetti. Erano armati, avevano con loro materiale di propaganda anarchica, ma soprattutto erano italiani. Non ci voleva altro per ritenerli colpevoli. Contro i bastardi sovversivi si era scatenata, infatti, alla fine della Prima Guerra Mondiale, una campagna violentissima, proprio di fanatica intolleranza. E Sacco Vanzetti erano dunque caduti nelle mani di uomini che contro di loro avevano 1000 motivi per essere prevenuti. Intanto, una cosa fondamentale, ma a cui non si pensa, conoscevano l'inglese malamente, anzi, si esprimevano in un inglese assai stentato e così si difesero come potevano. Il fatto è che per non coinvolgere altri compagni di fede nel loro arresto, non trovarono altra linea che negare tutto, negare anche l'evidenza. Negarono persino di aver voluto noleggiare un'auto, ma questo lo fecero per il semplice fatto che l'automezzo l'avevano chiesto per un altro loro compagno anarchico. Però fu la loro rovina. Da quel momento precipitarono negli ingranaggi di una macchinazione spaventosa che li avrebbe portati sulla sedia elettrica.

0: un'altra lettera, questa volta destinata alla zia, scritta da Bartolomeo. Cara zia, cercherò di scriverti più sovente, pur non avendo materie di varietà, poiché qui, come altrove, la vita del lavoratore è monotona. Quindi non sentirai nei miei scritti che la voce del cuore, rude e sincera, come il volto di tuo nipote. Non sono più il ragazzotto saputello qual ero quando lasciai l'Italia, sbarcato solo in quell'immensa metropoli che si chiama New York. Alle 4 pomeridiane, alle 9 di sera giravo ancora per le vie di un orribile quartiere dove pullula la prostituzione e la delinquenza, onde trovarmi un letto per passare la notte. Da quella sera a questa mattina vissi una vita di lotta, di studio, di battaglie. Partì dopo un anno da New York stufo della polvere, della miseria, della puzza, dell'ambiente mortale in cui milioni di esseri si agitano e sgambettano con una tragicità buffa. Lasciai l'immensa bolgia dei poveri e il paradiso dei ricchi e mi diedi alla campagna. Vidi villaggi che pareano ridenti, attraversai plaghe solitarie e vergini e constatai che almeno nei boschi non mancano né l'aria né la luce. Diroccammo montagne, estirpammo foreste, erigemmo palazzi per poi avere nulla. Tale è la mia storia. Vidi che l'ingordigia e l'egoismo umano avvelenano ogni boccone di cibo, fan tristi le primavere, oscurano la gloria del sole, traviano e violano le leggi di natura, incitano alla delinquenza, accarezzano la corruzione, seminano l'odio e condannano gran parte dell'umanità a tutte le sciagure, a tutte le vergogne e a tutte le miserie. Tutto questo vidi e imparai, e siccome lo spettacolo mi aprì la mente, la scure mi fece forte il braccio e il bosco mi robustì il petto. Io mi dissi: io offro a te giustizia, a te libertà, la mente, il braccio, il cuore. Tal dissi e tal fu. Non sono più il ragazzotto saputello, sono l'uomo fiero e taciturno che vede tutte le brutture, tutte le ingiustizie, l'uomo che combatte con ogni sua energia la presente società di lupi e di agnelli, pronto a slanciarsi senza un brivido e senza incertezze nella gran pugna che sta per scoppiare. Accetta, cara zia, tanti saluti e baci che dalle più profonde tenebre del cuore ti manda tuo nipote, Bartolomeo Vanzetti.
1: Certo, fa male al cuore vedere dei poveretti arrivati dai paesi più lontani e miserandi. Incivili, bisogna pur dirlo. Italiani, greci, polacchi, portoricani, cileni. Fa pena, certo, pensare ai loro sforzi inumani per mettere radici in una civiltà superiore, per cercare di adeguarsi ai nostri costumi, alla nostra mentalità.
2: Questo è razzismo!
3: Ma signori membri della giuria, quale razzismo peggiore di chi, come la difesa, vuole contrapporre a leali cittadini americani, a testimoni ineccepibili e coscienziosi, una massa di poveri immigrati, gente che non sa nulla dei nostri principi nazionali, dei grandi ideali di democrazia e di giustizia che regolano la nostra libera società, e individui che non parlano neppure la nostra lingua.
2: Razzismo, razzismo! Sono le stesse idee dei fanatici del Ku Klux Klan, avvelenano l'America, Ku Klux Klan!
0: Ecco infatti cosa si pensava degli immigrati. Dal film Sacco e Vanzetti, ancora, che ci segue nella puntata di oggi. Intorno al caso ebbe luogo la più vasta agitazione di massa che la storia ricordi. Il proletariato di tutto il mondo levò alta la sua protesta contro l'ingiusta condanna. Sovente scese nelle piazze per clamare giustizia. Le adesioni al comitato di difesa non si contavano più. Somme ingentissime furono raccolte per pagare i migliori avvocati degli Stati Uniti e convincerli a difendere i due anarchici. Le manifestazioni in loro favore raccoglievano decine di migliaia di manifestanti in ogni parte del mondo. Pensate, a Londra, a Mosca, a Berlino, a Calcutta, a Pechino, a Bruxelles, a Parigi, dove 25.000 persone manifestarono per una notte intera davanti all'ambasciata americana. Vi dicevo, questa è proprio la storia di un uomo. In carcere, Bartolomeo Vanzetti aveva rivelato una personalità straordinaria e insospettata. Mentre Sacco rischiava di uscir pazzo da quell'interminabile agonia, lui si era gettato in un'attività metodica intensissima. Beh, innanzitutto imparò bene l'inglese, anzi, alla perfezione. Con una serie di scritti memorabili, lo usava per denunciare al mondo l'infamia di cui era stato vittima. Eh sì, lui era perfettamente cosciente della sua situazione, sapeva quali forze erano in gioco, ne conosceva il peso terribile e non si faceva illusioni sulla possibilità di uscire vivo dal penitenziario.

0: Nel giugno 1921 scrive al padre dal carcere: «Carissimo padre, ho saputo da Brini che mi chiedeste telegraficamente l'esito del mio processo. Ancora non è terminato. Gli avvocati nostri credono che terminerà tra una o due settimane. Le cose sembrano andare bene. Del resto io so che prima di questa mia vi raggiunga, il processo sarà terminato e voi ne saprete di già l'esito. Quindi lo scopo principale di questa mia è di informarvi della mia ottima salute, stato d'animo, e di pregarvi di aver cura della vostra salute e non lasciarvi abbattere dalla sventura. Io sono innocente e disposto a combattere con tutte le mie forze. Comunque questo processo possa terminare, la mia incolpabilità rimane e l'errore, noi lo sappiamo per dolce esperienza, non può durare in eterno. Il tempo è galantuomo, il popolo è con me, io non ho perso né perderò la salute e la volontà. Oh no, lotterò come un leone per conservarmi la vita e ottenere giustizia. Dunque fatevi coraggio, che forse potremo ancora e presto rivederci. Abiti salute e baci da tuo figlio. Firmato Bartolomeo Vanzetti».
1: Sì, ho da dire che sono innocente. In tutta la mia vita non ho mai rubato, non ho mai ammazzato, non ho mai versato sangue umano. Io ho combattuto per eliminare il delitto, primo fra tutti, lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. E se c'è una ragione per la quale sono qui è questa e nessun'altra. Una frase, signor Katzman, mi torna sempre alla mente. Lei, signor Vanzetti, è venuto qui nel paese di Bengodi per arricchire. È una frase che mi dà allegria. Io non ho mai pensato di arricchire. Non è questa la ragione per cui sto soffrendo e pagando. Sto soffrendo e pagando per colpe che effettivamente ho commesso. Sto soffrendo e pagando perché sono anarchico. E non sono anarchico perché sono italiano. E io sono italiano. Ma sono così convinto di essere nel giusto che se voi aveste il potere di ammazzarmi due volte e io per due volte potessi rinascere, rivivrei per fare esattamente le stesse cose che ho fatto.
0: La veemente difesa di Gianmaria Volonté, proprio nella parte di Bartolomeo Vanzetti, al processo che sappiamo si concluse con la loro condanna. E concludiamo la puntata di oggi con l'ultima lettera che Bartolomeo ha potuto scrivere prima di essere giustiziato. «Cari amici, sorella carissima, io sono innocente. Io posso tenere alta la fronte. La mia coscienza è pulita. Muoio come ho vissuto, lottando per la libertà e per la giustizia. Oh, che io possa dire a tutti gli uomini che non è per quel delitto mostruoso che sono stato condannato. Nessun verdetto di morte, nessun giudice Thayer, nessun governatore Fowler, nessuno stato reazionario come quello del Massachusetts possono trasformare un innocente in un assassino. Il mio cuore è traboccante d'amore per tutti quelli che mi sono cari. In che modo dir loro addio? Cari miei amici, cari miei difensori, a voi tutto l'affetto del mio povero cuore. A voi tutta la gratitudine di un soldato caduto per la libertà. Voi avete lottato con fede e coraggio. Il fallimento non vi è imputabile. Non disperate. Continuate la battaglia intrapresa per la libertà e l'indipendenza dell'uomo. Mia cara sorella, che gioia è rivederti e intendere le tue dolci parole d'amore e di incoraggiamento. Ma io credo che sia stato uno sbaglio terribile quello di averti fatto attraversare l'oceano per vedermi qui. Tu non puoi capire quanto io soffra di vederti assistere alla mia agonia e di vederti costretta a vivere le sofferenze che io devo affrontare. Quando ti sarai riposata, ritorni in Italia presso i nostri cari a questi cari, come ai nostri buoni e fedeli amici, tu porterai il mio messaggio di amore e di riconoscenza. Che importa se nessun raggio di sole, se nessun lembo di cielo penetra mai nelle prigioni costruite dagli uomini per gli uomini. Io so che non ho sofferto invano, ecco perché porto la mia croce senza rimpianto. Affettuosamente, firmato Bartolomeo Vanzetti. Su queste parole davvero commoventi, la puntata si conclude qui. Vi do appuntamento, come al solito, a questo punto, domenica 16:30, l'appuntamento con i carteggi più emozionanti che ho trovato per voi. Vi lascio, non posso fare altrimenti, con il brano che ha fatto da colonna sonora al film. È un brano bellissimo, Here's to You. Vi ricordo che potete riascoltare la

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Città metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
5: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
2: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
3: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
4: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
5: Bolo by night. Remix. Ancora silenzio, cazzo.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
3: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
4: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
5: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

Back on Wave, 24 Minutes Party People, DJ Mortimer. Puoi riascoltare le nostre puntate su mixcloud.com/backonwave. Appuntamento a domenica prossima.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
8: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Let's Talk More Rock. Un'altra domenica dedicata alla traduzione, alle interviste fatte al Punk Rock Holiday, in Slovenia. Prima traduzione ai Templeton Peck, poi ai Teresa Banks, tutto contornato sempre dalle nuove uscite,

Bentornati sulle Storm Rock, su Radio Città Fusico di Bologna, Italia. Mi trovo in Slovenia per l'edizione del 2026 del Punk Rock Holiday. Per l'intervista internazionale di oggi mi trovo con un trio inglese punk rock. Se siete fan di Ignite e Rise Against, questa è la vostra nuova band preferita. Loro si chiamano Templeton Peck e qui con me Neil e Kev. Benvenuti sulle Storm Rock, come state? Molto bene, molto stanchi, ma entusiasti di essere qui. Fa davvero caldissimo, però non vediamo l'ora di suonare in Slovenia. Siamo già andati a fare una nuotata. Dobbiamo rinfrescarci. Comunque siamo davvero impazienti di suonare. Ho una domanda introduttiva. Sicuramente saprete dello scioglimento di NoFX alla fine del 2024. Cosa significa per voi la band NoFX? Più che altro direi che ci hanno influenzato per l'etica che rappresentavano, più che per la loro influenza musicale in senso stretto. Penso al modo in cui hanno aperto la strada a DIY, al fare le cose da soli. Per esempio, anche andare in paesi sperduti dove non saresti mai andato, creare la propria etichetta discografica. Per noi è una questione di etica punk DIY che di musica. Non ascoltavamo davvero NoFX, se non nelle compilation, però ascoltavamo le band che pubblicava sulla Fat Wreck. Direi che sono state quelle ad avere un'enorme influenza su di noi. Sono fantastici e loro sono sempre stati proprio per il modo in cui sono stati fatti. A loro piace semplicemente divertirsi e in fondo è proprio questo il motivo per cui continuiamo a fare parte di una band. Lo facciamo ormai da qualche anno e se non ci divertiamo smetteremo di farlo, ma ci divertiamo ancora. Ci piace ancora suonare a festival come questo, anche solo prendere in mano le nostre chitarre è ancora divertente. Ora abbiamo pochi più di 40 anni, ma ci divertiamo ancora esattamente come 10 o 20 anni fa. Penso che la chiave sia continuare a fare cose nuove. Per esempio, quest'anno siamo andati in Giappone per la prima volta. È stato fantastico, ma si tratta proprio di continuare a fare cose che non hai mai fatto prima. E penso che NoFX siano stati sicuramente dei pionieri in questo senso. I loro documentari backstage, per esempio, puoi praticamente vederli mentre improvvisano e inventano le cose strada facendo, mostrando anche che va bene fare le cose in questo modo, mentre la maggior parte delle band probabilmente penserebbe dovrei farlo così o in quest'altro modo. Invece loro dicono in pratica fallo come vuoi. Non è la vostra prima edizione qui al Punk Rock Holiday, come vi sentite a tornare ogni tanto qui? Questa è la nostra terza volta, ci piace tantissimo, è uno di quegli appuntamenti che cerchiamo sempre di mettere in calendario ogni volta che facciamo uscire un nuovo disco o facciamo qualcosa di nuovo. Pensiamo che questo deve essere il nostro concerto per concludere l'estate, perché sai, abbiamo lavorato sodo per tutto l'anno e alla fine questo è l'evento che diventa la festa. Il tempo è sempre fantastico, c'è sempre un sacco di divertimento, rivedere tutti e venire qui a fare festa dopo averne passati tutti i colori. Ne parlavamo proprio prima, di tutti i festival in cui abbiamo mai suonato, è uno di quei pochi festival a cui personalmente andrei anche come semplice appassionato di concerti e festival. È proprio l'atmosfera di vacanza. Durante il giorno è tutto molto rilassato e non ci sono sovrapposizioni tra i palchi, quindi puoi vedere tutte le band sulla spiaggia e puoi vedere quelle sul palco principale. È davvero l'ideale, è quello che dovrebbe essere un festival. Noi dovremo tornare qui e continueremo a farlo.

quasi un anno per il vostro ultimo album Savages, un titolo che ricorda di fare un passo indietro per la tecnologia e social o è un discorso a livello umano? Quando abbiamo iniziato a scrivere non ci avevamo pensato più di tanto. È stato più che altro quando abbiamo finito di scrivere le canzoni che abbiamo iniziato a vedere delle scene prendere forma. In pratica il tema principale è che dovremmo tutti cercare di fare meglio, di essere persone più gentili e praticamente tutto qui. Siamo migliori dei selvaggi, ci siamo evoluti e sviluppati, quindi comportiamoci da esseri umani. Sono passati 7 anni da Watching the World Come Undone. Come mai così tanta attesa per un nuovo album? La pandemia globale. In realtà Savages l'avevamo scritto diversi anni prima che uscisse, quindi durante il periodo del lockdown continuavamo comunque a sentirci regolarmente e avevamo bisogno di continuare a registrare musica e soprattutto a scambiarci idee. Per quanto riguarda la canzone Savages, avevo già preparato e sistemato la parte musicale più o meno e l'avevo mandata a Neil insieme a una sorta di melodia abbozzata, giusto per fargli capire come avrebbero potuto essere le parole. Prima di allora avevamo praticamente già un album quasi pronto e stavamo per andare in America per registrarlo, ma poi è arrivata la pandemia, quindi in pratica avevamo già scritto un album. Un paio di quelle canzoni sono rimaste dei primi abbozzi e probabilmente sono ancora le uniche due che sono sopravvissute, però questo ci ha portato a scrivere un intero nuovo album e penso che sia stato meglio così. È stata la prima volta in cui ci siamo davvero fermati. Da quando abbiamo pubblicato il nostro primo album non ci siamo mai fermati. Tournée, scrivere, registrare, tournée, pubblicare, scrivere. Non ci siamo mai fermati davvero e la pandemia ci ha costretto a farlo. Penso che ci abbia reso una band migliore, ci ha fatto venire voglia di tornare a fare cose che volevamo fare e scrivere canzoni che volevamo scrivere e di essere più bravi in quello che facciamo. Quando ti fermi e fai un passo indietro riesci a vedere un po' meglio il quadro generale, mentre quando sei costantemente concentrato su una cosa hai una sorta di visione a tunnel. Alla fine rischi di continuare a fare sempre le stesse cose, quindi penso che in realtà sia stato un bene fermarci. Un passo indietro: durante il periodo del Covid molte band si sono reinventate in acustico. Correggimi se sbaglio, voi non avete fatto questa scelta, come mai? Abbiamo provato a farne una, ma semplicemente non ci sembrava qualcosa che volessimo fare davvero. Penso che la pausa fosse proprio di cui avevamo bisogno ed è venuto fuori un album migliore. Avremmo potuto andare avanti e poi fare delle versioni acustiche, continuando in qualche modo a girare sempre intorno alle stesse cose. Invece è stato quasi come uscire dalla piscina e poi rientrarci.

Non avendo nessun album sotto Fat Wreck o Epitaph, non siete mai stati inclusi in nessuna delle loro compilation. Così per scherzare, in quale vi avrebbe fatto piacere essere inclusi? Fat Music o Pancorama? Entrambi ci hanno fatto appassionare alla musica. Pancorama era figo. Guardavamo gli H2O l'altra sera e hanno suonato Faster Than the World e mi sono detto, la conosco questa canzone, era in Pancorama. Anche per me Pancorama era più figo, con molte di quelle band ci abbiamo suonato. La Fat mi viene in mente Short Music for Short People, la compilation con le canzoni da 30 secondi. Anche noi ne abbiamo fatta una per beneficenza, ispirata a quella compilation. Una domanda che faccio spesso per mia curiosità: cosa significa Templeton Pack e come l'avete scelto? Non significa niente, avevamo bisogno di un nome. Abbiamo pensato ai nostri eroi in cui siamo cresciuti, dalle team degli anni 80-90. Noi siamo cresciuti negli anni 80, il significato è tutto qui. Ultima domanda: c'è qualcosa che non vi ho chiesto e che vorreste dire? Far conoscere la band, far conoscere la sua personalità. Se qualcuno non ha mai sentito parlare di noi, dovrebbe andare ad ascoltare la nostra musica e farla conoscere a tutti. Parlate di noi alle altre persone, dateci una mano. E se qualcuno in Italia sa come farci suonare al Bayfest, ci mandi una mail. Ho cercato di fare del mio meglio per riuscirci. L'intervista è finita, grazie del vostro tempo e grazie ancora al Punk Rock Holiday.

0: Bentornati sullo Stormo Rock, su Radio Città Fujiko di Bologna, Italia. Mi trovo al Punk Rock Holiday in Slovenia per l'edizione del 2026 del festival. Per l'intervista internazionale di oggi mi trovo in compagnia di una band che arriva da diverse parti d'Europa, Finlandia, Spagna ed Italia. Loro si chiamano Teresa Banks, qui con me Ricky, Lauri, Alvaro, Jussi, Juha. Benvenuti sullo Stormo Rock, come state? Postimi di una sbornia, ma felici. Una sbornia felice. Siamo molto felici. Sì, abbiamo suonato ieri, quindi ieri è stata una giornata importante per noi. E ovviamente dopo aver suonato abbiamo festeggiato un po'. Ho una domanda introduttiva. Sicuramente saprete dello scioglimento dei NoFX alla fine del 2024. Cosa significa la band NoFX per voi? Non so chi dovrebbe iniziare, ma sicuramente c'è un punto in comune tra tutti noi. È una delle influenze maggiori per noi, le più importanti. Quando nel 94 è esploso tutto con Green Day e Offspring, poi inizi a scoprire le band che hanno influenzato loro e improvvisamente anche NoFX. Li scopri e per me sono stati davvero importantissimi, talmente tanto che quando hanno deciso di smettere hanno fatto il loro tour finale, sono andato a Barcellona per vederli e poi siamo andati anche a Milano per vederli un'ultima volta. E quella sera, quella di Barcellona, visto che stavo per compiere 40 anni, mi sono fatto un regalo, ho preso un pass VIP per stare sul palco e vedere il concerto da lì. E per me è stato un vero shock, perché ricordo che sono andato a vederli quando avevo 15 anni, suonavano con gli High Standard e Teen Idols a San Sebastian, quindi passare dall'avere 15 anni, andare a vedere e rimanere completamente folgorato e essere lì adesso è qualcosa di incredibile. Sono stati i miei primi, quindi ovviamente sono stati importantissimi per me. Adesso voglio raccontare anche questa storia. Quando avevo 13 anni ho rubato la musicassetta di mio fratello maggiore che aveva dentro un FX. Non ricordo quale fosse, credo fosse una compilation di varie band, e su quella cassetta ho sentito la canzone del FX Don't Call Me White e sono rimasto completamente folgorato da quella canzone. Questo è stato il mio primo contatto con i NoFX. Sì, per me è una storia simile. Quando sei più giovane esplori un sacco di generi musicali. Un mio amico mi diede un CD e mi disse: ascolta questo, Pump Up the Volume, e mi conquistò. Per me questa band è praticamente una religione. Io sono completamente immerso di questa musica, mi piacciono tantissimo anche a me. E poi è una cosa che va e viene, a volte ci sono periodi in cui sei super ripreso, poi arriva il momento di calo e poi torna di nuovo e continua così. Per quasi 20 anni è stato un continuo salire e scendere. Una volta Fat Mike ha ascoltato una delle nostre canzoni. Era un'iniziativa per raccogliere fondi per qualcosa dell'AIDS per un centro degli Stati Uniti. Lui era in bicicletta, si poteva fare una donazione e mandare una canzone, così lui pedalava e metteva le canzoni una dopo l'altra. Quindi immaginate, sapevamo che sarebbe arrivato il momento della nostra canzone, eravamo tutti lì a guardare e proprio quando parte la nostra canzone stava parlando con qualcuno, non l'ha nemmeno sentita. Eravamo tutti distrutti, poi gliel'ho rimandata e mi sono scusato tantissimo con il tizio che organizzava l'iniziativa. Gli ho detto: non l'abbiamo sentita, puoi rimetterla. Lui l'ha rimessa, la seconda volta l'ha ascoltata e quello che ha detto è stato: mi piace questa canzone, mi ricordano i The Get Dead, ascoltateli. Noi eravamo increduli, è stato un bellissimo momento per noi. Non è la prima volta che suonate qui al Punk Rock Holiday, come ci si sente essere richiamati a suonare qui? Completamente inaspettato, 3 volte addirittura, è un onore. Questo festival è uno dei migliori, se non il migliore in Europa per il nostro genere musicale, per questo tipo di musica punk e skate punk. Quindi penso sia incredibile vedere il poster, il programma o qualsiasi cosa del genere e vedere il nome di una band che ascoltavi mentre crescevi e poi vedere anche il tuo nome lì. Ancora una volta, quando abbiamo suonato nell'edizione precedente c'erano i Pennywise e i Pennywise sono una band enorme per noi. Quindi sì, è un onore che ci chiamino. A volte non capiamo nemmeno perché, ma diciamo, noi veniamo. Se ci invitate, veniamo, beviamo e restiamo qui. Non diciamo mai di no.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
3: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
2: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
3: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
2: Dovremmo allungare forse il percorso?
3: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
2: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
3: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
4: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto.

Stavo per fare una domanda sbagliata, ma l'altro giorno ho visto che siete usciti con il nuovo EP Surviving in the Wild. Dopo 3 anni dall'album It's Already Yesterday, come mai un EP piuttosto che un album? Abbiamo registrato tutti i nostri album da soli, abbiamo uno spazio per le prove, abbiamo l'attrezzatura e abbiamo fatto tutto autonomamente. E quest'anno sono 10 anni che suoniamo insieme. E la nostra band non ha mai registrato in studio professionale. Quindi ci siamo detti, ok, facciamolo almeno una volta, proviamo a farlo in uno studio professionale e vediamo come va. Poi ovviamente costa soldi, stiamo cercando di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. Avevamo delle canzoni già pronte che potevamo semplicemente concludere e andare avanti così, e anche concentrarci maggiormente su delle altre canzoni, perché se fai 10 canzoni sono davvero tante cose e c'è tantissimo lavoro da fare. Penso che sia stato questo il motivo, non ci siamo detti vogliamo fare un EP o un LP, era più abbiamo queste canzoni, ci piacciono, le abbiamo provate, le registriamo. L'idea iniziale era tipo pubblicare 4 canzoni o qualcosa del genere. Quando abbiamo iniziato a registrare, avevamo circa 6 canzoni, quasi pronte. Le abbiamo completate abbastanza velocemente, le abbiamo provate e poi abbiamo deciso, facciamole tutte 6. Alla fine è venuto fuori bene, però abbiamo un sacco di rifini in arrivo. Ho anche letto che avete fatto un brano reggae, come mai questa scelta? Penso che con il punk e il reggae sia così. Si sposano bene, si vedono molte band che li mescolano. In effetti sono una di queste. Penso che sia una grande influenza. Era qualcosa che avevamo sempre pensato di fare. Poi improvvisamente ti trovi a suonare dei riff, a improvvisare e suonare un po' all'improvviso viene fuori questa bella linea di basso e cose del genere. Quindi nasce così. E anche il tema si adattava molto bene. E poi c'era questa idea, perché sai, penso che siamo una band abbastanza politica. A un certo punto credo che Juha abbia detto qualcosa del genere. Sarebbe bello fare una canzone che sia felice. Non è proprio felice, ma l'idea era proviamo a fare una canzone che sia semplicemente rilassata, da ascoltare e con cui staccare un po'. E voglio dire che non siamo così rigidi riguardo al tipo di canzoni che abbiamo. Abbiamo canzoni di ogni tipo, quindi perché non farne una reggae? Come dicevo, arrivate da diverse parti d'Europa, semplicemente come fate le prove? Ci siamo trasferiti in Finlandia 14 anni fa, viviamo tutti lì, altrimenti sarebbe stato probabilmente più complicato. L'unica complicazione sono le differenze culturali. Noi veniamo dal sud dell'Europa, loro dal nord Europa. Gli abbracci, il parlare continuamente, queste cose, anche il concetto di spazio.

personale. È capitato molte volte, per esempio, che io e Yussi fossimo in sala, non parlavamo affatto, eravamo semplicemente seduti sul divano a fare le nostre cose, e poi all'improvviso arrivano gli altri. La pace è finita. Cercando informazioni ho letto che avete fatto spesso campagne benefiche. Come avete deciso di approcciarvi in questo campo e qual è quella che vi ha dato più soddisfazione fare? Abbiamo collaborato con alcune realtà, a volte con rifugi per animali e una realtà in Germania, Hardcore Help. Viviamo in Finlandia e siamo estremamente fortunati per il posto in cui viviamo e per la vita che abbiamo, quindi penso che a volte ti venga da dire, ok, bisogna condividere un po' di questa fortuna con qualcun altro. Perciò sì, a volte è gratificante organizzare un concerto per beneficenza, e naturalmente non ci si tratta di grandi cifre, però è bello poterle donare e in qualche modo aiutare, soprattutto aiutare le persone che fanno questo lavoro. Quella che ci ha dato più soddisfazione di tutte, non saprei, è difficile, forse quella per Medici Senza Frontiere, ma lì abbiamo semplicemente suonato, abbiamo partecipato, perché abbiamo raccolto anche diversi parecchi soldi, e anche per l'Ucraina, quella non l'abbiamo organizzata noi, però abbiamo suonato, anche lì abbiamo raccolto molti soldi quando è iniziata l'invasione.

Come tante band di questo genere, testi di critica sociale, critica politica e tante band anche di salute mentale. Qual è l'argomento che preferite esprimere? Penso che vada e venga quello che dicevo prima riguardo la questione politica. Quando scrivi dei testi politici l'unica cosa che senti è rabbia, perché è qualcosa che ti fa infuriare e non sembra quasi uno sfogo. Sembra semplicemente che te l'abbia ancora di più, perché tutto fa schifo, ci sono guerre, ci sono persone che non vengono trattate nel modo giusto. Dall'altra parte invece penso che quando parliamo di salute mentale o problemi personali, allora sembra davvero uno sfogo. È come se stessi lasciando andare le cose liberandoti. Penso che per quest'album, per esempio, si è incentrato più su questioni personali, come dicevamo, ed è stata una scelta molto consapevole. Quello precedente era super politico, perché è uscito proprio quando è iniziata la guerra. In Finlandia il servizio militare è obbligatorio. All'inizio c'erano anche alcune preoccupazioni riguardo la possibilità che la Finlandia venisse coinvolta e cose del genere. Quindi facevamo queste conversazioni ed era assurdo. E come ti dicevo, terrebbe davvero tanto. Può succedere delle cose nella vita e improvvisamente arriva un momento in cui c'è qualcosa di personale che sta succedendo e che vuoi lasciarti alle spalle. E a volte se scrivo qualcosa per me che rappresenta un momento in cui stavo davvero male, poi ovviamente ne parlo con loro, glielo racconto e scrivo qualcosa. E loro sono sempre davvero gentili e disponibili, sono molto solidali, però è qualcosa di personale. Però ci si sente davvero bene quando lo fai, quando la canti, quando la scrivi. È sempre stata una mia curiosità, come avete scelto il nome Teresa Banks per la band? All'inizio, forse per alcune settimane o qualche mese, ci siamo limitati a provare. Avevamo un paio di canzoni, o meglio degli abbozzi. Non erano nemmeno vere canzoni, erano solo delle strutture. Poi c'era questo concerto in biogramma. Sì, sì, suoniamo, suoniamo. Ma non abbiamo nemmeno un nome. Fa lo stesso, facciamolo lo stesso. Per scegliere il nome abbiamo semplicemente iniziato a buttare giù delle idee e abbiamo escogitato un sistema di votazione complicatissimo. Teresa Banks era una di quelle opzioni e alla fine è stata scelta. Per quanto riguarda l'origine del nome è da Twin Peaks di David Lynch. Teresa Banks è il nome della prima vittima del cattivo di Twin Peaks. Viene nominata nel primo episodio, ma poi l'attenzione si sposta su Laura Palmer, quindi è diventata un po' come una sorta di lato B. Abbiamo ripreso anche quell'idea dell'underground che accomuna entrambe le cose. Ultima domanda, c'è qualcosa che non vi ho chiesto e che vorreste dire? Verremo in Italia ad ottobre, abbiamo una data vicino a Venezia, adesso non ricordo i nomi, almeno quella è confermata. Zona Venezia, Milano Como e la terza probabilmente sarà ad Alessandria. C'è ancora qualcosa da definire, ma sarà il terzo weekend di ottobre. Garage Baladin, San Donà di Piave, questa è la prima, vicino a Venezia. Poi quella della zona di Milano è ancora da confermare e anche ad Alessandria. È la nostra prima volta in Italia, non vedo l'ora. L'intervista è finita, grazie del vostro tempo e grazie ancora al Punk Rock Holiday.

0: 4-10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu. Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

0: Popolare Network. Allarme esplosivi vicino a una base britannica usata dagli Stati Uniti nell'ambito della guerra contro l'Iran. Arrestati 5 uomini per terrorismo, forse pianificavano un attentato. Dopo Eni anche IP annuncia prezzi calmierati per i carburanti. Il governo incassa la mossa e spera che altre compagnie facciano lo stesso. Ma intanto il prezzo è salito alle stelle. Ieri in autostrada il diesel ha toccato quota 2,50 euro al litro. Elezioni suppletive a Reggio Calabria. A mezzogiorno crollo dell'affluenza. Ha votato meno del 4%. Urne aperte fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per quello che è il primo vero test elettorale per Roberto Vannacci. Da Lourdes il Papa ribadisce la posizione della Chiesa su fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte. Nella terza tappa del viaggio francese del pontefice, Leone incontra le vittime di abusi. Massima vigilanza su questa dolorosa piaga, ha detto. Sono le 19:31 minuti, buonasera, questo è il giornale radio di Popolare Network. 5 uomini sono stati arrestati con l'accusa di terrorismo vicino alla base aerea britannica della RAF di Fairford a ovest di Londra, utilizzata dai bombardieri statunitensi impegnati nella guerra contro l'Iran. Per gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Chiara Manetti.
1: Buonasera Alessandro, la polizia antiterrorismo britannica sta guidando l'indagine che vede coinvolti 5 uomini che, come dicevi, sono stati arrestati nelle prime ore di oggi, domenica, con l'accusa di terrorismo ai sensi dell'Explosive Act. La polizia è intervenuta vicino a una base dell'aviazione militare britannica, RAF Fairford, nel sud-ovest dell'Inghilterra. La base è usata anche dagli Stati Uniti nell'ambito degli attacchi statunitensi contro l'Iran. Secondo quanto riportato dai media britannici, questa mattina 3 furgoni bianchi sono comparsi nel piccolo villaggio di Welford, accanto alla base militare. A segnalare la presenza sospetta dei veicoli è stato un residente della zona. La polizia è poi intervenuta bloccando i 5 uomini e una squadra di artificieri ha esaminato i veicoli per il sospetto trasporto di esplosivi. Per precauzione 85 abitazioni sono state evacuate, ma la polizia è al lavoro per far rientrare i residenti nelle loro case il prima possibile. Data la presenza significativa dell'aeronautica militare statunitense nella base britannica, oggi si è espresso il presidente Donald Trump, che ha detto di collaborare strettamente con i suoi omologhi britannici. Li avevamo sotto indagine, puntavano a causare gravi danni ai nostri aeroporti, ha detto Trump sui 5 arrestati. Secondo Sky News UK, che cita alcune fonti anonime, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati, di cui però per ora non è ancora stata resa nota l'identità.
0: Grazie Chiara Manetti. Dopo aver respinto la proposta iraniana per la chiusura del conflitto, Donald Trump ha detto di attenersi dai colloqui in settimana. Lo rende noto a Axios, che ha intervistato il presidente statunitense. Teheran vorrebbe concludere un accordo, ma non è quello che voglio fare io, ha detto. È un'intesa che forse avremmo accettato un anno fa, hanno sopravvalutato la propria posizione. Alla domanda su una ripresa degli attacchi contro l'Iran, il presidente statunitense ha risposto: ci penso continuamente. Intanto, a distanza di 2 mesi da quella che sembra un'indiscrezione rilanciata da media occidentali, è arrivata la conferma delle condizioni della guida suprema iraniana. Un membro dell'assemblea degli esperti iraniani ha riferito all'emittente del Qatar Al-Arabi che Mokhtaba Khamenei sarebbe rimasto ferito nel bombardamento americano dell'edificio del padre Ali Khamenei. Il servizio.
2: Il 28 febbraio, primo giorno di guerra, le bombe americane hanno colpito il compound del leader supremo Ali Khamenei, uccidendo lui e numerosi suoi familiari. A succedergli era stato il secondogenito Mojtaba, ferito in quel bombardamento. In questi mesi non lo abbiamo mai visto. Secondo alcune fonti, non voleva che la sua figura e la sua voce potessero essere manipolate dall'intelligenza artificiale. Quando si seppe del ferimento, furono bombardati 3 ospedali a Teheran. In uno di questi si trovava lui prima di essere estratto dalle macerie. A raccontarlo all'emittente del Qatar Al-Arabi è Mohsen Al-Haidari, membro dell'assemblea degli esperti incaricata di scegliere il nuovo leader supremo. Il religioso ha rivelato dettagli sulle modalità con cui Mojtaba è stato eletto. Il suo nome è stato proposto come gesto di sfida nei confronti di Trump, che aveva messo in guardia contro l'elezione del figlio di Khamenei. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Mushtab ha ottenuto 50 voti su 59 contro gli 8 dello sceicco Al-Arafi, mentre un membro si è astenuto. Al-Haidari ha negato che l'assemblea si sia consultata con i Pasdaran. Mushtab non è stato informato della selezione se non tramite la dichiarazione trasmessa via radio. Non è previsto che la guida suprema venga consultata, ma deve accettare la responsabilità. Il Consiglio degli esperti non si è finora incontrato con Mushtab per circostanze di sicurezza. I contatti e gli incontri individuali sono condotti in segreto. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Dopo Eni, anche IP calmiererà i prezzi dei carburanti nelle sue stazioni di servizio. L'annuncio è arrivato da Socar, l'azienda dell'Azerbaigian che controlla IP. Eni aveva già annunciato che da domani mattina alle 8 nelle stazioni di servizio entrerà in vigore un prezzo massimo per i carburanti, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 invece per la benzina. I nuovi tetti che saranno applicati sia per il self-service che per il servito comportano una riduzione di circa 17 centesimi rispetto ai prezzi medi praticati finora. La misura resterà in vigore per 30 giorni con la possibilità di un rinnovo fino alla fine dell'anno. Ma nonostante la decisione di IP, secondo Rinaldo Giannola, giornalista economico, la mossa non funzionerà.
3: Lo sta facendo perché probabilmente gliel'ha chiesto il governo. Teniamo presente che Eni è una compagnia controllata dallo Stato. Descalzi, l'amministratore delegato, il capo dell'Eni, è nominato dal governo, è stato confermato dalla Meloni. Naturalmente un'operazione del genere ha un grande impatto mediatico e di facciata. Sui risultati veri per calmierare i prezzi dei carburanti non ci credo molto, perché l'Eni, pur essendo un operatore molto importante, non è totalizzante sul mercato, e quindi gli altri produttori, gli altri distributori di benzina e di diesel probabilmente saranno sì preoccupati, ma non credo che seguiranno l'esempio. Probabilmente è già d'accordo l'Eni con il governo di prorogare fino alla fine dell'anno. Tra l'altro, il costo per l'Eni di questa operazione di immagine, di facciata, è un costo economico assolutamente contenuto e limitato per le sue dimensioni. Cioè, teniamo presente che l'Eni nei primi sei mesi di quest'anno ha realizzato ricavi per 40 miliardi di euro e ha un utile netto di circa 4 miliardi. Se questa operazione viene prorogata fino alla fine dell'anno, il costo, diciamo, per l'Eni, il costo dei mancati ricavi potrebbe essere di circa 100 milioni al mese, che è, diciamo, nel mare magnum del bilancio dell'Eni, che a fine anno sarà almeno di 90 miliardi di ricavi, una vera sciocchezza.
0: Una ragazza di 20 anni è stata quasi annegata da un 38enne dopo aver rifiutato un approccio sessuale, successo in provincia di Pistoia. La vittima aveva conosciuto qualche giorno prima il suo aggressore, si erano dati appuntamento lungo un fiume, il Pescia, ma dopo aver rifiutato l'avance dell'uomo, la ragazza prima è stata trascinata per i capelli, poi quasi annegata, picchiata e torturata. A salvarla l'ha chiamata la polizia di una passante che ha sentito le sue urla. L'uomo è scappato, ma è stato poi ritrovato e arrestato dagli agenti, ora in carcere con l'accusa di tortura e tentata violenza sessuale nei confronti della ragazza. Un operaio è stato investito e ucciso mentre lavorava in un cantiere sulla A14 a Bologna. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22. L'uomo è stato travolto da un'automobile con alla guida una persona risultata positiva all'alcol test con un tasso alcolemico di oltre 2 grammi al litro. Si è fermato per i soccorsi ed è stato poi denunciato a piede libero. Deve ora rispondere di omicidio stradale. A Reggio Calabria, dove si sta votando per le elezioni suppletive della Camera, a mezzogiorno l'affluenza è stata del 3,43%, in netto calo rispetto a 4 anni fa, quando alla stessa ora era stata dell'11,87%. I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23, poi domani dalle 7 alle 15. Per la destra il problema è la concorrenza di Roberto Vannacci, che è la prima prova politica seria con la possibilità di eleggere un suo deputato. Sentiamo l'opinione di Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienze Politiche all'Università di Bologna.
4: Le elezioni sono sempre importanti, in questo caso Vannacci sta scommettendo in una situazione nella quale non è facile per lui andare molto forte, però si dimostra che il suo candidato riesce ad avere 7-8-10% dei voti, questo per lui sarà un segnale molto buono.
0: Quindi dal risultato di queste urne può dipendere anche la strategia in vista delle elezioni politiche di Vannacci, ossia verso un accordo col centrodestra, una corsa solitaria?
4: Questo è più difficile dirlo, non credo che desideri fare una corsa solitaria per poi negoziare i suoi voti con Giorgia Meloni, che potrebbero essere decisivi. Resta da vedere naturalmente quanti voti in quale momento, questo a 7-8 mesi dall'elezione è difficilissimo dirlo.
0: Papa Leone è tornato a parlare di fine vita nell'incontro con i malati a Lourdes. Nella terza tappa del suo viaggio in Francia, dopo le due giornate a Parigi, il pontefice ha detto che ciò che è legale non è necessariamente morale, ribadendo con forza la posizione della Chiesa non solo sull'eutanasia ma anche sull'aborto. Nel pomeriggio Leone XIV ha avuto poi un colloquio privato con delle vittime di abusi sessuali del clero ed è stato uno dei momenti più attesi del suo viaggio francese. Riconoscere i nostri errori è indispensabile per la crescita spirituale, ha detto prima dell'incontro durante la messa celebrata a Lourdes. Sentiamo il servizio da Parigi.
5: Ciò che è legale non è necessariamente morale e non può diventare normale somministrare la morte. Le parole di Leone XIV, oggi nel suo sermone a Lourdes, storico bastione del cattolicesimo tradizionale, per il terzo giorno della sua visita apostolica in Francia, sono un attacco frontale, senza nominarla, contro la nuova legge sull'aiuto a morire, voluta da Macron e votata prima dell'estate a larga maggioranza trasversale dal Parlamento francese. Legge che ha determinate e precise condizioni di volontà, coscienza, sofferenza malattia dà diritto al ricorso non propriamente all'eutanasia ma al suicidio medicalmente assistito, autosomministrato o in caso di impossibilità somministrato da un curante. In una prima bordata nel suo discorso all'UNESCO di due giorni fa il Papa l'aveva già denunciata come l'offerta di una morte programmata. Oggi in un discorso sulla sacralità della vita davanti a una platea di credenti più identitaria, quella di Lourdes, appunto culla della tradizione del misticismo cattolico più fervente e più dogmatico, ha ribadito senza mezzi termini la posizione intransigente del Vaticano sulla questione del fine vita e per così dire contestualmente del diritto all'aborto che sempre il Parlamento francese, gloria sua, ha iscritto l'anno scorso nella Costituzione. Dopo il consenso ecumenico tra difesa della pace dell'ecosistema e denuncia dei pericoli dell'intelligenza artificiale culminato nel trionfo ieri della messa oceanica sugli Champs-Élysées, oggi la controversia pro-life ma anche la contrizione con l'incontro a fine pomeriggio per la prima volta iscritto nel programma ufficiale di un papa con 7 vittime francesi di abuso sessuale da parte di membri del clero cattolico. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: In Svizzera è stato bocciato il referendum che puntava a rafforzare il principio di neutralità del paese. Il no ha vinto con quasi il 70% dei voti nel quesito che voleva aumentare appunto la neutralità svizzera, introducendo nuove misure come il divieto di alleanza con organizzazioni militari come la NATO e l'obbligo a non aderire a sanzioni economiche contro paesi terzi ad esclusione di quelle decise dall'ONU. A un mese dal voto del 27 ottobre in Israele, gli ultimi sondaggi vedono governo opposizione alla pari. Il primo ministro Netanyahu ha recuperato terreno rispetto a qualche mese fa, quando veniva dato per sconfitto. Il suo principale rivale è l'ex capo di Stato Maggiore, Gadi Eisenkot. Nell'uno o nell'altro al momento raggiungerebbero la maggioranza dei 61 seggi sui 120 totali della Knesset necessari per creare un governo. Sentiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Israele.
6: Allora, i sondaggi danno in lentissima risalita Netanyahu, il che vuol dire che adesso il blocco di Netanyahu e il blocco dell'opposizione sono più o meno pari con, sempre stando ai sondaggi, 52 seggi a testa. Però attenzione, perché quando si parla di opposizione bisogna chiarirsi su cosa si parla. E l'opposizione che pareggia con Netanyahu è l'opposizione mainstream sionista. Poi ci sono i partiti arabi che dovrebbero assestarsi, secondo i sondaggi, intorno ai 12 seggi e sarebbero un fortissimo deal breaker. Cioè l'Israele che non sta con Netanyahu è molto di più dell'Israele che sta con Netanyahu, però col fatto che diciamo tutto questo separazione tra palestinesi e con cittadinanza israeliana ed ebrei è così netta, noi non riusciamo a contare l'opposizione come una cosa unica.
0: Mi una Mari Carmen Mas, nessuna Mari Carmen in più. Con questo slogan in migliaia, 100.000 secondo gli organizzatori, sono scesi in piazza oggi a Madrid per il diritto alla casa. A far scattare le proteste lo sfratto di Mari Carmen Abascal, una donna anziana invalida che è stata buttata fuori dal suo appartamento dove viveva da 70 anni. Il servizio da Madrid.
7: L'accampamento di protesta per il diritto alla casa è cresciuto in una sola giornata. Nella Plaza del Sol di Madrid si possono contare ormai più di 175 tende. Nel pomeriggio 400 persone hanno partecipato alle assemblee organizzate dal sindacato degli inquilini.
8: Lo che è la vivienda deje de entenderse.
7: La casa deve smettere di essere considerata un bene di mercato, deve diventare un bene di prima necessità, spiega Juan, portavoce del sindacato degli inquilini. Le leggi non devono favorire gli speculatori. lavoratori, ma chi vive nelle case.
8: Che abitamos esas casas.
7: L'occupazione pacifica e spontanea della principale piazza della capitale spagnola è nata dopo lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 88 anni che ha dovuto lasciare il suo appartamento finito in mano a una società di investimenti immobiliari. Per ora la polizia resta a guardare, molta invece la solidarietà delle persone che hanno portato cibo, medicine e sacchi a pelo. Stasera ci sarà un festival di musica e spettacolo a cui parteciperà anche l'attore Carlos Bardem prima di passare la seconda notte in tenda. Vogliono resistere almeno fino a martedì, quando il governo di Pedro Sanchez dovrebbe approvare un nuovo decreto sulla casa per frenare gli sfratti delle famiglie vulnerabili. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: In Irlanda del Nord resta alta la tensione dopo che una grande folla di manifestanti si è radunata per protestare contro la marcia dell'Orange Order. Si tratta dell'organizzazione protestante unionista dell'Irlanda del Nord che per la prima volta dal 1997 è stata autorizzata a sfilare in un'area a maggioranza cattolica e nazionalista. Il primo ministro britannico, parlando alla BBC, ha fatto appello alla calma. Sono stati compiuti grandi progressi in Irlanda del Nord e non vogliamo che si torni indietro, ha detto. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Daniele Fisichella.
9: Non è soltanto una questione legata ad una marcia e una ferita che non si è mai rimarginata, si tratta di Irlanda del Nord, dove gli scontri tra unionisti e nazionalisti in Parlamento sono all'ordine del giorno. Adesso il riemergere di una questione che sembrava sepolta dopo 30 anni ha riaperto un dibattito. Sinn Féin dalla parte dei residenti, il DUP, il partito unionista, con chi vorrebbe invece marciare. Anche i leader religiosi, cattolici e anglicani, hanno invitato tutti al dialogo, ma le elezioni generali sono dietro l'angolo nel 2027 e i partiti soffiano sul fuoco. Il processo di pace in Nord Irlanda non è ancora concluso.
0: 19:46 minuti è tutto. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 22:30. Una buona serata da Chiara Manetti, Alessandro Braga.
10: Popolare Network.

0: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
1: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora al nostro futuro.
3: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.

Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato. Torna Closer, dentro il

0: Ognuno di noi sostiene Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
1: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
2: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.
3: こんばんは皆さん。さあ、ラジオの音量上げて。Please Kill Me が始まるよ。パンク、そしてその他の世界。パーソナリティはもちろん、デラウリス、いつも、そして、オッシディアナと、時々、ニコがやってくるよ。みんな、じゃあ楽しんでね。イエーイ！わーわ
4: ーわー！eccoci qua. Benvenuti a un'altra puntata. Noi non ci siamo mai fermati, però abbiamo fatto queste puntate estive più musicali, insomma, con meno discorsi, meno, insomma, poi non sempre, a volte secondo come ci veniva. E quindi diciamo che questa è l'ultima puntata così squisitamente musicale, la cui tematica anche stasera è abbastanza schizofrenica, nel senso che metteremo su ogni genere di musica.
5: Sì, ciao a tutti, continuiamo il discorso che abbiamo fatto qualche settimana fa, che aspettiamo che passi un attimo gli soliti aerei.
4: Ciao Nico.
5: Ciao.
4: No, è così perché non ci presentiamo mai, io sono De Lauris.
5: Ormai ci conoscono, penso.
4: Il
5: nostri...
4: numero tanto si scrive mai nessuno, 333 180
5: no, non è vero, ci scrivono.
4: Ci scrivono i nostri amici.
5: Beh, infatti. Vabbè. E niente, come dicevo prima, già da qualche settimana fa abbiamo preso questo tema su i supporti discografonografici un po' sottovalutati e avevamo visto qualche settimana fa i 7 pollici, poi i 10 pollici. Questa sera parleremo dei 12 pollici disco mix.
4: Che lì a 45 giri.
5: Che sì, a volte ci sono, anzi, bisogna stare attenti perché quando li ascoltate, che a volte sono a 33, a 45, però diciamo sono nati il disco mix.
4: Sono tutti a 45, quelli che ho pensato.
5: Io ne ho appena messo su uno che infatti l'ho ascoltato perché è a 33. E, quindi volevo dire che sono nati a metà circa degli anni 70 proprio per esigenze delle discoteche, dei DJ. Il primo che fece questi remix, rieditazioni in versione mix, fu Tom Moulton adesso l'etichetta non me la ricordo, comunque aveva del periodo disco funk e praticamente in discoteca mettendo un pezzo solo o al massimo due in un mix, in un disco che a 12 pollici naturalmente aveva molto più potenza e dinamica dentro una discoteca.
4: Aumenta la dinamica perché più sono larghi i solchi.
5: Sì, e poi diciamo allungava, cioè faceva queste edizioni estese degli stessi pezzi che uscivano anche su 45 giri, perché 45 giri diciamo editati a volte erano
4: corti perché per esigenze costretti a tenere i solchi un po' più stretti, quindi sì. Se fai come nel nostro disco Schiavi nella città più libera del mondo, dove abbiamo messo 4 gruppi, 2 pezzi ciascuno, quindi 4 pezzi per facciata, ecco la dinamica.

0: è proprio che se, se l'ascolta uno, un purista, insomma, uno che sta attento al suono, lo butta fuori dalla lo lancia dalla finestra proprio, perché c'è una qualità, oltre alla qualità di registrazione, cioè anche avessimo registrato in un impianto fantastico, con quella, i solchi erano talmente fitti che la dinamica era comunque bassissima. Infatti,
1: comunque dopo, adesso facciamo ascoltare qualcosa, dopo andiamo avanti, diciamo, con
0: siamo passati, poi siamo passati al CD, dopodiché adesso siamo passati alla musica liquida, e quindi la gente poi si ascolta con il cellulare i pezzi, quindi siamo ritornati poi l'ascolto con un buon impianto riservato proprio a chi va nelle discoteche oppure nei luoghi un po' dedicati, altrimenti proprio non c'è più questa attenzione per un ascolto da stereofonici, ecco. Poi volevo dire una cosa, abbiamo passato una settimana un po' intensa, non so te, però volevo ricordare un po' anche questi appuntamenti che si sono passati, poi non ho fatto in tempo a guardare quelli nuovi, però intanto io sono andata a sentire Francesca Albanese giovedì in Montagnola Republic. È stato molto molto bello anche vedere così tanta gente interessata. Poi lei dal vivo, non so, ho notato che normalmente viene dipinta, cioè vengono riportate alcune frasi provocatorie per farla passare per una antipatica, presuntuosa. Invece quando la senti, un discorso assolutamente no, questo c'è stato. Poi abbiamo visto i Ciao, che sono sempre più bravi, e i Titbits, e poi
1: Titbits giovedì?
0: E mercoledì Titbits,
1: no, era mercoledì, sì, scusi,
0: in un posto nuovo, tra l'altro, non era mai stato, Urban Climbing. Poi e poi ci sono, anche ieri sera c'è stato questo festival punk, insomma è stata molto serena. Io sono un po' impegnata, sono abbastanza privata.
1: Allora, e invece io venerdì, a proposito di disco, sono andato all'Arlecchino, quindi che c'è ancora per fortuna qualcuno, ecco, tipo Gello così, che suona coi vinili, quindi
0: bene. Allora dunque, io direi di insomma, volevo partire con questo disco perché qualcuno mi ha ricordato questo disco qua, che è dimenticato, forse, non lo so, insomma. È un disco fatto comunque dalla Multimedia Attack, quindi l'etichetta che prima era Attack Punk Records, dove c'ero anch'io, dopo è rimasta a Giampi Velena, che attualmente Elena Velena. E questo è Diablo con Volgay Rap.

0: bisogna fare un attimo dire qualcosa rispetto alla produzione di questo disco che è stato fatto dalla Multimedia Attack, appunto, e ci ha lavorato un bel po' di gente, e tra cui, adesso non li sto a elencare tutti, tra cui Patti, che questa mia amica che conoscono in tanti e che purtroppo ci ha lasciato ad agosto, quindi insomma un piccolo omaggio a lei. Non me lo ricordavo che avesse fatto questa collaborazione. Dunque, adesso passiamo a qualcosa di completamente diverso.
1: Allora, tornando al discorso appunto delle discoteche, appunto i disc mix sono nati soprattutto per volontà dei DJ di mixare meglio, di migliorare il lavoro dei DJ. Infatti io facendo il DJ e suonando spesso con i dischi mix ho tirato fuori un disco che nelle serate, diciamo, anni 80 non può mancare. E se andate a sentire la versione, cioè quella che vi farò sentire, e la versione, quella dell'album, sono completamente diverse. E ci ascoltiamo The Safety Dance degli Uomini Senza Cappello, Man Without Test, del 1982.

0: Eccoci.
1: Safety Dance degli Uomini Senza Cappello, avete sentito? Chi conosce la versione, diciamo, quella dell'album, è veramente completamente diversa. Questa versione estesa e disco mix
0: Beh, io
1: in
0: non la
1: discoteca.
0: conoscevo, perché non è che questo gruppo sia
1: Sì,
0: molto.
1: beh, non hanno fatto chissà cosa, però questo pezzo in disco si ballava e io lo metto ancora.
0: Va bene, invece adesso questo è un pezzo che è molto famoso. In genere noi non mettiamo su delle cose così famose, così proprio da questo qui era, sì, da discoteca, non so, io non è che ci andassi molto in discoteca, però questo qui si sentiva molto anche in radio e insomma si sentiva ovunque e anche per esempio c'erano tutti i video. Io non lo so adesso ancora se si vedono questi, cioè, Video Music, MTV, no? Una volta si guardavano, io li guardavo, almeno io li guardavo, e mi sembra anche che se ne parlasse. Poi comunque continuano, perché ci sono le radio che anche sono sulla TV. E quindi continuano a uscire tutti questi video, però per esempio vedo che li mettono su in palestra, allora in palestra c'è lo schermo su tutti questi video qua.
1: Sì, beh, dei canali video musicali ce ne sono parecchi, è naturale che sì, magari hanno negli anni 80, quando nacque MTV, Video Music, così ebbero una spinta maggiore. Adesso ci sono, alcuni fanno ancora i video promozionali, però sì, non è che sono diffusi come prima. E
0: Non
1: comunque,
0: lo so, non ho idea se ancora li guarda la
1: diciamo
0: gente,
1: nel.
0: se i giovani, insomma i ragazzi stanno lì a guardare, perché in palestra mettono sempre su quelle di musica italiana, che sono una cosa da vomito, e quindi non lo so, sinceramente, non sono aggiornata. Nel nostro giro, perché che io sappia, non li fanno i videoclip, cioè li fanno da vedere su YouTube, perché uno si ascolta e intanto guarda se lo guarda. E invece in TV, secondo me, è un po' difficile. E comunque, non so, sono partita a parlare di queste cose, in realtà volevo mettere su questo pezzo dei Tears for Fears.
1: Comunque, sì.

0: Allora, qui io pensavo che si fosse incantato il disco, e invece no.
1: E invece proprio la versione estesa che veniva...
0: Adesso io non ho idea che tu fai il DJ set con la gente che balla, a me è capitato qualche volta.
1: Io quella avrei già mixato, diciamo.
0: Infatti, cioè la gente dopo un po' comincia, prima fai ballettini... È così convinta, poi pian pianino comincia a fare balli sempre meno convinti, poi dopo comincia a raggiungere i lati della pista e dopodiché se ne va, esce proprio, va fuori, va a fare due chiacchiere e la pista rimane vuota. Quindi onde evitare sta cosa si fa il mixaggio. E quindi abbiamo già pronto il mixaggio in questo momento.
1: Sì, infatti, allora ho tirato fuori un pezzo che era un pezzo storico che allo Small funzionava un sacco per chi veniva allo Small, chi si ricorda quel periodo, e funzionava un sacco dentro lo Small e l'ho tirato fuori perché è veramente uno di quei casi dove un brano solo di questo one man band, come si dice, praticamente la band sono i Nooks e praticamente era formato da un uomo solo che si chiama Jürgen Triebel e ha fatto solo questo disco qua, però cioè, io quando lo sentivo lo Small per me andavo giù di testa. E c'è la versione in tedesca da un lato e quella inglese dall'altro ed è la prima una delle poche volte che la versione tedesca è molto più bella di quella inglese. I Nooks.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: Oh, eccoci qui, siamo tornati dopo questa breve pubblicità, ancora questa puntata, tema musicale schizofrenico, una specie di insalata di suoni misti dove spaziamo dal rap alla disco al garage. Siamo Radio Città Fujiko, questa è la radio che state ascoltando. E questa è Please Kill Me, trasmissione un po' così, un po' fuori di testa, e quindi adesso andiamo sul garage dopo che siamo ascoltati invece quei Tears for Fears e il gruppo Nux.
4: Allora, tornando al discorso dei 12 pollici, che è, diciamo, il tema della serata, i 12 pollici sono, ad esempio, il mio supporto preferito, non solo perché, diciamo, come DJ li uso parecchio, è che a volte, oltre alle versioni estese, così sul lato B ci sono veramente delle chicche notevoli. Ad esempio questo mix 12 pollici che ho portato dei Fastones, oltre alla versione alternata, diversa dall'album di Romil Ardì, nel lato B c'è una versione in italiano e una in spagnolo. L'unico problema è che, infatti, io non ho mai visto un'incisione del genere, le tracce sono parallele dei due pezzi, e quindi adesso io lo lancio, però non so se viene fuori quelli di italiano o spagnolo, dopo vediamo cosa succede.
3: È un po' strano, sono curiosa.

Va bene, adesso invece passo un gruppo tedesco che avrei dovuto metterlo su prima, poi c'è stata la pubblicità, per cui insomma abbiamo fatto un cambio di piani. Questi sono i Der Flug ed è un gruppo tedesco che incide per Rockorama, che incideva, perché è un gruppo abbastanza dell'81, è un gruppo che incideva per questa etichetta che, devo dire subito, era un po' dire equivoca, una parola un po' grossa. Purtroppo c'è un'etichetta che ha pubblicato tanti dischi con elmetti, elmetti della Seconda Guerra Mondiale, un po' un genere un po' punk, un po' destroyed, devo dire, però li metto lo stesso perché questo pezzo è bello. E io sono convinta che questi qui della casa della casa discografica, questa Rockorama, che siamo anche andati a trovare, mi sembra, all'epoca, perché importavamo i dischi noi dell'Attac, e comunque è un'etichetta punk. E io dicevo, sono convinta che adesso questi qui hanno votato per Alternative für Deutschland. Temo molto che anche altri che magari prima facevano delle cose più così punk rock, però magari un po' più stupide, ma non tanto impegnate, tutti quei voti qualcuno glieli avrà pur dati. Andiamo con questo Der Flug.

0: Ah, è già finito. È molto breve. No, veramente c'è un altro pezzo dopo, ma io ho messo questo che è più sul rockabilly, perché è un gruppo che faceva una specie di punk influenzata dal rockabilly. Adesso vi dico anche il titolo: Gie die Gesandten des Groens Exen sind schon. Ecco, vabbè. No, volevo dire solo una cosa, che il titolo della band è stato preso da un film che si intitola appunto Der Fluch, che non so bene, in realtà significa La Maledizione, siccome è un film muto del 24, quindi non so se è mai stato, se è arrivato in Italia, non sono riuscita a trovarlo adesso. Però comunque ho riferimento a questo, la mummia. Infatti in copertina c'è questa mummia e io credo che sia, siccome faccio un po' di pubblicità non pagata, siccome guardo abbastanza spesso Policinema, e lo fanno vedere questo film, però non è muto su Policinema, quindi non so se questo esattamente quello, però l'immagine che c'è sulla copertina del disco è esattamente quello della mummia, ed è questa storia che è stata poi dopo ripresa da tutti, insomma. Questa una storia, un film veramente molto molto bello, quindi un film vecchio, quello che si può vedere comunque normalmente, qua se tanto li ripetono sempre, è questa versione che non è muta, e quindi mi sembra almeno che non sia muta, ecco. Allora adesso passiamo ad altro,
1: Allora,
0: che
1: sull'altro
0: poi.
1: piatto abbiamo preparato un disco, anche questo per valorizzare sempre, come dicevo prima, i 12 pollici, che di solito nei retri, nei lati B dei 12 pollici, molte volte, oltre, come dicevo prima, a brani inediti o particolari, così, inseriscono anche dei live. Non tutti sono, diciamo, delle volte sono dei riempitivi, diciamo, ma non so cosa metterci, li mettiamo un live inedito così, e non tutti sono incisi come si deve. Invece in questo caso ho portato il singolo Passes de Toi dei Mano Negra. Sul retro c'è una versione dal vivo di King Kong 5, che, tornando al discorso appunto delle discoteche così, è una bomba, è molto meglio diciamo di quella in studio, perché quella in studio dura 1 minuto e mezzo, quasi due, neanche 2 minuti. Questa qua invece ha tutte le è lavorata, incisa da Dio, e c'ha, diciamo, suonata bene con delle gran percussioni. E infatti anche questo è uno dei brani che nei miei DJ set non può mancare. King Kong 5 live.

Beh, bello poderoso questo pezzo. Adesso invece io farò ascoltare un pezzo molto disco, perché amo molto il personaggio che canta questo disco, anche se non amo il genere, però è doveroso. E siccome poi ho un po' una serie di Tue Vince che musicalmente valgono praticamente zero, però carisma della persona che li canta. E sto parlando di Divine. Adesso questo è il pezzo Shake It Up, è il migliore perché ne ho ascoltati diversi, ma non riuscivo mai a decidermi. Divine è stato reso famoso da John Waters. Io adesso mi baso, c'è questa autobiografia che vi consiglio, non so se si trova, però si trova ancora, che è Shock, ed è l'autobiografia di John Waters. È uscito per Lindau, e tra l'altro l'ha tradotto la SUS, ma non l'hanno neanche pagata. Allora, Divine, tra l'altro, queste pettinature, cioè adesso va descritto, insomma, un personaggio molto corpulento, vestito da donna, con fai finta, insomma, di vedere, una Wanda Osiris, ma molto corpulenta, insomma un omone che si mette questi vestiti attillati così, molto esagerati, molto al di sopra delle righe, e poi con delle capigliature cotonate. E infatti lei era parrucchiera, cioè si era, insomma, aveva fatto un corso, si era specializzata, e quindi si acconciava da solo con queste pettinature. Dopodiché organizzava dei party con gente ancora più fuori di lei. E adesso vi racconto solo un pezzettino. Una volta i maggiordomi e la cameriera le videro fare la sua entrata, e quindi appena vista hanno rubato tutti gli alcolici e sono corsi fuori dalla porta. I party finivano tutti con tutti loro in trip, che preparavano furti di oggetti di antiquariato ovunque si trovassero, e Divine riuscì persino a convincere uno degli invitati a farsi calare coi piedi legati fuori dalla finestra del settimo piano per intrufolarsi nell'appartamento che stava proprio lì sotto per rubare probabilmente gli alcolici. E adesso questo Shake It Up.

0: Allora, l'idea l'abbiamo data, quindi possiamo anche sfumarlo un po'. Cosa ci hai preparato?
1: Un altro brano, un altro uso, diciamo, dei 12 polli.

0: Ebbene, ormai siamo arrivati all'ultimo pezzo e quindi chiudiamo con questi Tav Falcos Panther Burns, che sono un gruppo particolare, cioè tutti i gruppi particolari, veramente devo dire la verità che qual è il gruppo che non è particolare. Però questi hanno questo aspetto un po' folk, un po' country, un po' folk, e quindi
1: Con questo
0: però un po'
1: brano ci
0: distorti.
1: salutiamo,
0: E
1: giusto?
0: sì, ci
1: Visto che hai proprio
0: salutiamo.
1: capito.
0: Esatto, aspettiamo domenica prossima, e buone cose, buona serata.

0: Recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi. La potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
4: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
5: Revisita Fucicoli e la storia continua.

E quando ti guardo...

0: poi passiamo subito alla bellissima unica novità, giusto in esclusiva dalla Gola Perduta, vai! Oh, oh, oh, oh.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages, evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio,

0: o un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
1: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
2: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Ageop Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
3: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
4: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

giovane Pietro, 13, devo pisciare. Tu non sei con noi per ora.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.

0: L'altro giorno ero a casa, mi ha citofonato Checco che mi fa:
1: Bebo, la senti questa forza?
0: No, Checco, ma cosa ci fai a Roma? Tu abiti a Bologna, ma perché sei sotto casa?
1: Bebo, questa forza parla chiaro.
0: Ho capito, beh, però...
1: Bebo, questa forza dice che sei vecchio.
0: Ma io ci sono ancora. Non sono vecchio. Sono appena entrato in una nuova giovinezza. Non ho nemmeno 40 anni. Non sono vecchio, che...

0: fisiche. La mia grinta nell'affrontare il mondo. Faccio attività fisica così poi da vecchio posso morire in salute. Leggo i giornali online, l'approfondimento di Bifo, non ci capisco un cazzo ma l'ho letto. Sono cresciuto un po', così posso vivere più consapevole, più triste ma più consapevole, che a pensarci non so se è un vantaggio. Non mi fermo un attimo, faccio mille cose, produco le band, progetti di nicchia, produco culti musicali. Gente che rimarrà, te l'assicuro, e non entrano mai nella classifica. Ma non è quello il punto, l'importante è insistere, non mollare. Guardami, non mollo, faccio l'editore. Invento un prodotto editoriale, no, non è un libro, no, non è un fumetto. Certo che serve, una rivista la vogliono tutti, tutti quelli che conosco, che sono molti meno di quelli che mi conoscono e molti meno di quelli che contano che vanno in classifica, loro. E non sbagliano un colpo, dicono la cosa giusta, vanno per la maggiore, però il dubbio mi resta. E manco l'ho pensato io, me l'ha rivelato Alberto. Ma sei sicuro che essere famosi in un paese con la Lega al 40% sia una cosa positiva? Non mi do più le risposte, le risposte sono da vecchi. Vi faccio un altro po' di domande. Faccio le domande sui social network così penseranno che sono ancora giovane. Ehi, ciao, come va? Che fate stasera? Come si cucina il napalm in casa? Sono edgy, l'ha detto il mio oroscopo marxista. Esiste, fidati. Sono ancora la punta dell'iceberg, il cuneo dell'avanguardia. Le rughe sono il nuovo status symbol. Non è pancia, questa non è pancia, è la postura. La senti questa forza? Non sono vecchio, checco, fidati di me, ti ho mai deluso?
1: Beh, qualche volta.
0: Come tutti, ho deluso più spesso mia madre, mio padre, ma mi sono ripreso, gliel'ho fatto vedere che sono contato qualcosa. Non sono vecchio, è un'impressione, è la carta da parati dell'anima, il vecchio comunista, che non si dice più, sono un giovane socialista, sono un marxista, non lo faccio più il pugno alzato, ho i miti giusti, bella per Bernie Sanders, bella per Alexandria Ocasio-Cortez, rileggiamo tutto il capitale, sono uno che sperimenta ancora.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
3: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

Benvenute, benvenuti a non una nuova puntata, ma una nuova stagione di Road Radio, la quarta per l'esattezza. Road Radio, di parole e musica in movimento. È con particolare emozione che ve lo dico, perché tutto sommato c'è stato anche un momento quest'estate in cui avevo pensato di non ripartire, non lo so perché, troppe robe, non lo so, ma alla fine l'amore per la musica, per la radio, per le parole ha prevalso, e quindi eccomi qua. Niente, tra l'altro avevo anche pensato, come ogni anno, no, quando si ritorna in studio, di fare una puntata così più di prova, una numero zero, con, per tastare un po' il mixer, i polpastrelli, se funziona ancora la testa e le parole appunto fluiscono nel modo in cui devono fluire quando si fa un programma radio. Ma è successa una cosa grossa, diciamo così, molto grossa, poco tempo fa, qualche settimana fa, che si è spento Francesco Guscini da Pavana, e allora mi trovo meravigliosamente obbligato a dedicargli la prima puntata della stagione 2026-2027 di Road Radio, parole e musiche in movimento. Mi sento meravigliosamente obbligato, perché quelli della mia generazione, io sto per fare 62 anni, insomma, sono cresciuti veramente cantando le sue canzoni, notte intera a cantare che Dio è morto, che l'utopia è un treno lanciato da un ferroviere anarchico contro il lusso e il potere, fumando quell'erba che ci cresceva tutta intorno, e a culo tutto il resto, Ho aperto con L'albero e Dio, è un brano del 1970, del secondo disco di Francesco Guscini, due anni dopo. È una specie di testamento, diciamo così, fatto a 30 anni, quindi mettendo un po' le mani avanti, un po' tutta la sua poetica, poi un po' rivolta sia all'avanti ma sia anche all'indietro. È una ballata molto intima, molto, molto malinconica, che però sottolinea il suo legame con la terra. Francesco Guccini, abbiamo detto, l'abbiamo cantato tutti, l'abbiamo cantato soprattutto di notti, notti piene di sigarette e pieni di vino, e quindi insomma e si pensava che con quelle canzoni il mondo si potesse cambiare anche quando si era giovani, quando si era, diciamo così, adolescenti. Il mondo noi non siamo ancora almeno riusciti a cambiarlo, però abbiamo, diciamo così, portiamo nel cuore quelle canzoni ci hanno cresciuto e ci hanno dato tantissimo. Anche Francesco Guccini, tante delle sue canzoni sono state scritte di notti tra le mura di via Paolo Fabbri 43, mura intrise di fumo, di riflessioni. Guccini spesso e volentieri viene associato alla politica, sociale, sì, tutte cose vere, ma secondo me sostanzialmente il suo, se mettiamo a fuoco la sua poetica, una poetica che ha molto a che fare con l'esistenzialismo e la notte, appunto.

0: Dio, ma intanto questo
1: la notte, la notte, la notte, l'osteria di anni prima, di due anni prima, quella perla che è canzone dell'osteria di Fuori Porta, questo nostalgico affresco di una Bologna studentesca e notturna che ormai non c'è più e non c'è più da un sacco di tempo. È stato il disco quello, Stanze di vita quotidiane, che aveva stroncato il critico Bertoncelli, che poi Guccini ha massacrato nella velenata, due anni dopo, proprio nel disco che contiene il pezzo Canzone di notte numero 2 che sentite in sottofondo. Ho anche un ricordo personale io di Francesco Guccini. Francesco Guccini, io lavoravo primi anni 2000 in un centro per disabili medio-gravi a Porretta Terme, e Guccini abitava a Pavana, che è proprio di là dal confine tra Emilia e Toscana. C'è Ponte della Venturina e poi c'è Pavana, abitava nel vecchio mulino, e lui andava, e una volta praticamente noi conoscemmo un Francesco Guccini, un suo omonimo che abitava a Silla, tra l'altro gli assomigliava anche un omone con la barba, perché era il compagno di una nostra collega nonché cara carissima amica. Ebbene, tramite questo Francesco Guccini che riceveva, il nostro Francesco Guccini che riceveva valangate di lettere, di fans, e che si era anche stufato a un certo punto di ricevere le lettere che invece erano indirizzate all'altro Guccini, si presentò a Pavana dal cantautore suonando il campanello e dicendo: piacere, sono Francesco Guccini, ma credo che queste lettere siano sue. E da lì è nata un'amicizia tra loro e che ci ha permesso appunto di avere, grazie all'intermediazione di Francesco Guccini di Silla, di avere Francesco Guccini ospite un pomeriggio intero insieme ai nostri ragazzi nel centro diurno in cui lavoravamo. Ecco, poi abbiamo contraccambiato quella visita andando, siccome poi avevamo elaborato un progetto che era un disco fatto sui testi dei ragazzi del centro. Abbiamo, tra l'altro l'idea è stata di Carmine, mi piace ricordarlo qui e salutarlo se mai fosse in ascolto, e andammo io, Piero e Enrico, altri due colleghi, proprio a casa sua, da Guccini, per un pomeriggio lo intervistammo, deve esserci VHS ancora da qualche parte, entrando da quella porta verde, no? dalla stessa porta dove probabilmente uscì lasciando dietro a sé la porta verde nonno Amerigo. Amerigo è anche il titolo di un pezzo, ne ho citato il verso iniziale, ma di un pezzo e di un album del 1978, da cui vado a pescare un brano che introduce un altro argomento, diciamo così, un altro universo molto importante nella poetica gucciniana, che sono le sue compagne, le donne, no? In particolare in 100 Pennsylvania Avenue è dedicata una certa stizza, una certa accredine a Eloise, che è stata un suo grande innamoramento. Francesco Guccini insegnava la John Hopkins a Bologna e si innamorò perdutamente di questa ragazza americana, tanto da prendere l'aereo e andarsene negli Stati Uniti, dove però dopo circa 6 mesi, molto deluso da quel, da lei probabilmente, questo lo sappiamo, ma sicuramente da quel paese, se n'è ritornato nella sua Bologna. Ricordiamo che Guccini aveva un po' come ispirazione, come fonte, aveva gli artisti americani, Dylan su tutti, come De André, invece aveva i francesi, insomma, per capirci. E quindi per lui è stata una bella mazzata scoprire un'America imperialista, arrogante, prepotente. Ma comunque sto chiacchierando troppo e togliendo spazio invece alle parole ben più belle e più importanti di Guccini. 100 Pennsylvania Avenue.

coglione. un neologismo meraviglioso. Lasciamo, abbandoniamo il Francesco Guccini di Amerigo, il Francesco Guccini americano di Pennsylvania Avenue, ma restiamo sul Guccini che incontra. Guccini incontra il titolo di una sua meravigliosa canzone, ma gli incontri con le persone, alcune persone, il dipingere questi incontri in modo, come dire, sempre sfumato, incontri che non si capisce bene che definizione, come sono, vengono delineati, rimangono un po' sospesi nell'aria. Pensate al vecchio, al bambino, pensate al pensionato, pensate a tantissimo, l'ubriaco, tantissime figure dipinte magistralmente dal Francescone da Pavana. E poi gli innamoramenti. Ha scritto canzoni d'amore Guccini? Sì, ne ha scritto, vabbè, una quasi d'amore, sempre da Stanze di vita quotidiana, il titolo proprio è Canzone quasi d'amore, ma tante altre. È una canzone d'amore bellissima che ha scritto lui, è la canzone di un micro innamoramento. Quante volte noi ci innamoriamo di qualcuno che magari per un attimo incrociamo lo sguardo nell'autobus ad esempio, e poi quel micro, cioè, si accende qualcosa che non sappiamo definire, ci si guarda e poi tutto finisce nel momento in cui le porte dell'autobus si aprono e si scende, oppure non so, insomma, per strada quante volte ci si guarda con lei o lui e c'è qualcosa di indefinito in quello sguardo che si potrebbe, perché no, chiamare un micro innamoramento. Non rimane lì proprio nell'aria, non si sa bene dove metterlo nella propria esistenza. È una cosa di cui peraltro poi ci si dimentica molto presto. Francesco Guccini ha scritto una canzone meravigliosa sui micro innamoramenti che accadono per caso, come certi incontri, e per caso poi finiscono. Autogrill.

Sfumiamo il sassofono di Antonio Marangolo, che mi dà l'opportunità di parlare un attimo dei musici di Francesco Guccini, che tanta parte hanno avuto nella sua musica, praticamente lo stesso gruppo per tutti i live per tantissimi anni. Antonio Marangolo al sassofono, ricordiamo la de Bandini, Vince Tempera, Jimmy Villotti prima, Ivan Flacco, Biondini, sicuramente mi dimentico qualcuno di fondamentale, Arestavolazzi, insomma la grande band di Guccini. La cito non a caso in questo momento della trasmissione, perché il prossimo disco di cui parliamo e da cui ho tratto il brano che vi farò sentire, Signora Bovary, è un disco del 1987, a mio modo di vedere musicalmente il suo lavoro più alto, e non solo musicalmente, insomma un disco bellissimo, un disco assolutamente da scoprire e di andarsi assolutamente a trovare, ed è appunto un disco che ha una valenza in più perché lì veramente i suoi musici danno il meglio di loro stessi. Quindi non ci sono più un Guccini che in qualche modo, da qui in poi peraltro, darà molta molta più importanza, molto più spazio alla musica, no? Mentre i primi dischi, bellissimi peraltro ovviamente, però erano molto molto concentrati sulle parole, era più una poesia accompagnata da qualche accordo. Vabbè, insomma, Signora Bovary, da Signora Bovary, per farla breve, no? Ho scelto il pezzo che dà il titolo al disco e che si conclude con dei versi, a mio modo di vedere, meravigliosi. Ma cosa c'è proprio in fondo, quando bene o male faremo due conti e i giorni goccioleranno come i rubinetti nel buio e diremo un momento aspetti per non essere mai pronti.

Escumiamo signora Bovary, ma ce la lasciamo ancora perché c'è un bellissimo anche qui assolo di sassofono su una base musicale molto bella, e quindi ce la teniamo in sottofondo. Volevo parlarvi anche, approfittare di una puntata dedicata a Guccini per omaggiare anche un altro gigante del cantautorato bolognese a cui Francesco Guccini era molto legato, che Claudio Lolli. Il rapporto tra loro due fosse una delle pagine più belle, più fraterne, più intense della canzone d'autore bolognese, anche perché non c'è mai stata competizione tra loro due, a differenza invece del rapporto che Francesco Guccini aveva con Lucio Dalla, no? E hanno suonato insieme, frequentavano sempre l'Osteria da Vito, hanno fatto credo anche qualcosa in televisione assieme, tutto, però i due proprio per loro stessa missione, insomma, sì, non si detestavano ovviamente, però insomma non era, hanno anche scritto una canzone poi con Gianni Morandi, Emilia, da buoni emiliani tra l'altro, quindi ne hanno fatte di cose assieme, però non c'era lo stesso rapporto che Francesco ha sempre avuto con Claudio Lolli. Claudio Lolli era tra l'altro di 10 anni più giovane ed è stato scoperto da Guccini, che ha sentito, siamo nei primi anni 70, le canzoni di questo giovanissimo studente, e gli sono piaciute così tante che se l'è portato a Milano alla EMI, che era poi la casa discografica di Guccini, gli ha fatto firmare il primo contratto, no? È un legame che poi si è chiaramente irrobustito nel tempo. In quegli anni 70 i due suonavano spesso all'Osteria delle Dame, che è in vicolo delle Dame, una traversina di via Castiglione, per chi conosce Bologna, nottate piene di musica, vino e fumo e tanta politica anche, no? Anche se Guccini era più un cronista di quello che avveniva in quegli anni 70 bolognesi, anche se vuoi un po' ironico, anche con un po' con la sua epica, così, mentre Lolli era l'anima probabilmente più cupa, più esistenziale, no? Ma Guccini tra l'altro lo prendeva spesso in giro per il suo pessimismo cosmico, e per certi brani peraltro meravigliosi, ma che veramente in cui emergeva un dolore, una sofferenza del vivere veramente intensa. E comunque l'ha sempre adorato, tanto da prendergli, tra virgolette, rubargli, insomma, due brani bellissimi, Chiton, che è sempre da signora Bovary, e un altro brano, forse meno conosciuto, ed è quello forse del Claudio Lolli più visionario, che Ballando con una sconosciuta, siamo già nel 2000, entriamo nel nuovo millennio, è una danza misteriosa, la storia di un antennista che si trova a aggiustare delle antenne su un tetto, all'improvviso gli appare un'immagine di una donna misteriosa come una Madonna, e si mettono i due a ballare. Da quella sera non si è più saputo nulla di lui. Ballando con una sconosciuta, il connubio tra Francesco e Claudio.

bellissima, fantastica. Andatevi a cercare sti brani, perché io li oltraggio tagliandoli, mutilandoli, ma voi andatevi lì a cercare, andatevi lì a riascoltare. Sicuramente è arrivato il momento giusto per farlo, ed è arrivato, ahimè, anche il momento di salutarvi, la prima puntata della quarta edizione di Rod Radio, Parole, Musica e Movimento, e va verso la fine. Manca una canzone con cui saluterò Guccini prima, e ho cercato, diciamo così, in questi pochi minuti della trasmissione, comunque di schivare, di evitare magari successi più, le canzoni più note, i successi L'Avvelenata, La Logomotiva, Auschwitz, Canzone per un'amica, insomma ce n'è veramente tantissime. Per concentrarmi magari su un Guccini diverso, un pochino, forse meno conosciuto, ma non posso esimermi da mettervi su e farvi ascoltare una delle più belle canzoni che siano mai state scritte nella storia della canzone d'autore italiana, che Incontro da Radici. Per cui è con questa canzone che vi do la buonanotte, vi do l'appuntamento a domenica prossima, in cui sono in trasferta, tra l'altro, una sorpresa. Presenteremo già, partiamo a bomba, perché presenterò l'album di un gruppo che mi è molto caro, perché viene dalle mie bande, dalle mie parti. Ma intanto vi saluto, vi do la buonanotte, la buona settimana. E come nelle precedenti edizioni, nelle 100 e più puntate delle precedenti edizioni, la buona fortuna, ricordandoci sempre e sempre che noi non siamo nient'altro che qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa e il cuore di simboli pieno.

0: Bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: Scopri in Trecci On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora al nostro futuro.

State ascoltando Radio Città Fujiko.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi. La potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

I'm going to go to the hospital.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.